0: liberal democracies. It's over.
1: It can't be.

volta, una le cadde in mare, la vede Dio e la vede a ripescare, ci trovò tre figli d'oro, donò al suo figliolo, e il suo figliolo non ha più volte, la Madonna gliele tolse, li messe nella ruota, la ruota si girò, la

Porcupine tattoo.

con i soldi dell'assicurazione si trasferì in una casa vicino al fiume. Separò la luce dal giorno e scorse il futuro nell'angoscia di un paesaggio digitale.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Almeno 31 morti per l'offensiva israeliana in Libano. A Gaza ha ucciso il comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. In Iran l'aviazione americana, nonostante i negoziati in corso, ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, parlando di raid di autodifesa. Dall'assemblea di Confindustria attacco alla burocrazia dell'Unione Europea, soprattutto sul fronte della competitività. Giorgia Meloni invita Bruxelles a fare di meno e meglio, le replica alla segretaria del PD Elly Schlein, secondo cui la Premier dimentica che va in Europa da 4 anni. Ancora incidenti sul lavoro, morti schiacciati, in circostanze simili 3 operai in Toscana, Emilia e Sicilia. Almeno 7 morti in Francia per il caldo, oggi in Italia 14 città in allerta arancione, 4 di esse, Bologna, Roma, Firenze e Torino, domani avranno il bollino rosso. Tennis, ottimo esordio di Sinner a Roland Garros, il numero 1 del mondo elimina in 3 set il francese Tabur per 6-1, 6-3, 6-4 e si appresta ad affrontare l'argentino Cerundolo che ha sconfitto il britannico Fearnley. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi che batte in 4 set Grixpur e Darderi che ha la meglio su Hofner in 3 set. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Nova Radio, Black and Rock.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Il Medio Oriente continua ad essere terreno di guerra, offensiva israeliana in Libano, almeno 31 morti in 24 ore tra Iran e Stati Uniti, la tensione resta altissima. Davide Camera.
2: È di almeno 31 morti il bilancio degli attacchi israeliani in Libano nelle ultime 24 ore. Tel Aviv ha ripreso l'offensiva superando la linea gialla, limite inviolabile durante la tregua che formalmente sarebbe ancora in corso. Raid israeliani anche a Gaza, ucciso il comandante dell'area militare di Hamas nella striscia, Mohammed Odeh. La tensione resta alta anche sul lato iraniano del conflitto. Ieri l'aviazione americana ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica, nonostante i negoziati in corso, parlando di raid di autodifesa. Oggi riunione del governo americano convocata alla Casa Bianca. L'accordo con l'Iran sarà grande e significativo o non ci sarà nessun accordo, il monito del presidente degli Stati Uniti Trump. E arriva anche l'appello della Cina. Ci auguriamo che le parti interessate rimangano determinate a cercare un cessate il fuoco e continuino a cercare un terreno di intesa comune affinché la pace torni il più presto possibile in Medio Oriente. Le parole del ministro degli esteri di Pechino, Wang Yi.
1: Intanto arriva un nuovo appello del Papa, la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi, le parole di Leone XIV che ieri ha incontrato i giornalisti lasciando Castel Gandolfo.
3: Fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari, questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. Io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, però il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
1: Washington al momento non sta conducendo negoziati con l'Ucraina né prevede di avviarne a breve. Lo ha ribadito il segretario di Stato americano Marco Rubio. Intanto, secondo la stampa tedesca, gli Stati Uniti sarebbero pronti a ridurre drasticamente il proprio contributo militare alla NATO con un taglio significativo di bombardieri strategici e una riduzione di un terzo dei caccia, una decisione che andrebbe a pesare anche sulle forniture militari occidentali all'Ucraina. La Corea del Nord ha confermato il test di un sistema di lancio missilistico e diversi missili da crociera tattici. A supervisionare il test c'era anche il leader nordcoreano Kim Jong-un. A dare l'allarme era stato l'esercito sudcoreano, che aveva rilevato il lancio di diversi missili verso il Mar Giallo. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope quando deve far sentire la sua voce, a fondo della Premier Meloni dal palco di Confindustria. Bruxelles ha aggiunto faccia di meno e faccia meglio. Poi l'appello agli industriali, vi propongo di avviare subito un cantiere per avviare una riforma comune della burocrazia in Italia. All'attacco le opposizioni, sentiamo la Premier e il capogruppo del PD al Senato, Boccia.
4: Vorrei proporvi di avviare subito un cantiere comune per arrivare a una riforma radicale della burocrazia in Italia. Io penso che questo sia fondamentale farlo insieme, perché quando c'è un servizio che non funziona, se tu vuoi risolvere quel problema, devi interrogare l'utente. Voi siete gli utenti della burocrazia italiana.
5: Nell'assemblea di Confindustria il presidente Orsini ha definito una minaccia esistenziale i costi esorbitanti dell'energia e i salari troppo bassi, ma la Presidente del Consiglio non è riuscita a dare una soluzione ai gravi problemi del Paese. Anche oggi ai problemi degli italiani Giorgia Meloni risponderà domani.
1: Intanto il presidente di Confindustria Orsini lancia l'allarme: se in Italia e in Europa non saremo capaci di uno sforzo comune perderemo la nostra industria, ovvero il 15% del PIL e milioni di posti di lavoro. Poi la stoccata all'Unione Europea. Cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina, ha concluso Orsini. Ancora 3 vittime sul lavoro, un operaio 30enne schiacciato da una pressa in provincia di Lucca, un altro schiacciato da un muletto in un'azienda in provincia di Reggio Emilia. Analogo, l'incidente è costato la vita ad un altro operaio nella zona industriale di Catania. Continua il caldo in Europa e in Italia con valori al di sopra della media stagionale, temperature fino a 35 gradi. Domani 4 città avranno il bollino rosso: Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 già citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Da domani aumenterà l'instabilità atmosferica. Anche il resto del vecchio continente ha le prese con il caldo. In Francia almeno 7 persone sono morte per le alte temperature, temperature ben oltre la media del periodo anche in Spagna e Gran Bretagna. Tennis, ottimo esordio di Sinner al Roland Garros, che elimina in 3 set il francese Tabur per 6-1, 6-3, 6-4. Si qualificano al secondo turno anche Arnaldi e Dardari, ma sentiamo il numero 1 del mondo.
6: Ho cercato di far gioco, insomma, che sono riuscito abbastanza bene a tratti, quindi era importante per me partire bene, con una buona intensità che ci sono riuscito. Poi alla fine ho provato anche quale servizio può funzionare un po' meglio se giochi il serale, poi la prossima vediamo quando e a che ora giocherò, però ecco, posso essere contento.
1: È tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
7: Nova Radio Città Futura. Community
8: Radio. Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con a tratti per traffico verso nord tra Bivio A1 Cuprinare Firenze Nord e Bivio A1 variante di Valico. In A11 con a tratti e rallentamenti tra Prato Ovest e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fiepini con a tratti verso Firenze tra Ponte d'Aeste e Montopoli Valdarno e tra La Strassigna e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per un passaggio a livello tallonato da un veicolo a Montepulciano. I treni sulla linea Siena chiusi potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Al momento sono interessati 4 treni regionali in linea. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino per lavori RFI con provvedimenti di circolazione per il TPL e per il traffico privato. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
10: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa mangia la mela a Droga Out.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con dei attratti per traffico verso nord tra Bivio A1 Cuprinolare Firenze Nord e Bivio A1 variante di Valico. In A11 con dei attratti e rallentamenti tra Prato Ovest e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Infine con dei attratti verso Firenze tra Ponte d'Aeste e Montopoli Valdarno e tra La Strassigna e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per un passaggio a livello tallonato da un veicolo a Montepulciano. I treni sulla linea Siena chiusi potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Al momento sono interessati 4 treni regionali in linea. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino per lavori RFI con provvedimenti di circolazione per il TPL per il traffico privato. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming. Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 366 1014 094.
4: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Spazio al primo approfondimento di oggi, dove torniamo a parlare della nuova stagione, la 2026-2027, del Teatro della Toscana, tra Teatro della Pergola, nuovo rifredi scena aperta, e Teatro Era. In cartellone per la prossima stagione 90 titoli tra spettacoli, eventi speciali, laboratori, proposte per le scuole e attività pedagogiche. Tantissime saranno le produzioni e coproduzioni firmate dal Teatro della Toscana. In scena artisti come Emma Dante, Stefano Massini, Sonia Bergamasco, Luca Marinelli, Luca Zingaretti, ma anche James Franco, Lucia Poli, Alessandro Benvenuti, drammaturgie di Ugo Chiti e molto altro. Le sale avranno una programmazione diversa l'una dall'altra e anche diversa proprio all'interno della stessa sala. Il Teatro della Pergola avrà gli spettacoli più legati alla tradizione in abbonamento, fuori abbonamento, invece quelli un po' diversi dal solito. In cartellone anche una serie di eventi speciali che vedranno presenze dalla Compagnia delle Seggiole fino appunto all'attore americano James Franco. Al nuovo rifredi scena aperta passeranno compagnie come Fanny Alexander, la piccola compagnia della Magnolia, ma anche ci sarà in cartellone una regia di Ugo Chiti, la compagnia Berardi Casolari, tantissimi appuntamenti anche fuori abbonamento con due presenze di Tindaro Granata, di diversi spettacoli firmati da Stefano Massini, il direttore artistico del Teatro della Toscana, e anche spettacoli di Danio Manfredini e Antonella Questa e Massimo Salvianti. Al Teatro Era vedremo Stefano Massini, ma anche una regia di Pier Francesco Favino, uno spettacolo di Sotterraneo, uno spettacolo di Virgilio Sieni, di nuovo Alessandro Benvenuti, ma anche Alessio Boni e molto altro ancora. A raccontare meglio questa stagione ai nostri microfoni il direttore artistico del Teatro della Toscana, Stefano Massini, che si è soffermato proprio sul titolo In Altro Mare.
6: L'altro mare è l'opposto dell'alto mare. L'alto mare è un mare che ti fa paura, un mare dove si bombardano le navi, dove si chiudono gli stretti, un mare dove si va a fondo quando si cerca con un barcone di arrivare da un'altra parte. L'altro mare è invece un mare che accoglie tutti, è un mare dove si cerca di parlare la lingua dell'umano. Il teatro è questo, è un altro mare, quindi qui c'è una stagione ricchissima, piena di cose, nella quale appunto spero che chiunque possa trovare elementi di attenzione, di interesse, di coinvolgimento, di riflessione, di emozione, di divertimento, di tutto quello che è l'altro mare. È una stagione dove dopo un anno di lavoro siamo riusciti a, diciamo, a mettere insieme un po' le promesse che erano state fatte, che l'anno scorso non era stato possibile tutte portarle a casa subito. Quindi sì, una grande star di Hollywood che arriva alla Pergola, James Franco in stagione, ma anche il meglio del teatro italiano, i più grandi attori italiani, una quantità incredibile di grandi registi anche internazionali, il teatro no giapponese, le compagnie del nuovo teatro, proposte spiazzanti, orari particolari, nuove collocazioni, nuove formule, c'è un po' di tutto, è molto ghiotta, è come andare in pasticceria questa nuova stagione della Pergola, poi essere, diciamo, tratto nell'imbarazzo di che cosa mangiare.
7: Parliamo della Pergola, ma in realtà sono tre stagioni. Sono quelle tre che presentate, come l'avete caratterizzate?
6: Beh, ognuna ha la sua identità specifica, abbiamo voluto che non ci fossero doppioni, quindi diciamo Pontedera per esempio per la prima volta ha una stagione dove, a parte le nostre produzioni, per il resto i titoli di ospitalità sono altri rispetto a quelli delle altre sale, non ci sono, diciamo, doppioni come dicevo, ma soprattutto l'idea è di avere tre sale che presentino modalità diverse anche di rapporto col pubblico. Quella di Rifredi è molto basata anche per esempio sulla parte attiva di formazione, c'è la nuova bottega di Vittorio Gassman, appunto, che si ricolloca nello spirito che era l'antica bottega fondata negli anni 70 da Gassman, la nuova scuola intitolata Edoardo De Filippo che riprende l'idea di Edoardo di questi corsi intensivi con un grande maestro, quest'anno sarà Ugo Chiti, e ancora la scuola popolare di scrittura, i corsi di Orazio Costa che ogni anno fanno centinaia di iscritti, insomma c'è veramente tanta attività.
5: E proprio in occasione della presentazione della nuova stagione del Teatro della Toscana si è tornati a parlare del rapporto tra questa istituzione e il governo dopo il declassamento dell'anno scorso e dopo i mesi di tensione e infine la riconciliazione con il governo attualmente. Dopo l'accordo che abbiamo trovato c'è un rapporto di franca, onesta e bella collaborazione, ha detto Massini.
6: Ma con il governo attualmente, dopo l'accordo che abbiamo trovato, insomma c'è un rapporto di franca, onesta e bella collaborazione. Diciamo che probabilmente lo scorso anno qualcuno dei loro aveva tirato un po' troppo la corda e magari se ne sono resi conto anche loro da quello che poi è successo. Insomma, penalizzare un teatro che va così bene non è stata una grande idea.
5: E di questo ha parlato anche il direttore generale del Teatro della Toscana, Walter Zambaldi.
8: Ma ricucire è sempre difficile, però nello stesso tempo la volontà era quella di proseguire, di non bloccare una struttura così importante. E quindi a quel punto se tutti si vuole bene alle proprie strutture si deve ricucire.
7: L'obiettivo è quello di tornare a essere teatro nazionale nel futuro?
8: Secondo me l'obiettivo è essere un'eccellenza. E l'eccellenza non ha mai definizione. Se il Ministero nomina un teatro d'eccellenza come teatro nazionale, l'obiettivo è essere un teatro nazionale. È vero che però in realtà teatro nazionale e TRIC sono due definizioni attuali di un decreto che forse vedrà un cambiamento dal punto di vista che diventerà una legge, che forse faranno un nuovo decreto. non si sa esattamente, non mi sembra, oltretutto cambiano sottosegretari, cambiano, cioè chissà se tra un anno ci saranno ancora le definizioni di teatro nazionale e di teatro di rilevante interesse culturale, io non lo so. Se ci sono, ovviamente, io non ho mai considerato l'uno di serie A, l'uno di serie B, perché ne so l'origine. È stato ormai sdoganato il fatto che il teatro nazionale è serie A e il trick è serie B, ma non è assolutamente vero, anzi, vi dirò, né dal punto di vista economico, perché ci sono trick che prendono più soldi dei teatri nazionali, e non sono strettamente collegati il decadimento, diciamo, da una parte col decadimento economico, sono due cose completamente separate.
5: Zambaldi ha fatto anche un bilancio di questa stagione per quanto riguarda la partecipazione del pubblico, parlando anche degli obiettivi per la prossima.
8: Beh, è stata una buona stagione, è stata una stagione in crescita dal punto di vista dei i numeri in teatro significano tanto e non significano nulla, nel senso che significano molto perché descrivono in qualche modo la struttura, ma non mai fino in fondo, no? Perché in realtà il teatro è un'anima complessa anche dal punto di vista della gestione, i numeri vanno analizzati uno per uno, però vanno molto bene, c'è un grande affetto alle strutture, quindi ai teatri, c'è una grande partecipazione generalizzata, ma in particolare sui nostri teatri, quindi direi che vanno bene. Dal punto di vista invece dei bilanci li stiamo lavorando perché vadano sempre meglio.
7: Quali sono gli obiettivi che vi ponete per la prossima stagione?
8: L'obiettivo ovviamente è quello che abbiamo per definizione da portare a casa, cioè un pareggio di bilancio, perché il nostro è quello che dobbiamo fare facendo tutta l'attività. Si tratta di fare semplicemente tutta questa attività, questa mastodontica attività che è stata descritta adesso, con le risorse a disposizione in modo virtuoso.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi che ci porta all'SMS di Peretola, dove venerdì 29 maggio è in programma un dibattito e una serata di solidarietà con i multati di Piazza Tanucci. Il riferimento è alle multe ricevute dalle persone che manifestavano in Piazza Tanucci qualche settimana fa contro l'apertura della sede di Futuro Nazionale, il partito dell'ex generale Vannacci. L'appuntamento è dalle 19 all'SMS di Peretola con un dibattito che si intitola Il decreto del silenzio, il deserto nelle piazze lo chiamano sicurezza, con il giornalista Lorenzo Guadagnucci e l'ex procuratore generale della Repubblica Beniamino Deidda. A seguire dalle 20:30 la cena di solidarietà per i multati di Piazza Tanucci. Di questo appuntamento abbiamo parlato con Matteo Bettarini del SMS di Peretola e Vittorio Lauria, l'avvocato che coordinerà l'incontro.
3: Ciao a tutti, questa idea è partita perché ormai è molto difficile manifestare, diventa sempre più difficile, quindi noi volevamo sodalizzare, stare vicino alle persone che puntualmente e giustamente manifestano.
2: Cosa succederà durante la serata? Ovviamente c'è un momento di dibattito proprio su questo.
3: Allora, noi partiremo con il dibattito alle ore 7, di cui Vittorio Lauria porterà avanti poi la discussione. Poi andremo alla cena, dove il ricavato andrà alle persone sono state multate.
2: Ecco, non so se Vittorio ci vuole dire qualcosa in più su questo dibattito, che sono gli ospiti e come lo volete impostare.
4: Diciamo che la serata avrà un filo conduttore che è molto attuale: il rapporto tra paura, sicurezza, libertà e trasformazione dello spazio pubblico. Avremo ospiti importanti: Beniamino Deidda, già sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze, e Lorenzo Guadagnucci, che avremo occasione di valutare come sono particolarmente sensibili a questi temi. Da una parte una sensibilità istituzionale, non solo, da una parte la sensibilità che lo porta sia come giornalista che sotto altri aspetti. Ora, il nodo centrale, partendo proprio dal decreto e dalla legge, è che la sicurezza viene presentata oggi come una risposta tecnica e repressiva a problemi che in realtà sono soprattutto sociali. Lo dico con un esempio: l'Italia è considerato uno dei paesi più sicuri d'Europa e siamo al secondo posto per quanto riguarda la criminalità violenta, dietro solo alla Svizzera, e però siamo agli ultimi posti per quanto riguarda la criminalità percepita. Quindi questo rapporto tra percezione dell'insicurezza e sicurezza vera è un tema che dovrebbe essere oggetto di discussione, mentre oggi i temi di discussione sono altri. Un altro tema che dovrebbe essere oggetto di discussione, che da una parte c'è la criminalità che è collegata alla sicurezza, dall'altro invece c'è un'altra problematica che ci dice e rappresenta che molte paure non nascono dalla criminalità, ma dalla precarietà del lavoro, dalla crisi dei servizi pubblici, dalla perdita degli spazi collettivi, a cui arriveremo fra poco, e che determinano isolamento sociale e impoverimento di relazione. Quindi il continuo bilanciamento tra sicurezza e libertà, quando si sposta esclusivamente verso la sicurezza, diventa un problema democratico. Il problema grosso è quando viene percepito come normale. Quindi quali sono le nostre possibili risposte? Qui le risposte sono quelle che attua quotidianamente una struttura come la SSMS di Peretola. Perché quando è che le persone possono sentirsi più libere? Quando non sono sole, quando partecipano, quando costruiscono relazioni, strumenti di comprensione della realtà. Io ho sempre pensato e continuo a pensare, spero come la maggior parte delle persone di buona volontà di questo mondo, che la libertà sia una relazione sociale e i diritti siano un progetto di comunità. Quando viene meno questo, vengono meno tante altre cose. Se devo parlare invece da avvocato, mi permetto di dire che troppo spesso vediamo leggi costruite dentro logiche emergenziali. Siamo al terzo decreto sicurezza. Quando le logiche emergenziali tentano di fare un uso politico e culturale delle leggi, viene meno il buon senso giuridico. Allora qual è il discorso? Che dobbiamo stare attenti alle leggi, pure quando vengono corrette o impugnate. Che succede nel frattempo, come è successo con gli altri decreti di sicurezza, che producono effetti devastanti nelle mentalità, perché alimentano insofferenza, intolleranza, indifferenza e ci fanno accettare a volte situazioni che consideriamo come normali quando riguardano qualcun altro, invece possono riguardare tutti noi. Allora qual è il punto finale? Che aggredire i diritti dei più fragili significa poi indebolire anche quelli di tutti gli altri, e da qui dobbiamo ricominciare a creare momenti di confronto, cultura e mutualismo, spazio umano, democratico e collettivo dentro la nostra città, invece di diventare luoghi di paura e di separazione per riempire di nuovo le piazze.
2: Chiudiamo ricordando come si fa a partecipare a questa serata, come si fa a prenotare la cena, lo chiedo appunto anche a Matteo.
3: La cena la prenotiamo tramite il numero di telefono WhatsApp 348-93-24772. Alle ore 8:30 incomincia la cena.
2: Dalle 19 invece la discussione, il decreto del silenzio, il deserto nelle piazze, lo chiamano sicurezza, questo è il titolo dell'incontro di cui abbiamo parlato. Grazie mille a Matteo Bettarini e Vittorio Lauria per essere stato con noi.
3: Grazie a voi.
2: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15:10 con Sputnik e dalle 16:05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
1: Newsbox. Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, lo ha confermato il ministro della difesa israeliano Katz, che poi ha aggiunto: i capi di Hamas sono tutti morti che camminano. Intanto sono almeno 31 i morti provocati dagli attacchi israeliani in Libano nelle ultime 24 ore. Tel Aviv ha ripreso l'offensiva superando la linea gialla, limite inviolabile durante la tregua che formalmente sarebbe ancora in corso. L'accordo con l'Iran sarà grande e significativo o non ci sarà nessun accordo, è il monito del presidente degli Stati Uniti Trump, che ha convocato per oggi alla Casa Bianca una riunione del governo. Frattanto l'aviazione americana ha colpito in alcune zone della Repubblica Islamica nonostante i negoziati in corso, parlando di raid di autodifesa. E arriva un nuovo appello del Papa: la violenza non aiuta, occorre tornare ai negoziati e cercare con il dialogo di risolvere i problemi. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà e anche l'azione di quelli della flottiglia. Bisogna rispettare i diritti umani di tutti, le parole di Leone XIV. Ci si sta avvicinando al picco per questa prima ondata di caldo sull'Italia. Domani 4 città da bollino rosso: Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle 4 citate si aggiungono Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. Ma intanto già oggi è allerta gialla per possibili temporali in Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Calcio: è atteso nelle prossime ore l'annuncio della rescissione del contratto tra Maurizio Sarri e la Lazio. Il tecnico sarà poi libero di firmare l'accordo con l'Atalanta, che dunque saluterà Palladino. La società di Lotito punta invece all'ex CT della nazionale Gattuso. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Think I'm going crazy.
4: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
5: Newsbox.
6: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
7: Nove e due minuti di questo martedì 27 maggio, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox, in studio Riccardo Pinzuti. In primo piano l'attualità, vedremo fra poco i titoli dai quotidiani di quest'oggi, c'è il tema soprattutto dell'attacco all'Europa da parte della Meloni, ma ancora anche l'analisi del voto delle comunali e i temi internazionali. Per quanto riguarda la nostra regione, su tutte la notizia ieri dell'annuncio da parte del Comune di Firenze della estensione dei divieti di nuovi Airbnb, nuovi affitti brevi anche al di fuori dell'area UNESCO. Firenze è la prima città d'Italia che farà questo passo, a brevissimo, tempi stretti per l'approvazione della nuovo regolamento in consiglio comunale. Dal 18-19 di giugno prossimo saranno operativi i divieti. Chi ha già una casa da affittare dovrà regolarizzare e chiedere l'autorizzazione entro la moratoria che scade nel 2028. Rimangono escluse altre zone per il momento non propriamente centrali. Sentiremo la voce della sindaca, parleremo anche con l'associazione Salviamo Firenze per Viverci, che chiede maggiore coraggio alla giunta. E poi anche noi continueremo il viaggio nelle elezioni comunali, almeno i risultati del primo turno, con vittoria del centro-sinistra a Pistoia e sentiremo il neosindaco Giovanni Capecchi, e con Sesto Fiorentino con il neosindaco Damiano Sforzi nella seconda parte della nostra trasmissione. 9-4 minuti, però partiamo dal metro del Consorzio Lama. Francesco Pasi, buongiorno.
8: Ciao, buongiorno a tutti.
7: Le prossime ore cosa ci riservano dal punto di vista meteo?
8: Ma non cambia molto, continua questa ondata di calore, anche se francamente il picco è stato raggiunto nella giornata di ieri con 34-35 gradi valori che sono di una decina o anche più superiori alla media del periodo tipici ormai di piena estate. Quindi oggi un lievissimo calo delle temperature che comunque si manterranno attorno ai 32-33 gradi, mentre da domani arriva un po' più di instabilità pomeridiana con la possibilità di rovesci o temporali che faranno localmente calare le temperature in maniera un pochettino più sensibile. Quindi diciamo nei prossimi giorni si ha un progressivo e lento calo delle temperature che comunque si mantengono superiori alle medie del periodo. Grazie, buona giornata a tutti.
7: A voi grazie, risentirci domani con il Lamma. 9:05 minuti, andiamo a vedere le principali notizie.
5: Newsbox.
7: Con i quotidiani online, i temi che riguardano soprattutto la politica, la Repubblica con le dichiarazioni ieri della Premier Meloni all'Assemblea di Confindustria, in cui ha criticato pesantemente la Unione Europea, faccia meno e meglio, sostanzialmente il concetto espresso, agli stati lasci ciò che invece sanno fare meglio gli stati. Attacco a Bruxelles, strategia concordata al telefono da Meloni e da Orsini, cioè il capo di Confindustria, dal Corriere della Sera. Meloni sferza l'Europa, faccia meno ma meglio, il premier, la premier riallaccia il filo con gli imprenditori, evidentemente rincuorata dal risultato del comunali. Dalle pagine della Stampa, Meloni attacca l'Unione Europea, soffoca l'economia. Ancora sulle comunali, il Corriere della Sera: così il centrosinistra ha perso i voti del no al referendum, gli elettori 5 Stelle su 2 ha votato per Venturini a Venezia. Ecco le scelte di chi votò Movimento 5 Stelle all'Europea: è svanito un terzo dei sostenitori del no, secondo l'analisi del Corriere della Sera. E poi intervista al neo sindaco di Venezia, Simone Venturini: parlo ai giovani, io sono di centrodestra ma non sono di partito. La Repubblica, i temi della politica, con Fratelli d'Italia che apre a Calenda, quindi ad Azione, per le future amministrative a Roma e Milano. Ce la giochiamo, dicono. Intanto fa parlare il caso di Vigevano, dove il movimento di Vannacci, futuro nazionale, sopravanza la Lega. Vigevano, liti e accuse dietro il crollo della Lega, ma la crisi è generale. Poi anche il Movimento 5 Stelle, fuga dalle città, movimento ai minimi, l'autocritica di Conte. Ieri in Italia il premier spagnolo Sanchez, che vede Schlein, sfida comune alle destre, l'obiettivo è quello delle politiche del 2027, chiaramente per il Partito Democratico. Il premier spagnolo ha parlato alla FAO per sostenere la candidatura di Planas, avversario di Maurizio Martina, che è la direttore. Poi intervista anche a Matteo Renzi della Repubblica: basta con i tafazzi, cioè l'autolesionismo della sinistra, su stipendi e bollette vinceremo le elezioni. Ancora altre notizie, andiamo agli esteri con le pagine della Stampa. Iran e Israele, bombe sulla tregua, Trump all'angolo, la denuncia: il mio villaggio in Libano non esiste più, qui Israele vuole distruggere tutto. E Israele conferma: è stato ucciso un capo militare di Hamas, sono morti che camminano. E poi ancora dalle pagine della Stampa un tema finora sottovalutato ma che rischia poi di diventare magari nei prossimi giorni centrale, quello sanitario. Si allarga il contagio di Ebola, l'OMS alza l'allerta, l'epidemia ci sta superando, scrive la Stampa. 9:08 minuti, la pubblicità e poi torniamo con le vicende della nostra regione.
5: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.

0: Newsbox.
1: 9:12 minuti, Newsbox, veniamo alle vicende della nostra regione. Abbiamo detto, c'è una notizia su tutte, ne parleremo fra pochissimo, il nuovo passo del Comune di Firenze che stringe su gli affitti brevi, non soltanto in area UNESCO, ma anche al di fuori della, del nucleo più tutelato della città. Prima però vi

0: industria farmaceutica. È morto poco dopo le 11 di ieri, schiacciato da una pressa durante l'operazione di movimentazione all'interno dello stabilimento di Via Chimenti. Una morte improvvisa, violenta, che ha gettato nello sconforto colleghi, familiari, due comunità, quella di Altopascio e quella di Pesce. I sindacati hanno proclamato per oggi un'ora di sciopero. La notizia anche sulle pagine del Corriere Fiorentino: muore schiacciato da una pressa, aveva 30 anni. E anche dalle pagine interne della Repubblica, ancora un morto sul lavoro, giovane operaio schiacciato da una pressa. Questa una delle notizie, l'altra, lo dicevamo, di tutt'altro genere. Stiamo parlando di affitti brevi, delle limitazioni che il comune di Firenze ha deciso di introdurre, anzi di estendere, allargando la vigenza del regolamento che è stato approvato qualche mese fa per l'area UNESCO anche ad alcune zone al di fuori di quest'area. Si tratta della cosiddetta sottozona A3 e A4, sono gran parte dei quartieri 2 di Campo di Marte, una quota importante del quartiere di Gavinana, ci sono le zone di Statuto, di Rifredi, la zona delle Cascine, la zona che è al di fuori della cerchia delle mura dell'Oltrarno, ma ai piedi della collina di Bello Sguardo, e la zona quella cosiddetta del Pignoncino. Questo per essere proprio in estrema sintesi. Il titolo su tutti i quotidiani, con grande attenzione a questo tema: affitti brevi, la città dei divieti, scrive la Repubblica. Stop anche fuori dal centro, da Campo di Marte a Gavinana, da Statuto a Rifredi, 9 le zone interessate. La mossa di Palazzo Vecchio dopo la sentenza del TAR, dice, la prima volta in Italia. Corriere Fiorentino titola: Airbnb congelati in mezza città, Funaro presenta le aree in cui scatta il blocco alle nuove locazioni turistiche. Noi siamo degli apripista, rivendica la sindaca. Divieti a partire da giugno, possiamo aggiungere che ci sarà una procedura accelerata di approvazione di questo regolamento in Consiglio Comunale, dal 18-19 di giugno sarà in vigore. Un piano coraggioso, secondo il professor Celata, Università di Roma, che ha collaborato allo studio che ha portato poi a scegliere le aree. Dalle pagine della Nazione, nelle cronache fiorentine, bed and breakfast, i nuovi divieti, stretta affitti turistici fuori dal centro, lo stop in oltre 500 vie della città. La giunta comunale approva la delibera che amplia le aree da proteggere, commissione convocata d'urgenza per oggi e poi l'approvazione in consiglio. Da Saio Copino a Campo di Marte cambiano le regole delle locazioni brevi, ovvero chi è in questo momento ha un affitto breve deve chiedere l'autorizzazione e ha tempo fino al 2028, quando finisce il periodo di moratoria. Invece niente nuove aperture, almeno da quando entrerà in vigore la delibera, cioè dal 18 di giugno. Sentiamo brevemente come ha presentato il piano la sindaca Funaro.
1: Dopo il blocco che avevamo inserito nell'area UNESCO e che si conferma ancora oggi, abbiamo portato avanti uno studio con il professor Celata, dove abbiamo individuato delle nuove aree che abbiamo identificato come zone omogenee da un punto di vista urbanistico, di fatto nella cintura e non solo nella cintura del centro storico, dove inserire nuovi blocchi a nuove aperture di affitti brevi. Questo con l'obiettivo di cercare di favorire la residenzialità e lavorare per avere dei limiti. Abbiamo utilizzato vari criteri. Tra i criteri utilizzati c'è quello del numero di affitti brevi rispetto ai residenti della zona, dove in alcune zone sono cresciuti in maniera esponenziale, e anche del tasso di crescita. Ci sono alcune zone, faccio un esempio, la zona del Pignoncino, la zona di San Frediano, dove il tasso di crescita ha superato addirittura il 90%, per cui con elementi di preoccupazione, per cui un lavoro non solo di riduzione del danno ma anche preventivo su quelli che erano i tassi di crescita molto importanti.
2: Che cosa cambia per chi ha un appartamento o un B&B in quelle zone nuove che avete individuato?
1: In quelle zone nuove, per chi ce l'ha già oggi, non cambia niente, perché rientra nei famosi 3 anni di moratoria, per cui può continuare a svolgere attività a tutti gli effetti, non se ne possono aprire di nuovi. Questo studio è uno studio che non è statico ma è dinamico, per cui è uno studio che noi monitoriamo continuamente con il nostro ufficio statistica, continueremo a monitorare, avere il confronto con il professor Celata, perché via

0: dia che la situazione sul territorio cambia, a quel punto noi potremo andare a modificare provvedimenti.
1: Queste le parole della sindaca Sara Funaro. Parliamo di questo con Massimo Torelli, comitato Salviamo Firenze per Viverci, da molto tempo a questo punto attivo sui temi dell'overtourism e dintorni. Buongiorno, ben ritrovato.
2: Buongiorno, ciao a te, buongiorno a tutte e tutti.
1: E la sindaca, l'amministrazione comunale va avanti per la strada che aveva tracciato, quello di cercare di sfruttare al massimo, se è stato spiegato, le possibilità offerte dalla legge regionale, che è stata, diciamo, vidimata anche dalla consulta dopo che era stata impugnata dal governo, e dalle possibilità offerte anche dai regolamenti per arginare il fenomeno. Una valutazione, ecco, di questo ulteriore passo dopo il centro UNESCO, anche alcune importanti aree al di fuori, insomma, si parla di un'area che viene triplicata rispetto a, diciamo, gli edifici interessati rispetto all'area UNESCO.
2: Allora, la valutazione è che congelare non è curare. Giustamente c'era un titolo che parla di congelamento della situazione. Infatti la città è molto malata. Una città, e non è malata solo da affitti brevi chiaramente, è malata, è una città in cui è impossibile ora come ora trovare a un prezzo dignitoso, accettabile, sia una casa da affittare che una casa da comprare. Di conseguenza, congelare nuovi sviluppi, viene a dire nuovi insediamenti di affitti brevi in altre zone, è positivo, ma è limitato perché non affronta il tema di base. E ad oggi ce n'è troppi, e la malattia è che ad oggi ce n'è troppi. Io quindi, e poi soprattutto anche l'uso della moratoria, ho sentito la dichiarazione della sindaca. La moratoria non è un fatto solo per dire che chi ce l'ha potrà continuare fino al 31 maggio 2028, è un tempo in cui si dovrebbe dire nell'area del Pignoncino dal 2000 a regime, usando la sentenza del TAR, la consulta, la legge regionale, in quell'area lì prevediamo che ce ne siano 10, 20, un numero, e che i criteri per dare le licenze quinquennali saranno alcuni, perché in questa maniera qua chi ha fatto investimenti speculativi, come si può dire, sa già che il suo tempo sta per finire e cercherà di vendere, affittare, fare altre scelte delle proprie proprietà. Dall'altra parte si dà una pianificazione, una programmazione. In realtà questo fatto che il monitoraggio è continuo nel tempo, come si può dire, creerà una situazione che quando mai si arriverà a stringere ci sarà la situazione di Deor. Ma gli operatori non sono preparati, serve una proroga. Come si può dire, il tema è importante, lo studio fatto. Questa prima azione è stata fatta e non è certamente negativa, manca però l'idea di fondo, l'idea al Pignoncino, che è stato così citato, e a San Frediano, che ormai è un albergo diffuso dilatato. Questa amministrazione, quanti pensa che siano, qual è il parametro, quanti pensi che siano gli affitti brevi che possono restare? Dall'altra parte, dire che il caso UNESCO, il congelamento del caso UNESCO è un caso di successo dal punto di vista legale, sì, ma chiunque vive nell'area UNESCO ha visto che in questo anno e mezzo la situazione non è migliorata. Non è migliorata. Un po' perché congelare una situazione...
1: Paradossalmente è la stessa cosa che dicono i proprietari di case, cioè quelli, oppure le associazioni che mettono insieme i proprietari di Airbnb, dicono che non ha funzionato
2: non ha funzionato perché una situazione di una malattia grave come è l'invivibilità di questa città non è che la si congela e si prende tempo. Va detto quello che non si vuole dire, che vanno dimezzati gli affitti brevi, e va detto al Pignoncino se ce ne erano 20 ne devono restare 10, e il criterio sarà per il primo il criterio premiante sarà il monoproprietario. Così si vedrà.
1: Questa domanda in realtà gli è stata fatta alla sindaca Funaro, sia su, diciamo, quel concetto che lei richiamava, Torelli, cioè il congelamento dell'esistente, sia quali sono gli spazi che poi l'amministrazione si riserva. Moratoria, la moratoria secondo il comune è necessario, lo spieghiamo a chi ci ascolta, per questioni anche di carattere legale, per proteggersi fra virgolette dai ricorsi. Alla fine della moratoria il comune pensa effettivamente proprio di privilegiare la cosiddetta casa però della nonna in affitto. Gli faccio sentire anche chi ci ascolta cosa ha detto la sindaca Funari.
0: Guardate, noi siamo stati i primi a livello italiano a aver messo il blocco nell'area UNESCO, siamo a maggior ragione i primi a aver inserito l'imitazione anche al di fuori della nostra, dell'area UNESCO, per cui al di fuori del centro storico. Io sono convinta che possa fare da apripista. Abbiamo un piccolo elemento che non è banale: non esiste nessuna normativa a livello nazionale, noi ci stiamo per fortuna basando su una legge regionale che ci permette di poter mettere in campo queste risposte.
3: Sindaca, tra le critiche alle vostre ultime iniziative il fatto di aver fotografato l'esistente anziché porre dei limiti o delle riduzioni, che cosa succede invece alla fine della moratoria?
0: Beh, allora, ad oggi noi non possiamo operare delle riduzioni, questo voglio che sia un elemento molto chiaro, perché la legge regionale di fatto dice te puoi mettere delle regole, che sono quelle che abbiamo fatto con il regolamento, puoi mettere dei nuovi stop, ma non puoi andare a intervenire sull'esistente per quello che riguarda questi 3 anni di moratoria. Un anno è passato, ci sono altri 2 anni davanti. Tra 2 anni, quando anche sull'esistente dovremo dare le nuove autorizzazioni, ovviamente guarderemo qual è la situazione per poter intervenire anche con i tetti numerici, e su questo lavoreremo.
1: Ecco, dunque, i tetti numerici, secondo quanto dice la sindaca, arriveranno alla fine della moratoria maggio 2028. A quel punto, in altri momenti, insomma, ha spiegato chiaramente, si privilegieranno i monoproprietari.
2: Il tema, la domanda è stata, lo scambio dell'intervista con la sindaca è perfetta. Il tema è: uno non può intervenire con un taglio ora, ma può dire qual è l'obiettivo, lo deve dare un parametro, perché va a programmare una città, perché questo qua è fatto, il tema della programmazione e della cura, perché se uno è in difficoltà, perché sta in un palazzo, o in centro davanti al cinema Puccini, perché anche lì al teatro Puccini ci sono situazioni insostenibili, ormai di palazzi in cui i residenti rimasti sono pochissimi, ed è una situazione di sofferenza, perché si trova a vivere non in un condominio ma in un albergo diffuso, ma sa che fra 2 anni, da una scadenza, che sa che quel lì la situazione cambierà, è un approccio. Se gli viene detto vedremo, valuteremo, vedremo come va, e cambia completamente, non c'è una, a mio parere non è una risposta adeguata, non è una risposta adeguata, perché la situazione è grave ora, è ora che uno va alle agenzie immobiliari e gli viene prospettato già l'aggiramento degli affitti brevi, perché gli vengano prospettati di fare affitti transitori. Gli affitti transitori sono quegli affitti che non possono essere fatti né a chi lavora, né chi è una città per studiare, né chi è una città per motivi di cura. Quindi è tipicamente per i turisti o insomma per chi non fa questa attività. Allora, gli viene detto non c'è un affitto, non possiamo farti questo, ma una cifra propositata. Per 1 mese o 2 mesi abbiamo questo appartamento, ma te che sei? Uno che è qui per studiare, uno che è qui per lavorare. Cioè il tema dell'affitto oppure dell'uscita dell'affitto e della rimessa sul mercato dell'appartamento in vendita, perché non si trovano neanche case da comprare in questa città, è importante dare un segnale ora di pianificazione. Ora, è fondamentale.
1: Vedremo anche, qualche annuncio almeno è stato fatto, vedremo se ci saranno anche effetti, come si dicono in economia, anticipatori, se effettivamente qualcuno deciderà di muoversi in altro modo.
2: Ma per anticipare, ecco, la cosa più semplice per anticipare non conto le delibere, conto le controlli, conta vedere quanti affittuari brevi abusivi ci sono. più conta vedere quanti sono fuori dagli standard di sicurezza obbligatori, conta vedere quanti affittano le cantine, conta vedere quanti affitti transitori finti vengano sanzionati. A mio parere, come si può dire, ci vuole pianificazione, ma ci vuole anche un intervento, posso dire, legalitario, perché senza quello diventa una bellissima norma di cui ne discutiamo noi come stamattina, però il cittadino non ne vede gli effetti.
1: Vediamo, vediamo. Ovviamente il tema, lo sappiamo, ci interessa, interessa a voi, ma ovviamente anche a noi e sicuramente anche all'amministrazione comunale. Ne continueremo a parlare, torneremo a parlarne. Grazie per ora Massimo Torelli, ovviamente alla vostra associazione, buon lavoro e a risentirci.
2: Grazie a voi. Bene, grazie.
1: 9:29 minuti, la pubblicità e poi andiamo alla pagina politica e ripartiamo da Pistoia.
4: Pensare e comunicare, il segno toscano.
5: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
4: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa Mangia la Mela a Droga Out.
5: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
4: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
5: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
4: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dalla Fipili per incidente, 7 km di coda tra Ginestra e la Strassigna in direzione del capoluogo, sempre in Fipili, code a tratti verso Pisa tra Cascina e Pisa Nord-Est, code in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da Pisa e rallentamenti per lavori tra BVSGC Fipili a 12 Colle Salvetti e Interporto Toscano Est in direzione mare. Per il traffico autostradale permangono code a tratti verso Roma in A1 tra via 1 11 e Firenze Scandicci, verso Bologna rallentamenti tra Calenzano e via 1 Variante, coda in uscita a Calenzano per chi proviene da Firenze, coda inoltre in uscita a Firenze Scandicci per chi proviene da Bologna in A11, code a tratti verso Firenze tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Sulla demarcazione Lucca Viareggio un chilometro di code a tratti per lavori tra Lucca Ovest e Massarosa per chi viaggia verso Viareggio. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Newsbox, notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: 9:31 minuti, Newsbox ancora e andiamo ai temi della politica, le amministrative anche in Toscana, il primo turno con le vittorie assegnate in Toscana a Prato per Matteo Biffoni, a Pistoia per Giovanni Capecchi, entrambi espressione di una coalizione di campo largo. Già va detto, si guarda al ballottaggio nei titoli anche dei quotidiani, Corriere Fiorentino, ballottaggio ad Arezzo e Viareggio, cominciano i giorni dei corteggiamenti. Sulle pagine della Repubblica, dalla prima pagina, le grandi manovre in attesa dei ballottaggi, ne parleremo fra poco, ma intanto andiamo a invece quelli che sono i risultati già chiari e consolidati. Ieri abbiamo sentito Matteo Biffoni, andiamo all'altra vittoria al primo turno in un capoluogo toscano, ovvero Pistoia, che ha riso a Giovanni Capecchi, candidato del campo largo PD, lista Capecchi, AVS, Civici Riformisti, ovvero Italia Viva e altri, Movimento 5 Stelle, Rifondazione Comunista. 54,42%, una vittoria molto rotonda sulla candidata del centrodestra unito Anna Maria Celesti, che tra l'altro era la vice sindaca uscente, la sindaca facente funzioni. Abbiamo in collegamento telefonico il neosindaco di Pistoia Giovanni Capecchi. Buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Ovviamente complimenti di rito per l'elezione. Lei e la sua vittoria, almeno ieri era una delle facce da copertina delle pagine politiche e delle pagine elettorali, una vittoria che ribalta la situazione perché riporta la Pistoia al centro-sinistra e che anche è stata sottolineata a livello nazionale come un esempio di ciò che può fare il campo largo. Tutti ovviamente si sprecano a analizzare la vittoria. Le chiedo a lei quali sono, secondo lei, state le chiavi del successo, del consenso che le hanno assegnato i cittadini?
9: Sì, allora innanzitutto parto da un dato. Pistoia è una delle pochissime città in cui l'affluenza alle urne è aumentata. Il segno più non è, diciamo, eclatante, è un più 1,5%, però in un contesto nazionale, regionale, in cui l'affluenza è calata, in alcuni casi è quasi crollata, e questo è un dato importantissimo e è collegabile anche alla vittoria ampia che c'è stata, effettivamente ampia, perché 5.000 voti di differenza rispetto alla sindaca facente funzione uscente sono tanti, e appunto questo è un dato significativo perché la città si è rimessa in movimento, ha capito che questo era un appuntamento importante, ha apprezzato il cammino partecipativo che abbiamo messo in atto attraverso le primarie. Già alle primarie avevano partecipato quasi 10.000 pistoiesi e poi credo anche abbia apprezzato una candidatura civica, ecco, una candidatura di una persona che non è iscritta a un partito ma che appartiene con chiarezza ad un'area che è quella del campo largo, del centro-sinistra.
1: La partecipazione non era però così tanto scontata, anche a guardare solo 2 mesi fa non molti avrebbero scommesso molto su di lei, perché c'era una sindaca diciamo che veniva da una lunga esperienza amministrativa, perché era stata la vice di Alessandro Tomasi. Anche il centro-sinistra, insomma, ha cercato di farsi male da solo, diciamo così, nel senso che la sua candidatura era stata avanzata, però il PD cittadino non era della stessa opinione, tant'è vero che le ha contrapposto una candidatura propria a Stefania Nesi. Poi siete arrivate alle primarie di coalizione e lei ha prevalso e poi ha anche teso la mano, no, a Nesi, che sarà la sua vice sindaca. Quando è che ha cominciato, sì, a capire che insomma il vento poteva cambiare?
9: Ma allora io l'ho cominciato a capire il 28 febbraio, quando il Partito Democratico, con una maggioranza diciamo non enorme, il 57% della sua assemblea comunale, ha individuato Stefania Nesi come la propria candidata. E Stefania Nesi non avrebbe garantito l'unità del centro-sinistra, allo stesso modo la mia candidatura non l'avrebbe garantita, e quindi ho chiesto a tutte le persone che mi avevano fino a quel momento sostenuto di incontrarci in una sala a Pistoia, a San Domenico. E nelle più rosee aspettative immaginavo di trovare 100-150 persone, sono arrivate più di 500 persone, davvero un fiume di pistoiesi che si sono riaffacciati alla politica. In quell'occasione insieme abbiamo deciso di chiedere le primarie come percorso che potesse riportare all'unità. Ecco, la grande partecipazione che c'è stata, spontanea, di persone non contattate telefonicamente, precettate, ma proprio l'adesione, ecco, a questo percorso è stata talmente ampia che non si è fatto che parlare di quel momento, ecco, a Pistoia, una situazione che nessuno si ricordava, almeno negli ultimi 30 anni, ecco, nella nostra città. E lì ho capito che veramente con me c'era una parte importantissima di città, e quindi che si potevano vincere le primarie, e infatti sono state vinte, e che poi si poteva anche con l'onda delle primarie e della partecipazione vincere una partita complicata, perché comunque il centro-sinistra veniva da 2 sconfitte consecutive, 9 anni di centrodestra. L'unità era l'imperativo e l'abbiamo garantita. Era un impegno mio, era un impegno anche di Stefania Nesi. Io, appena vinte le primarie, ho subito teso la mano a Stefania, perché ritenevo che sarebbe stato un errore imperdonabile, ecco, dividerci anche questa volta.
1: Ecco, 5, una, sì. una bella diciamo cambiale di fiducia da parte dei pistoiesi a lei, quindi anche diciamo dal basso. Immagino che abbia parlato a lungo con chi poi le ha dato il voto in queste ultime settimane. Come cercherà di rispondere a questa fiducia, nel senso, che cos'è che chiede quindi la gente a Pistoia di cambiare, perché evidentemente cambiare vuole, altrimenti avrebbe scelto l'amministrazione uscente?
9: Sì, vuole cambiare sicuramente, vuole che su una serie di temi la politica pistoiese sia più incisiva, che Pistoia abbia un ruolo nella Toscana che ha perso in questi anni, che sia collegata meglio attraverso le infrastrutture a partire dalla ferrovia, che sulla sanità pubblica ci siano più investimenti. Vuole tutto questo Pistoia, vuole diventare una città del verde e non solo del vivaismo, però vuole anche un cambiamento nella modalità di fare politica, e nella mia figura è visto anche questo, e io farò di tutto per dimostrare che davvero sarà così, intanto facendo un progetto concreto, ecco, di partecipazione. Noi struttureremo proprio un progetto concreto, perché la partecipazione sarà la base dei nostri 5 anni di governo, un confronto con la città, con le competenze che ci sono, con le teste che ci sono nella nostra città, su tutte le scelte strategiche che riguarderanno il futuro di Pistoia, e una richiesta che riguarda anche ora, questi giorni in cui sto iniziando a lavorare alla composizione della giunta, una giunta che dovrà essere di persone competenti, che hanno voglia di lavorare, che fanno squadra, e non fatta con il famoso manuale Cencelli che prevede la
1: segnazione. I giornali già dicono, gliel'hanno già fatta la giunta, alcuni giornali dicono 8 assessori, 4 vanno al PD, 1 AVS, 1 della lista Capecchi e 1 per i riformisti, è d'accordo?
9: No, non sono d'accordo, nel senso che i giornali fanno bene a fare il loro lavoro, ma il ragionamento che sto facendo io è diverso, ecco, e comunque pur rispettando le dimensioni, le proporzioni, la partecipazione anche al voto, quindi chi mi ha sostenuto, ecco, le forze politiche, le forze civiche, penso che si debba fare un passo avanti e più in alto, cioè una giunta che non sia semplicemente rappresentazione dei partiti o delle forze che mi hanno sostenuto, ma che sia una squadra di persone capaci, perché le cose da fare ora per 5 anni sono tantissime, c'è una grandissima attesa nei nostri confronti, la fiducia che ci è stata data è una fiducia che dobbiamo contraccambiare e dimostrare sul campo di essercela meritata.
1: C'è un progetto più di ogni altro che piacerebbe veder realizzato in questi 5 anni che ha a disposizione?
9: Allora, vedere davvero la città trasformarsi in città del verde, questo sarebbe secondo me un segnale importantissimo, partendo dalle aree che già ci sono, realizzazione di nuovi parchi, riforestazione urbana, sarebbe un cambiamento che darebbe a Pistoia forza da tutti i punti di vista, per la qualità della vita, per la promozione turistica, dal punto di vista economico, dal punto di vista produttivo, a sostegno anche delle attività vivaistiche con le quali ci alleeremo in questo progetto, e mi sembrerebbe, ecco, un po' l'emblema, ecco, potrebbe essere l'emblema della nostra amministrazione.
1: Lei è anche uomo di cultura, è professore all'Università degli Stranieri di Perugia, tra l'altro ha una specializzazione che le viene riconosciuta su Collodi e su Camilleri. Per la cultura, per l'assessorato alla cultura, ha già in mente una figura? Vorrà, diciamo, esercitare lei quella delega?
9: Allora, la cosa sicura è che non la eserciterò io, la delega, anche perché il sindaco in questi 5 anni avrà bisogno davvero di lavorare tanto nel coordinamento della squadra e nel rapporto con la città, che voglio assolutamente mantenere più diretto possibile, e nella presenza ai tavoli regionali, nazionali importanti in cui rivendicare e portare avanti le esigenze di Pistoia. Permetterò le deleghe, come ho detto in campagna elettorale, alle politiche per la pace e alla partecipazione, che sono 2 deleghe comunque trasversali. E sull'assessorato alla cultura, no, ho diverse idee, ma non c'è ancora un nome.
1: Anche un profilo esterno? Diciamo.
9: Potrebbe essere anche un profilo esterno, sì, potrebbe essere anche un profilo esterno.
1: Ultima domanda, primo giorno da sindaco, come l'ha, diciamo, passato, e che cosa, semmai, diciamo, di uscita simbolica, come prima uscita simbolica, farà, ecco, in queste ore?
9: Allora, ieri è stata la prima giornata, diciamo, dal sindaco, ma non ancora insediato, perché l'insediamento ci sarà tra pochi minuti, appena lascio voi vado verso il comune. E è stata una giornata un po' particolare ieri, perché da una parte ero sindaco, ma dall'altra parte non ero ancora insediato, e quindi è stata una giornata, a parte una trasmissione televisiva alla quale ho partecipato, è stata una giornata di telefonate ricevute, di messaggi, una quantità infinita di messaggi. Sono stato davvero alcune ore a rispondere ai messaggi di complimenti, congratulazioni, incoraggiamento. È stata anche una giornata bella, perché ho pranzato a casa con i miei figli e con mia moglie, eravamo tutti qua, e quindi, insomma, il primo pranzo da sindaco l'ho fatto con la mia famiglia, che se lo merita, perché è stata molto vicina a me in queste settimane. E ora appunto vado in comune, penserò ci sono già degli incontri programmati, ecco, in agenda, e degli inviti che stanno arrivando per i prossimi giorni, però per la settimana prossima organizzerò sicuramente alcune visite in luoghi che ritengo emblematici anche per il mandato. Tra le cose che farò all'inizio, dopo aver incontrato stamani i dirigenti del comune, voglio andare a salutare i dipendenti dell'amministrazione nei vari uffici, nei vari distaccamenti, nelle varie sedi, perché il lavoro da fare nei 5 anni è un lavoro che riguarda la parte politica, ma che riguarda anche la struttura comunale, con la quale voglio stabilire fin da subito un rapporto leale di collaborazione, di affiatamento e di condivisione.
1: Dunque, insomma, subito a rimboccarsi le maniche. Grazie, ovviamente non le rubiamo ulteriore tempo, visto che deve andare a prendere consegna diciamo, anche in modo formale, della guida della città. Grazie a Giovanni Capecchi, nuovo sindaco
9: di
1: Pistoia. Ancora in bocca al lupo e buon lavoro.
9: Viva il lupo, buona giornata.
1: 9:44, qualche istante di musica e poi andiamo a parlare invece di Sesto Fiorentino.

0: Box.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:46 minuti, ancora Newsbox, ancora sulle comunali e sul primo turno che ha segnato già alcune vittorie, tra queste anche quella di Sesto Fiorentino a Damiano Sforzi, il candidato del centro-sinistra sostenuto da PD, AVS, Movimento 5 Stelle e la lista civica per Sforzi, ampissima vittoria, 56,29%, con un distacco notevolissimo nei confronti degli altri candidati. Curiosamente il secondo arrivato non è la candidata della destra, Stefania Papa, che ha ottenuto l'11,92%, ma una candidata di sinistra, Beatrice Corsi, esponente di Ecolò, che era nell'alleanza fino alla fine della scorsa consigliatura, ma poi non si è trovato l'accordo e quindi Ecolò ha deciso di correre da soli e ha ottenuto il 18,88%. Più indietro Alessandro Martini di Sesto Riformista. Abbiamo in collegamento telefonico il nuovo sindaco di Sesto Fiorentino, Damiano Sforzi, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori.
2: 56% contro il 12% del secondo arrivato. Ovviamente le diranno a questo punto, anche io potevo farlo il sindaco di Sesto Fiorentino. È stata davvero così una passeggiata di salute?
3: No, quando ci si candida alle elezioni non è mai una passeggiata di salute, è sempre un impegno importante, è sempre un rimettersi in discussione, e quando però a fronte di questo risultato, io ho fatto l'amministratore per 10 anni, quindi non è che arrivo a scatola chiusa, ho fatto prima il vice sindaco nel primo mandato del Falchi e poi ho continuato con l'assessorato all'urbanistica e allo sport nel secondo. Questo vuol dire che i cittadini mi hanno scelto sulla base di quello che ho fatto, non diciamo sui racconti che si possono fare la prima volta che ci si candida. Questo è il mio grande motivo di soddisfazione. La città mi ha scelto con grande forza e questo mi fa essere ovviamente molto contento. In una condizione affatto facile, nel senso che c'erano due candidati che erano del campo largo cosiddetto, quindi a sinistra diciamo così c'era Beatrice Corsi e comunque nel campo largo i riformisti con Alessandro Martini, e la destra che si era divisa in due con la candidata ufficiale dei Fratelli d'Italia, Forza Italia, insomma quella che fa riferimento direttamente al governo Meloni, e l'altra che insomma l'ex segretario della Lega che a febbraio ha deciso di presentarsi come lista civica. Quello che viene fuori, il primo dato secondo me, oltre al mio successo, è il fatto che a Sesto Fiorentino la sinistra, il centro-sinistra e il campo largo assommano a circa all'80% contro il 20% della destra nelle formule in cui si è presentata. Ecco, questo mi sembra l'altro dato assolutamente rilevante.
2: Lei ha ricordato la sua passata presenza nelle giunte Falchi. Il rischio è che lei venga percepito o comunque sempre associato a quello che è stato per due volte il sindaco. Quale sarà la caratteristica del mandato Sforzi? In che cosa sarà differente da un Falchi Ter?
3: Sono differente intanto che non sono il Falchi e sono Damiano Sforzi, e questo è la prima, è il primo elemento. Evidentemente l'essere associato io non ho alcuna difficoltà, perché ovviamente ho governato in questi 10 anni insieme a Lorenzo Falchi, con il quale mi sono trovato benissimo e che è stato molto apprezzato anche nelle sue elezioni regionali, quindi questo è elemento di pregio, di orgoglio, insomma, ha fatto parte del lavoro di questi anni. Mi differenzia il fatto che comunque sia le condizioni che c'erano nel 2016 e nel 2021 sono totalmente mutate, la società è molto cambiata. Nel 2021 c'era il Covid e non c'erano guerre, oggi non c'è più il Covid, ci sono le guerre. C'è una società che anche se stesse, che in questi 10 anni è cambiata, ha nuovi bisogni, e quindi io ho in mente cose nuove per la mia città che porterò avanti, a cominciare dalla scuola, dalla comunità energetica, dall'ambiente. Ci sono elementi davvero di grande novità.
0: C'è qualche progetto che più di altri, diciamo, a cuore, piacerebbe vederlo realizzato entro la fine del mandato?
3: Allora, entro la fine del mandato spero che si possa iniziare, se il Ministero della Difesa vorrà procedere con il piano di rigenerazione urbana più grande, secondo me, dell'area metropolitana, che è l'area della caserma Donati. Sarà una delle prime cose, non appena ho fatto la giunta, che solleciterò al Ministero, perché lì si tratta di rifare un vero e proprio pezzo della città. Ho idee interessanti che voglio mettere in campo già da subito su tutto ciò che riguarda la parte educativa e scolastica, quindi instaurare un rapporto rapido con le scuole. A Sesto ce l'abbiamo di tutti, diciamo, di ogni ordine e grado, cioè si parte dal nido e si arriva fino alle scuole superiori, che sono tre, con tantissimi indirizzi, e ovviamente con tutto ciò che riguarda il polo scientifico, università e Consiglio Nazionale delle Ricerche. Abbiamo da portare in fondo dei progetti che sono già in fase di realizzazione, come la nuova casa di comunità, che darà risposte nuove dal punto di vista del socio sanitario, e ovviamente la piscina comunale.
0: Senta, la giunta ce l'ha già in mente, sui quotidiani già vediamo il Totonomi ha dei tempi per, insomma, diciamo, brevi.
3: Ma io confido di farla abbastanza rapidamente, ora non mi so dire il giorno. Sono stato nominato, cioè, allora, proclamato ieri, ancora non mi è arrivata la notifica, perché so che appunto il seggio centrale, per concludere tutte le pratiche burocratiche, non mi è ancora arrivata la notifica ufficiale. Ho già convocato le forze politiche per oggi pomeriggio e partiamo.
0: Avrà, forse in modo un po' inedito per Sesto, una sorta di opposizione a sinistra, perché appunto Beatrice Corsi è la seconda arrivata, e Colò, diciamo, una parte del campo, quello deve essere un campo largo ma che è stato un pochino più ristretto, cercherà in qualche modo di dialogare o di rispondere ad alcune delle richieste, insomma, che arrivano da quella parte lì?
3: Ma allora, in realtà non c'è niente di inedito, perché nel primo mandato avevamo l'altra lista capitanata da Maurizio Quercioli, in cui già Beatrice Corsi si era candidata, e quindi che è stata l'opposizione del primo mandato. Nel secondo mandato Italia Viva con Gabriele Toccafondi erano comunque all'opposizione. Non sono preoccupato da questo, la nostra maggioranza è solida e salda e quindi riuscirà a governare. Ovviamente sulle cose su cui siamo d'accordo credo che possano tranquillamente convergere, se proporranno dei temi all'ordine del giorno che sono interessanti per Sesto Fiorentino, io non ho alcuna pregiudiziale ad accoglierli, a discuterli, a portarli avanti. Vedremo, ecco, in questa fase ci strutturiamo con la maggioranza che ha vinto le elezioni, e poi il tempo ci dirà e le posizioni politiche delle varie forze in campo ci diranno se ci sono margini di manovra. Io sono assolutamente sereno e non ho nessun pregiudizio contro nessuno.
0: Ultima domanda, ma è quella, diciamo, l'elefante che sta nella stanza, è l'aeroporto di Sesto, l'aeroporto di Firenze. C'è chi dice che anche il sostegno che è arrivato alla sua candidatura da parte di Eugenio Giani potrebbe far prefigurare una linea più morbida da parte di Sesto Fiorentino nei confronti dell'ampliamento della pista e del nuovo master plan. Sarà così?
3: Ma allora, questa è un po' una roba da campagna elettorale che è finita, e quindi la lascerei dove sta questa, diciamo, questa suggestione. Uno dei primi atti che porterò, forse proprio alla prima giunta, appena l'ho fatta, sarà il rinnovo del ricorso contro l'aeroporto, quindi stiano tutti sereni da questo punto di vista e tranquilli, non c'è nessun cambiamento rispetto a questo tema, e che sì, appunto, io sono in assoluta continuità con tutto il lavoro che ho condiviso e che ho fatto in questi anni con il presidente Giani, che peraltro è anche un cittadino sestese
0: Esatto.
3: Abbiamo ottimi rapporti su tutto, la regione è sempre stata molto presente in questi anni, ho avuto, come dire, assicurazioni, ma non ce n'era bisogno, sul fatto che continuerà a essere al nostro fianco sulle partite importanti, e su questa siamo divisi, come lo ha diviso probabilmente il neo sindaco di Prato Matteo Biffoni, a cui faccio i miei migliori auguri e in bocca al lupo. Tutti gli altri sindaci della Fiana, sindaci del Pratese, quindi insomma questo ormai mi pare un tema non più all'ordine del giorno. All'ordine del giorno c'è il fatto che noi ci opporremo con tutta la forza possibile contro questa infrastruttura che riteniamo sbagliata e dannosa per la nostra città.
0: Grazie al sindaco Damiano Sforzi, ovviamente a lei buon lavoro, ancora complimenti,
3: grazie.
0: A risentirci.
3: A presto, grazie a voi, a tutti e a tutti, buona giornata.
2: 9:57 minuti, andiamo anche a vedere le altre notizie, per così dire, della politica.
4: Newsbox.
2: Abbiamo parlato di due vittorie, Pistoia e Sesto Fiorentino, quindi sindaci eletti al primo turno. Ci sono due ballottaggi importanti, sono quelli di Arezzo e di Viareggio. Scriveva il Corriere Fiorentino: cominciano i giorni dei corteggiamenti, ballottaggi incerti. Il corteggiamento a Donati, che è il terzo arrivato nella sfida di Arezzo tra Vincenzo Ceccarelli, centrosinistra, e Marcello Comanducci, centrodestra, che è in vantaggio di una decina di punti, ma Donati ha un profilo civico che ha raccolto ben il 20%, e Marcucci è Marialina Marcucci a Viareggio, è la terza candidata, quindi esclusa dal ballottaggio, ma ha ottenuto il 27% dei consensi, e quindi a lei guarderanno sicuramente, al suo elettorato guarderanno le due candidate, Sara Grilli centrodestra e Mainieri del centro-sinistra. Parlando ieri con il segretario del PD toscano Fossi, ci aveva appunto spiegato come si lavorerà a delle intese sia ad Arezzo che a Viareggio.
5: Il centro-sinistra, quando è unito, tendenzialmente parte in una posizione molto positiva per quanto riguarda le possibilità di vittoria. Quando il centrosinistra è globalmente inteso, allargato alle forze civiche, non lo è sul piano locale, allora ci possono essere maggiori elementi di difficoltà. Nel dato di Arezzo credo ci sia sicuramente una strutturazione forte della destra a livello locale, ma c'è anche il dato del voto a Donati, che è un voto importante, perché la percentuale ha preso Marco Donati è davvero ragguardevole, quindi va fatto complimenti a Donati. E credo che rispetto all'amico Donati, che con il quale c'è stata un'interlocuzione forte anche nel costruire l'alleanza per le amministrative, cosa che poi non ha portato agli esiti sperati, cioè di costruire un'alleanza fin dal primo turno, io credo e spero ci possano essere le condizioni, o valuteremo e valieremo le condizioni per costruire un percorso per il secondo turno, perché io credo che Marco Donati abbia dimostrato che in città conta, in città vale, e che Donati è una persona che viene dal centro-sinistra, è una persona che ha quegli elementi valoriali in sé, e quindi io spero che anche questi elementi possano significare qualcosa in quello che ci aspetta nei prossimi 15 giorni.
0: Stessa cosa anche per Viareggio, proverete Mariolina Marcucci, insomma, che è
5: anche
0: la terza esclusa.
5: Il risultato di Federica Mainieri, che va al ballottaggio, la candidata della destra, dimostra questo, e torniamo competitivi. Sara Grida, la candidata della destra, in continuità con l'amministrazione del Ghingaro, che va al ballottaggio con Federica Mainieri, che è espressione, diciamo, di un vero rinnovamento del centro-sinistra e della politica viareggina. Sono molto contento che Federica ce l'abbia fatta andare al ballottaggio, e ci misureremo al ballottaggio, lavoreremo con forza e dedizione per ricompattare il campo e dialogare anche con le altre candidati che al primo turno non erano in alleanza con il centro-sinistra, quindi andiamo a vedere se riusciamo a tornare a governare Viareggio.
2: Così Emiliano Fossi. Abbiamo soltanto uno scampolo di secondi per raccontarvi invece di Firenze, con la situazione del traffico: maxi code, bus in ritardo nella trappola delle cure, quasi un'ora per fare via le volte, attese di 45 minuti per i mezzi pubblici, con gli autisti che dicono servono vigili fissi e caos per lo stop relativo al Ponte Alpino, un incidente sulla Bolognese, quindi ieri è stata una giornata molto complicata e chissà se non sarà l'ultima. Anche dalle pagine della Nazione emerge questa problematica. Le cronache interne, Ponte Alpino, la città conta i danni, bus interrotti, mattine in coda, tempi dei semafori, bisogna intervenire ora. 10 un minuto, ci fermiamo qua col nostro newsbox, linea alle notizie dall'Italia e dal mondo e poi arriva l'agenda di Nova Radio. Nel pomeriggio alle 15 Sputnik, alle 16 Nova Radio News. Newsbox torna domani, 9 e 5 minuti. Un saluto da Riccardo Pinsauti.
4: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
6: Buona giornata da Davide Camera. Offensiva israeliana in Libano e a Gaza. Il ministro della difesa Katz conferma l'uccisione di Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza, e definisce morti che camminano i capi dell'organizzazione. Intanto nelle ultime 24 ore sono almeno 31 le vittime provocate dagli attacchi in Libano. Formalmente la tregua sarebbe ancora in corso. Oggi e domani il picco del caldo in Italia. Ricordiamo che 14 città sono in allerta arancione. Domani 4 di queste passeranno al bollino rosso. Sono Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi anche allerta gialla per possibili temporali in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. Disagi per il caldo anche in Francia, dove si contano almeno 7 morti, mentre in Gran Bretagna con 33 gradi e mezzo è stato superato il record di caldo assoluto nel mese di maggio. La Procura di Roma ha chiesto alle autorità delle Maldive di inviare al più presto in Italia le attrezzature che avevano i 5 subacquei italiani morti durante l'immersione a 60 metri di profondità. In particolare agli investigatori servono la telecamera GoPro di cui i sub erano in possesso e ovviamente i filmati. Ieri è stato dato il nulla osta per i funerali di Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal, anche se l'autopsia sui corpi delle vittime non avrebbe ancora fornito elementi determinanti per stabilire l'esatta causa del decesso. Servirà dunque l'esito degli esami tossicologici. Apertura di seduta in leggero rialzo per la borsa, in avvio Piazza Affari guadagna circa 0,3 di punto, segno più anche per le altre borse del vecchio continente, con Londra in controtendenza. Sostanzialmente stabile lo spread BTP Bund, che si attesta a quota 71, ancora in calo il petrolio. Il Brent vale poco meno di $98 al barile. Siamo al ciclismo. Nuovo acuto della maglia rosa Jonas Vingegaard, che mette ancora di più al sicuro la guida della classifica generale, vincendo la tappa tutta svizzera del Giro d'Italia, la 16ª frazione da Bellinzona a Cari, con arrivo in salita e un percorso pieno di rilievi. Per il danese il quarto successo personale. Oggi si torna nei nostri confini con la 17ª tappa, la Cassano da Dandalo di 202 km. Abbiamo concluso. Grazie per averci seguito.
4: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio.
8: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming. Nova Radio in DAB.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Valdarno e Cesareggello, per traffico intenso tra Badia e B1 variante di Valico, il tutto in direzione Bologna. Sulla diramazione Lucca Viareggio resta 1 chilometro di code a tratti per lavori tra Lucca Ovest e Massarosa verso Viareggio. Infibili code a tratti per traffico tra Ginestra e Firenze Scandicci. Diamo pagina per il TPL per il 29 maggio, possibili disagi per sciopero di 24 ore per quanto riguarda Autolinee Toscane. La fascia di garanzia è compresa tra le 4.15 e le 8.14, tra le 12.30 e le 14.29. Per la tranvia di Firenze i mezzi sono garantiti dalle 6.30 alle 9.30, dalle 17 alle 20, mentre per Trenitalia lo sciopero comincia alle 21 di giovedì 28 maggio. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12.30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.
3: Nova Radio Città Futura.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. Yannick Sinner non sbaglia l'esordio a Roland Garros. Il numero uno al mondo si sbarazza del francese Clément Tabur 3-0 in poco più di due ore, che gli vale l'accesso al secondo turno. In attesa della sfida di domani contro l'argentino Cerundolo, in conferenza spiega il segreto dei numerosi successi nell'ultimo periodo.
2: Se vuoi arrivare bene a più tornei possibile, devi riposare. Io ho tanta passione per quello che faccio. Io amo giocare a tennis, mi piace stare in campo. Ho capito anche mentalmente quanto è importante far palestra, dove magari prima facevo un pochettino più fatica proprio mentalmente, no, di allenarmi. Invece ora so quello che devo fare, perché fa parte del gioco, no? Anzi, devo dire, sono molto felice quando non tocco la racchetta.
1: Bene anche Luciano Darderi, che batte 3-0 l'austriaco Hofner. Per l'azzurro nato a Villa Gesell in Argentina, la prossima sfida avrà un sapore diverso. Lo ascoltiamo.
3: Ci conosciamo da quando siamo piccoli, soprattutto come Sagna e di Mar del Plata, è un'ora della città mia che è in Argentina, quindi ci conosciamo abbastanza bene. E uno dei miei primi tornei, quando avevo 10 anni, ho perso 6-0-6-1 con lui, che era il numero uno argentino. Quindi no, ci conosciamo molto bene, siamo amici e sicuramente sarà una bella lotta.
1: L'appuntamento con Comesagna è fissato a domani. Oggi invece altri due italiani nel tabellone maschile. Dalle 11 il 19enne Federico Cina è in campo contro l'olandese De Jong. Nel pomeriggio Lorenzo Sonego è opposto allo statunitense Tommy Paul. Tra le donne oggi tocca anche a Jasmine Paolini, impegnata dalle 14:30 contro l'argentina Sierra. Voltiamo pagina, Serie A, Maurizio Sarri e la Lazio si separano ufficialmente. Risoluzione consensuale del rapporto con il tecnico toscano che prenderà il posto di Palladino sulla panchina dell'Atalanta. Su quella dei capitolini siederà invece Rino Gattuso. Nel Milan, dopo l'azzeramento dei vertici dirigenziali, allenatore compreso, inizia l'era Cardinale e Ibra. In attesa di sviluppi, l'ex centravanti rossonero avrebbe scelto Iraola per sostituire Allegri, nome caldo nelle ultime ore anche per la panchina del Napoli, che però si muove verso italiano. Intanto la Juventus conferma Spalletti, parola della D come gli. Ricordo che Luciano l'ho scelto io al posto di Tudor, dice. Ero convinto che fosse la persona giusta per riportare in alto la Juve e dopo 7 mesi ne sono ancora convinto al 100%. Per questo ho insistito che lui prolungasse il contratto. Passando all'Europa, stasera finale di Conference League. A Lipsia, in Germania, si affrontano Crystal Palace e Rayo Vallecano. In caso di successo degli inglesi, la Premier porterebbe 9 squadre in tutte le competizioni europee. Siamo al basket, playoff Serie A, Venezia e Virtus Bologna vincono la bella dei quarti e volano in semifinale. I lagunari hanno superato in casa Tortona 89-83, i virtussini, anche loro tra le mura amiche, hanno battuto 106-95 Trento. L'altra semifinale è Brescia-Olimpia Milano, gara 1 in programma questo venerdì. Ciclismo Giro d'Italia, si riparte dalla 17ª tappa, partenza prevista da Cassano d'Adda con arrivo ad Andalo per un totale di oltre 200 km. Ieri la frazione tutta svizzera ha premiato ancora Vingegaard, il danese implacabile nelle salite conserva la maglia rosa. In chiusura ai motori torna la MotoGP, che correrà al Mugello. Domani la consueta conferenza dei piloti in pista da venerdì con le libere. Intanto, a sorpresa, Marc Marquez annuncia il rientro dall'infortunio. Domani, fa sapere la Ducati, è in programma l'ultimo controllo medico prima di ricevere il via libera per il Gran Premio d'Italia. È tutto dallo sport.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: Pensare e comunicare, il segno toscano.
6: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
5: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa Mangia la Mela a Droga Out.
6: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze.
5: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19:30, dal 3 al 23 giugno con ingresso libero.
6: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
5: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
7: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

pensiero.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione Roma. Sulla diramazione Lucca Viareggio permane 1 chilometro di code a tratti per lavori tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. Rallentamenti anche in Fipilì, questa volta per traffico tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Diamo pagina per il TPL, per il 29 maggio possibili disagi per shop di 24 ore per quanto riguarda autolinee toscane. La fascia di garanzia è compresa tra le 4:15 e le 8:14, tra le 12:30 e le 14:29. Per la tranvia di Firenze i mezzi sono garantiti dalle 6:30 alle 9:30, dalle 17 alle 20, mentre per Trenitalia lo sciopero comincia alle 21 di giovedì 28 maggio. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Emma Nolde.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Buongiorno da Marco Mancini. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa. Sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. La prima ondata di caldo sull'Italia, domani quattro città da bollino rosso, vale a dire Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle quattro già citate si vanno ad aggiungere Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. In Medio Oriente diverge il quadro nei due principali teatri di guerra. In Libano da diversi giorni l'area più calda in termini militari e di vittime, 31 persone sarebbero rimaste uccise dai raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco che in teoria sarebbe ancora in vigore. In una telefonata tra Trump e Netanyahu il presidente americano avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut, intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale, interrotto nelle ultime ore da mirati raid offensivi da parte di forze americane, in particolare contro unità navali iraniane che posavano mine nello stretto di Hormuz. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio, un accordo è vicino ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni di tenore non molto differente, gli Stati Uniti sono deboli ma la guerra non riprenderà. Il Partito Socialista Spagnolo ancora nella bufera. Nel giorno in cui il primo ministro Sanchez viene ricevuto in Vaticano dal Papa, la polizia sta effettuando perquisizioni nella sede del PSOE a Madrid e prosegue l'inchiesta sull'ex premier Zapatero, indagato per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra. Ed è tutto, a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10 intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30 pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.
5: Spazio Comune, la città tra politica, associazionismo e impegno civile. Una trasmissione di Francesca Chiavacci e Vincenzo Striano, tutti i mercoledì alle 12 in diretta su Nova Radio.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti. E anche oggi, mercoledì, siamo in diretta e siamo su Spazio Comune. Francesca Chiavacci
7: e Vincenzo Striano,
6: che come sempre ha il compito di presentare la nostra ospite, che è molto gradita e che basta, se lo fa lui lo deve fare lui.
7: Ok, allora Benedetta Manfriani l'abbiamo già avuta un paio d'anni fa e come ospite la riavremo anche, io immagino, nel prossimo futuro, perché è un'artista complessa. Abbiamo, prima dell'inizio della trasmissione ti chiedevo come presentarla, abbiamo deciso per interdisciplinare, anche se la musica è una delle cose, forse la cosa prevalente, però non è solo l'ambito della musica che è interessante, ma anche i progetti differenti in molti ambiti.
6: La voce e la musica. Giusto?
7: La voce e la musica. Abbiamo un'amica comune che è la direttrice del MAD, perché delle murate, Valentina Gensini, che spesso abbiamo in trasmissione. E chiedo intanto a te, la prima con cui spesso lavori, lei è una tua fan, mi ha detto.
8: Anch'io una Valentina. Sua.
7: E allora la prima cosa che chiedo a Benedetta è Che vuol dire artista interdisciplinare? Cioè, qual è il tuo lavoro prima di tutto?
0: Ma artista interdisciplinare vuol dire che gli ambiti di ricerca e di espressione sono diversi, quindi la voce è il cuore del mio lavoro, quindi cantare e far cantare le persone, però anche le arti visive sono un ambito in cui io navigo molto.
7: Tutte arti visive, cioè video,
0: video, video installazioni, fotografia, ceramica, e quindi però sono tutte ibride, nel senso che è difficile che una sia che sia una cosa sola. Non faccio una mostra di ceramica, per esempio, faccio una mostra in cui magari c'è la ceramica contaminata con un video o con altre cose, e in genere c'è sempre anche una parte di voce in tutto questo, che è il bello dell'arte contemporanea, perché le barriere non ci sono, ecco, non sono più interessanti, è più un osmosi tra linguaggi. Certo. Che poi è anche il mio lavoro, l'osmosi tra le lingue.
7: E forse anche la vocazione del MAD è questa,
0: sì.
7: Perché Valentina ci diceva che in realtà sarebbe interessante anche con la radio fare un percorso fra gli artisti nuovi che ci sono e gli artisti interdisciplinari e tipo te. Tu lavori spesso al MAD?
0: Sì, io lavoro, sono in residenza al MAD, e ogni martedì ho le prove del coro interculturale che dirigo e che quest'anno compie 10 anni.
6: Infatti raccontaci anche un po' dello sviluppo rispetto a quando ci siamo visti.
0: Sì.
6: Se visti, no, vedi, io la voce.
7: Però siamo anche visti. Noi
6: siamo visti, però voi ascoltatori ci avete sentito.
0: Sì, Confusion è una realtà molto interessante. È nato 10 anni fa a Borgo San Lorenzo come progetto inclusivo rivolto a migranti e a rifugiati, all'associazione Progetto Accoglienza, che era un CAS all'epoca, CAS del Mugello, e che poi si è trasferito a Firenze per varie vicissitudini, decreti dei governi più o meno accoglienti che si sono succeduti, il Covid, insomma, per varie ragioni in Mugello poi l'esperienza si è conclusa, ma si è trasferita a Firenze, e prima al Puccini e poi al MAD, e ora siamo diventati un gruppo di quasi 30 persone, e con 2 persone migranti e con il sostegno di un progetto europeo che offre delle borse di studio per partecipare al coro sia persone con passato migratorio che persone anche che sono a rischio di esclusione sociale, di fragilità, e che dà una bella opportunità alle persone di partecipare a questa comunità, perché poi fondamentalmente è una comunità che si fonda sul canto, e che non vuol dire
7: bello questo termine, sì. Comunità che si fonda sul canto, perché insomma ci sono tanti concetti che ci piacciono, vero Francesca?
6: Sì, il coro è questo,
7: ma anche
6: sì.
7: Il concetto di comunità, di spazio condiviso.
0: Sì.
6: Volendo anche l'orchestra è una comunità, solo il tema è come lei lo dice e come lo hanno interpretato loro nell'apertura, giusto?
0: Sì.
6: E nell'inclusione.
0: È nell'apertura e nell'inclusione, nel senso che io non faccio audizioni.
6: Infatti, ce l'avevi detto, è molto importante.
0: E quindi è un lavorone. Perché
7: non faccio audizioni vuol dire che scegli tutti.
0: Sì. Sì. Tutti possono entrare, poi chiaramente se qualcuno proprio non ha musicalità e non riesce a seguire, magari
7: si autoesclude.
0: Sì, poi scelgono altri percorsi.
6: Però è lì che sta appunto il senso della parola comunità usata nel modo giusto, perché
0: sì.
6: Teoricamente il coro e l'orchestra sono sempre luoghi collettivi, ma in realtà non lo sono perché sono selezionati.
0: Sì.
6: Ora io fa l'espertona perché
0: grande.
7: Accidenti, quante cose tu sai.
6: Lo so, il fratello musicista.
7: Ah, ecco, c'era il segreto.
6: No, vabbè, scherzo.
0: No, ma in realtà appunto, cioè l'umanità ha da sempre la necessità di cantare insieme.
6: Esatto.
0: E non come professionisti, come umani.
7: Ma c'è anche il recitato in questi cori?
0: Ma no, in generale
7: si
0: no.
7: Si fa cantare tutti, brava.
0: Sì, si fa cantare tutti, sì. Appunto è un lavorone perché chiede molta relazione, e tutte le volte quando arrivano tante persone nuove c'è da ripartire da zero, perché un gruppo di persone ha un certo tipo di suono, quando cambiano, cambia il suono e c'è da ricreare questa...
7: Ma esiste un suono collettivo individuabile?
0: Come no, sì, cioè nel senso, quando perché cantare insieme chiede ascolto, è un lavoro proprio grandissimo di ascolto del corpo, ma di ascolto della propria voce, di ascolto delle voci degli altri, ascolto della direzione, non solo sguardo. E quando tante voci si uniscono, all'inizio è un caos. Quando ci si comincia invece a ascoltare, quindi nessuna voce prevale, ma tutte insieme si ascoltano, allora esce fuori un nuovo suono, perché le voci sono come i colori, sono formate da tanti
7: ecco suoni. Ma ti volevo chiedere, nel tuo lavoro artistico è principalmente importante la modalità, cioè che tutti cantano, o poi anche il fatto che il risultato finale abbia una sua bellezza, poi il concetto di bellezza,
6: qualità usiamo termini.
0: Oh no,
7: no, ma io non l'ho usata a caso, ora sono io forse utello,
6: è troppo soggettivo per
7: no
6: me.
7: Però per esempio Bertolt Brecht, che tutti dicono è importante per i contenuti, invece lui voglio dire, diceva sì, però l'arte poi diventa bellezza, estetica anche.
6: Sì, ecco, però è un concetto molto soggettivo.
7: Sì, è un concetto soggettivo.
0: Sì, è soggettivo, però...
7: Se c'è una ricerca anche di...
0: Sì, c'è una ricerca.
7: Di collettivo, ma anche di
0: estetica,
7: bellezza.
0: Assolutamente. Cioè, non è un coro che

0: poi ti porta alla naturale capacità di cantare bene. E sono molto rare le persone che non sanno cantare, molto rare. E in genere è un problema anche di udito, è un po' come essere, come si dice quando non si vedono i colori,
1: Daltonici.
0: essere daltonici. Ecco, sono rari. Così le persone che non hanno questo
1: Nessuna. Per
0: collegamento, capacità proprio di riprodurre un suono corretto, sono rare. È proprio un
1: cui si
0: discorso
1: potrebbe
0: di...
1: dire che i sapiens sono adatti a parlare ma anche a
0: Eh
1: cantare.
0: sì, sembra che...
2: Nessuno è stonato.
0: No, cioè sì, sembra che abbiamo iniziato a cantare prima che a parlare, proprio una forma fondamentale per noi. Non lo facciamo più, ma è importantissimo. E sì, per rispondere, anzi, rafforzare la risposta, noi cantiamo bene, ma non lo dico con presunzione, lo dico perché è un lavoro talmente profondo che alla fine non è tanto una perfezione, ma è proprio che c'è una capacità di
1: È una
0: trasmettere
1: modalità, per di più
0: profonda.
1: poi il canto da un certo punto di vista è anche un po' universale, nel senso che persone anche che parlano lingue diverse possono però trovare una base comune col canto,
0: Certo.
1: mentre invece se si parla è fondamentale che si dicano, ci si capisca
0: Sì.
1: con le parole. Lì invece, oltre che le parole che possono essere lingue differenti, però il canto di per sé può esprimere tantissimo.
0: Sì, perché il suono, la voce è come la rappresentazione acustica di chi noi siamo. La voce entra vibra dentro di noi e quando esce fuori è come avere la forma di chi noi siamo in forma acustica. È una dimensione. Quindi noi trasmettiamo chi siamo e se è una ricerca vera, profonda, e se noi usiamo la nostra voce in modo vero, le persone poi lo sentono e quindi... Magari non sarà perfettissimo, non è un coro di una cattedrale, non è un coro di professionisti, ma arriva molto l'emozione e la gioia che noi viviamo nel cantare insieme e che è
1: Come l'hai
0: tanto
1: chiamata? Radicale, hai detto? Da
0: ascolto radicale.
1: ascolto radicale.
2: È inutile dire, siccome io qui questa trasmissione ormai mi odiano tutti, che
1: No, che ti
2: però
1: odia? Nessuno. Tutti si vogliono un bene
2: su
1: dell'anima.
2: questo ripetere tutte le volte questa cosa della cultura e cura, che nel rapporto OMS sulla cultura come cura, il coro è primo o secondo posto nell'utilizzo di cura proprio della propria salute.
1: Anche la scrittura, però certo.
2: No, il coro
1: Il
2: arriva
1: coro
2: molto
1: prima.
2: prima perché è molto meno mediato della
0: Sì.
2: scrittura e quindi c'è tutta la...
1: No, poi io ho l'idea che la scrittura è anche malattia, hai ragione.
0: Sì,
1: Non è
0: poi...
1: solo cura.
0: Diciamo, quando Mahler diceva se io fossi in grado di esprimermi a parole non farei il musicista. E per me vale lo stesso, ma per la maggior parte delle persone a volte la gioia e il dolore sono talmente grandi che non si possono raccontare a parole. Quindi uno fa un bell'urlo o canta qualcosa di cui anche non comprende le parole, ma è proprio un modo per far respirare l'anima o
2: In
0: quella
2: Inghilterra fanno i
0: parte.
2: corsi, per esempio, sulla depressione
0: E
2: postpartum
0: come no?
2: attraverso il coro.
0: Sì,
2: Coro.
0: si cura il dolore cronico, ci sono tante cose che si curano in
2: E
0: coro.
2: quindi siamo persi sul coro, ci abbiamo da parlare di un sacco di cose, però come diciamo la direzione mi impone, faccio un piccolo, come si dice,
1: No,
2: Vincenzo?
1: e quanto si è detto, stacco
2: Stacco
1: musicale, qualcuno ci
2: musicale.
1: ha richiamato e la musica ha dignità e non è uno stacco, è
2: Esatto.
1: una parte della
2: Vabbè,
1: trasmissione.
2: metto la musica
1: Mettiamo musica,
2: sostanzialmente.
1: ok.
2: Ci provo perché, come sapete...
1: No, via, ora queste cose d'autostima.
2: Proviamo, via.
3: Stai ascoltando Nova Radio.
4: Morte ai poveri!

lontano da casa, senza motivo, senza spiegazione. Nessun testimone, nessun funerale, tanto non servirebbe a niente.

0: ci pagheremo per essere versato le medaglie al petto e l'avvenire dei nostri figli.
1: Eccoci, diciamo che questa interruzione era abbastanza forte.
2: Vabbè, ora i gusti musicali, abbiamo parlato finora di libertà,
1: di espressione differente. Andiamo avanti. Ci eravamo fermati su la voce e il coro.
2: Sì.
1: Ma abbiamo da parlare di un sacco di progetti, quindi Vincenzo.
2: Sì, però se chiedevo a Benedetta se ci sono altre cose che possiamo dire, gli stavo chiedendo per esempio che non sempre questi esperimenti, questi laboratori possono andare bene, a volte con i giovanissimi ci sono difficoltà, dicevi, e comunque vanno meglio con le donne.
3: Sì, le
1: ma
3: donne.
1: Su questo non avevamo alcun dubbio.
3: Sì, con le donne, infatti anche nel coro ci sono, cioè ora siamo in sembra 28, ci sono 4 uomini e il resto siamo tutte donne. C'è più disponibilità nelle donne a contattare questa parte profonda che ha bisogno di uscire, di movimento, di esprimere le emozioni.
1: Di mettersi anche in gioco.
3: Sì, sì. Sì, da noi gli uomini sono un po' più costretti in una gabbia, per cui a calcio, a calcetto, a tennis, no? Però io per esempio anche a yoga, io vado a yoga, siamo quasi tutte donne.
2: Ma io nella mia vita quando ho fatto sperimentazioni di questo tipo, sì, forse ho fatto per poco tempo, non sono arti marziali, lì prevalevano gli uomini in quelle di combattimento, se erano yoga o Tai Chi prevalevano le donne, sì. Anche Tai Chi che in realtà è un'arte marziale di combattimento, anche se è molto lenta.
3: Sì, e a proposito dei ragazzi invece, l'anno scorso ho fatto sempre in collaborazione con il MAD e con l'associazione Progress un progetto finanziato dalla regione all'IPM, al carcere minorile di Firenze, con degli adolescenti. E che era un progetto focalizzato sull'espressione in generale, quindi scrittura, voce e fotografia. Però ecco, la parte del canto è fallita miseramente in modo molto veloce.
2: È bello che tu dica, perché poi noi rappresentiamo sempre una somma di vittorie la narrazione delle cose che facciamo. A volte anche i fallimenti insegnano tantissimo, anzi. Sì. Tendenzialmente, senza dire un fallimento è una cosa buona, ma si impara più dalle cose che non vanno bene che da quelle che funzionano. Sì. Una cosa che funziona, la impostiamo, va bene, non ci insegna quasi nulla di nuovo. Sì. Una cosa che va male ci costringe a chiederci perché e così via. Sì. Detto questo, meglio quando vanno bene. Ma dicevi, hai avuto difficoltà con il canto?
3: Diciamo, con il canto collettivo. Con loro ha funzionato molto bene e funziona molto bene il rap. Fare un lavoro individuale, sia di scrittura che con la fotografia. Cioè, il lavoro individuale funziona. Hanno scritto delle cose anche molto belle di rap. Ma cantare insieme è troppo, espone troppo l'emozione, espone troppo alla commozione. Quindi lì non ho visto subito che si doveva andare da un'altra parte.
1: Troppo dolore.
3: Sì. E invece ha funzionato molto bene la parte della fotografia, perché con queste macchinine hanno cominciato a fotografare in uno spazio molto ristretto che apparentemente offre poco, ma piano piano
2: è sempre via degli ortoricellari. Io ci ho lavorato all'inizio della mia carriera come operatore, non gliene frega niente a nessuno, tanto meno alla Francesca mi fa dei gesti come dire, lo dici a fare
1: tutte le volte tutto quello che abbiamo fatto noi, ma ormai noi siamo anziani,
2: beh, una forma di narcisismo buono, però
1: è
2: narcisismo nel mio caso, narcisismo infantile addirittura,
1: secondo me è frutto dell'età, è diverso.
2: Nel mio caso è narcisismo infantile, però non aggressivo.
1: Giusto. Ecco. Quindi è in via degli ortoricellari, dove ha lavorato lo Striano molto tempo fa.
3: Esatto. Insomma, invece, tanto per concludere un po' questo pezzetto, hanno fatto dei lavori molto belli e nonostante lo spazio lì sia veramente piccolo, perché c'è un cortile, c'è l'aula in cui abbiamo lavorato, però piano piano sono andati sempre più a trovare degli spazi, dettagli, cose che rappresentassero non tanto il campo da calcio ma il loro stato interiore, quindi trovavano delle crepe, delle fessure, delle spaccature, dei tombini, dei tubi, cioè come delle vie di fuga che appunto esprimevano il loro bisogno di libertà fondamentalmente.
2: Oh, un bel lavoro hai fatto.
3: Sì, e questo poi sta diventando, cioè è diventato un piccolo libro che uscirà tra poco, edito da Publimedia, insomma in via di pubblicazione.
2: Quando uscirà il libro?
3: Ma io penso entro un mese dovrebbe essere pronto.
2: Ah beh, insomma, se ci fai avere la notizia, volentieri la rilanciamo comunque.
3: Certo, grazie.
1: Invece prima ritorno indietro, ci siamo scordati di dire, se qualcuno vuole, come l'altra volta avevamo fatto, conoscere le attività, ma forse anche partecipare al coro, può andare dove?
3: Sulla pagina del MAD, cercare Confusion, ecco. Coro Confusion, e lì ci sono le informazioni. Comunque ogni martedì alle 20:45 noi ci troviamo e proviamo fino alle 22. E basta portare dei calzini perché lavoriamo scalzi sulla pedana, e fino alla fine di giugno noi proviamo. Tra l'altro il 26 giugno c'è un concerto, è un venerdì, c'è un workshop aperto di canto collettivo in cui impariamo qualche canzone e poi cantiamo tutti insieme al concerto. C'è una parte in cui canta il coro il repertorio.
2: Senti, ti volevo chiedere, ma se uno ha intenzione di fare le attività, può venire in qualsiasi momento o c'è un inizio e una fine? Cioè ci si insegna, che ne so, a settembre, oppure si può venire anche la prossima volta?
3: È meglio venire a settembre, però si può venire anche la prossima volta.
2: Ah, perché a settembre è proprio l'inizio, ci ho dato?
3: Sì, sì, a metà settembre in genere. Naturalmente se uno arriva martedì prossimo è un po' difficile che possa partecipare al concerto intero del 26 giugno, però magari alla parte del finale in cui cantiamo insieme con i partecipanti al workshop, sì, perché una cosa che io faccio spesso è ai concerti insegno una o due canzoni e poi si canta con il pubblico, che è molto bello.
2: Ecco, dunque,
1: quindi 26
2: non solo
1: giugno, ricordiamo anche questo, l'orario?
3: Sì. Alle 19 c'è il workshop e poi il concerto sarà alle 21.
1: Alle Murate? Ovviamente.
3: Alle Murate, sì, nella
2: al
3: sala.
2: Al caffè letterario oppure?
3: No, dentro il MAD.
2: Dentro il MAD. Che c'ha una bella sala grande con l'aria condizionata, non mi ricordo.
3: Sì, sì, ecco, sì, come no, certo.
2: Perché si comincia ad andare verso il caldo.
3: Sì. Sì.
1: Quindi ci eravamo scordati sul coro, ma eravamo già arrivati ad altri progetti.
2: Ecco, sì. Sì, beh, abbiamo già iniziato col tema del carcere, abbiamo detto queste due cose importanti, voglio ripeterle, che tu quando hai detto che con le donne trovi meglio, in realtà hai lavorato con le detenute.
3: Sì, ho fatto...
2: A Sollicciano, dunque non lavoro solo con i minori.
3: Sì, a Sollicciano.
2: Minori donne detenute non ce n'è a Firenze.
3: No. Almeno no. Un carcere solo maschile. E a Sollicciano due progetti promossi da Tempo Reale, l'ultimo era sempre finanziato dalla regione, e in quest'ultimo abbiamo smontato delle canzoni tradizionali dei paesi di provenienza delle donne.
2: Perché le detenute sono in gran parte straniere?
3: Molte. Non tutte, c'erano anche un paio di italiane, una insomma anche proprio toscane, però molte straniere. E abbiamo scritto un inno della pace di Sollicciano.
1: Oh, bello.
3: Sì, è stato un lavoro veramente bellissimo e anche lì son persone invisibili che non hanno voce, che vivono in condizioni di dolore indicibile. E quindi è un modo per consentire loro di mandare questo grido fuori.
2: Noi abbiamo avuto una bella trasmissione col garante dei detenuti di Sollicciano, Giancarlo Parisi, e notavamo, ti chiedo conferma di questo, lui ci sottolineava come poi di Sollicciano se ne parli sempre solo perché è sovraffollato, il caldo eccetera, che sono sicuramente un problema. Però lui diceva che la questione più importante è la questione mentale, dunque è quella la vera sofferenza, più anche che del caldo e del sovraffollamento. E raccontava come, poi siamo entrati nel dettaglio, la presenza di stranieri enorme, il carcere in Italia con la percentuale più alta di stranieri, e il fatto che ci fosse molto disagio mentale, in parte riconosciuto, in parte non riconosciuto, ma presente, insomma, gente che sta male. E ti chiedevo se questo è... Che Tu hai lavorato anche con i maschi a Sollicciano?
3: Anche sì, con Massimo Altomare, però sì. Più che altro con le donne, e poi i progetti che ho fatto al maschile sono stati sempre in collaborazione con il femminile. Sì, cioè gli esseri umani sono fatti per la libertà, non sono fatti per star chiusi dentro una cella di 2 metri. E quindi il dolore mentale che provoca la mancanza di libertà è terribile. E è stato, ci sono state delle scene di una veramente toccantissime, perché quando abbiamo cantato poi il brano composto, il coro è entrato dentro. È stato fatto un docufilm su questo progetto, e quando siamo arrivati ad andare via continuavano a tornare a abbracciarci, e era abbastanza straziante, perché noi uscivamo e loro rimanevano lì. Insomma,
2: chissà che ne pensa l'opinione pubblica media, che vorrebbe buttare in carcere più gente possibile, come si legge, e buttare via anche la chiave, come questi sentimenti. Sì. Noi invece rimaniamo fedeli. Mi ricordo anni fa c'era un movimento, si chiamava Liberarsi dalla necessità del carcere, che è una cosa difficile, naturalmente. Sofferenza, c'è la sofferenza anche delle vittime, non
3: certo,
2: solo,
3: assolutamente.
2: Che parte importantissima. Del cammino, ma insomma
3: forse ci sono altre strade, ecco,
2: si può avere,
1: dovrebbe teoricamente
2: utopia.
1: Avere una funzione rieducativa, ecco, meno esatto. Male che ci sono tutti questi progetti interni, abbiamo raccontato, ma io vi vorrei dire, sono drammaticamente, ho questa scritta GR Traffico, e quindi interrompiamo un'altra volta per mandare
2: il GR Traffico ricorda la libertà di viaggiare per le strade, che a Firenze
1: penso che oggi almeno
2: periodo.
1: Su Firenze raccontare il traffico sia veramente
2: oggi, nel senso in questo periodo
1: proprio sì, dalla chiusura del ponte del Pino ieri.
2: Giusto, c'è anche
1: comunque ci proviamo. Vado.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Per lavori fino alle 20 di stasera è chiusa la diramazione per Livorno e il bivio per la 12 in direzione Genova. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Bonsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Eccoci di nuovo in diretta, abbiamo ascoltato, tutto sommato non era catastrofico, e siamo su Spazio Comune, ricordiamolo, anche questo ci dicono sempre di dirlo, Francesca Chiavacci, Vincenzo Striano e la nostra ospite
2: Benedetta Manfriani, che è una artista interdisciplinare con una vocazione per la coreutica, si può dire che c'è una vocazione, no, hai detto
3: canto collettivo, diciamo, dalla scuola.
2: Canto collettivo, sì. Abbiamo usato un sacco di parole che mi sono piaciute, tipo ascolto radicale, insomma cose davvero interessanti. Io vorrei a questo punto approfondire un po' le cose che hai detto con gli appuntamenti. Partiamo dal libro, che ancora non si sa quando esce.
3: Non si sa quando esce, sì, è un piccolo
2: libro. Però diciamo
3: libro,
2: qualcosa.
3: Sì, in cui ci sono i contributi fondamentalmente dei ragazzi, le foto che hanno scattato.
2: Questo dunque è un libro di fotografie dei ragazzi di Sollicciano.
3: Sì,
2: dei minori.
3: Dei minori, sì. E si chiama Duplicità, perché riflette un po' queste due città, di cui una è invisibile. Una è la città dell'accesso, una è la città invece della sopravvivenza e di dei
2: Ma non è solo il carcere la città invisibile?
3: No, una di quelle invisibili è
2: il carcere sicuramente.
3: Sì. di cui fanno parte.
2: E il libro è però sul carcere.
3: Il libro è sul carcere, sì.
2: Sui minori.
3: Su due tipi di città, ci sono due città che convivono. Una è quella in cui viviamo noi, privilegiati, fortunati, che abbiamo accesso all'istruzione, al lavoro, e una è quella di chi invece per tante ragioni si trova.
2: Senti, ma questi ragazzi nel carcere, che sono, diciamo, secondo me per una persona democratica la cosa più dolorosa, che delle persone giovani siano in condizioni, anche per colpa loro qualche volta, così drammatica, tu che sensazione hai? Che sono alla fine dei fragili o sono delle persone che hanno un'aggressività forte?
3: Sì,
2: o tutte e due le cose?
3: Guarda, io ho quattro figlie e ventenni, tra i 20 e i 30, e quindi sono entrata lì da mamma, fondamentalmente artista e mamma, quindi con una tenerezza verso questi ragazzi che potrebbero essere figli miei. E che
2: una mamma democratica, però
3: mamma democratica.
2: Non quelle delle chat dei genitori,
3: no.
2: A scuola.
3: Però ecco, la cosa che è molto difficile è scontrarsi con il male che loro hanno fatto, perché hanno fatto del male, molti di loro. La maggior parte hanno fatto cose forse non gravi, perché tanti di loro sono lì davvero per magari piccolo spaccio, cose, ecco, furtarelli. C'è anche chi ha fatto cose molto gravi, e tutte le mattine entri, gli dai la mano, li guardi negli occhi. Non è banale, ecco, perché finché le vedi al notiziario, certo, o le senti, no? Cioè, lì c'è proprio in carne e ossa qualcuno che ha provocato tanto dolore a qualcun altro. Allo stesso tempo, dentro ognuno bisogna coltivare quella scintilla di bene che ognuno penso abbia, quella è la scommessa. Hanno entrambe le cose, come tutte le persone, e come diceva Brecht, dentro di noi c'è un cane buono, un cane cattivo, a seconda di chi nutriamo.
2: Giusto.
1: Certo, poi il tema è capire se, per esempio, grazie anche a progetti come questo, che però sono una goccia nel mare,
3: sì,
1: ecco, questo percorso che loro comunque dovrebbero molto teoricamente fare, si avvia oppure no? Questo è un po' il tema,
3: sì,
1: che
3: purtroppo,
1: tra l'altro, sulla breve, per esempio, sulla breve detenzione è complicato, perché vanno, vengono, le risorse sono quelle che sono, e le idee comuni, l'ha già detto bene Vincenzo prima, sono quelle che sono, e quindi questi percorsi...
2: No, ce n'avrei anche un'altra, da ora faccio di pareri, che poi torniamo al lavoro che fai. No, nel senso che l'opinione pubblica non solo è per mettere più gente possibile in carcere e buttare via le chiavi, però poi si appassiona... cioè, la passione dell'opinione pubblica è Garlasco, per esempio. Io vorrei si facesse una petizione per smettere di parlare di Garlasco, eppure quella cosa appassiona di più che non reati finanziari, che non cose, cioè la paura e gli imprenditori della paura, cioè le città sono diventate pericolose, in parte in certi luoghi lo sono anche, però c'è questo terrore per cui chiudete lì dentro, e poi sono i grandi casi. E però non si arriva mai a vedere il problema vero,
3: certo,
2: qual è.
1: Sì, c'è una grande responsabilità anche dell'informazione, perché dei mezzi di informazione, di come ci viene propina, perché di Garlaschi ce ne saranno 30, 40, non lo so, c'è un po' questa arma di distrazione di massa, no?
2: Sì, ma questo poi è un caso morboso, ho partecipato a un dibattito su questa cosa,
1: sì,
2: di scrittori di gialli che dicevano effettivamente c'è una morbosità... Che non stiamo a,
1: sì,
2: indagare.
1: Però può essere la terza notizia del mondo in guerra.
2: No,
3: ecco,
2: quindi a volte diventa,
3: no,
2: la prima notizia del telegiornale.
1: Chi lo mette, sì, primo o terzo, però non è l'avvocato di uno di voi due.
2: Sì, ma non salviamo sempre
1: no, ma che lo voglio salvare, dico, è
2: proprio... No, c'è anche il cittadino che è morboso e gli garba sapere di Garlasco tutti i particolari, mentre altre volte si disinteressa. È un meccanismo doppio, hai ragione, l'informazione è pessima.
1: Il cittadino è passivo rispetto all'informazione, ormai l'hanno educato così, non solo su Garlasco, quindi io lo voglio difendere anche il cittadino, se ci fosse... Per me il giornalismo ha una grandissima responsabilità.
2: Sono d'accordo.
1: Soprattutto su questa storia di Garlasco, che è successa peraltro quanto 17 anni. Sì. Cioè, sul mostro di Firenze ora si sta perdendo la...
2: Io
1: ho un figlio appassionato di questa cosa. È un club molto ristretto che negli anni hanno scritto libri, sono casi risolti, che si è appassionato. Ma si spense, perché se uno vuole, ora si fa la... Qui vabbè. C'è del maligno, perché invece di parlare della guerra, ripeto, o dei morti sul lavoro, dieci minuti te li schianto.
3: Vabbè, ma la paura è funzionale
1: brava.
3: A qualcosa.
2: Però Garlasco non è paura, Garlasco è morbosità.
3: Sì, sì, la morbosità, che però poi ecco tutto questo raccontare... la cronaca nera e cioè,
1: potresti uscire di casa e ti potrebbero accoltellare.
3: È funzionale alla divisione tra le persone.
1: Però c'ha ragione Vincenzo, effettivamente è strano, il cittadino è strano.
2: Allora torniamo a noi.
1: Abbiamo
2: mi scuso, ogni tanto ci metto di mio
1: e noi
2: sbaglio.
1: Ci sentiamo sentiti il dovere
2: di bastonarmi.
1: No, di intervenire.
2: E allora, torniamo allora a questa cosa del libro che uscirà, e noi ti preghiamo di segnalarcelo,
3: certo.
2: Che faremo sapere, insomma, ma questo libro poi è un libro che diventa anche una mostra?
3: Ma penso che verrà fatto un evento di promozione, sì.
2: Ma questo libro poi verrà venduto e viene regalato?
3: Penso sarà regalato, e non credo che, almeno per ora...
2: Poi ce ne regali uno allora.
3: Certo, assolutamente ve lo vengo a portare. Non credo ci saranno mostre, perché il budget copriva la pubblicazione del libro, quindi a meno che non si trovi un altro...
2: Però ci saranno presentazioni, per esempio. Qualche circolo. Francesca,
3: certo.
2: Potremmo anche come trasmissione usare il nostro marchio.
3: E le possiamo proiettare, le foto, insomma, si può, perché sono
2: e
3: molto
2: belle.
3: Questi
2: ragazzi usciranno qualcuno per raccontare?
3: Guarda, io dipende. me lo auguro.
2: Non dipende da te.
3: Non dipende da me, no.
2: Ecco, questa è una cosa. Poi c'è l'evento coro al MAD.
3: Al MAD c'è il concerto il 26 giugno, quindi lo ridiciamo, alle 19 workshop aperto per imparare alcuni pezzi poi da cantare insieme alla fine del concerto. E poi un'altra cosa che mi...
2: A questo concerto poi finirà con tutti che cantano, compreso il pubblico.
3: Esatto, sì. E ci saranno ora sul sito del MAD un po' di informazioni. E una delle altre cose, prima di concludere il coro, è che in collaborazione con Cospe è stato vinto un bando, che è il bando migrante sfinanziato dall'8 per mille della CEI, e che si chiama Nessuna voce illegale, e che serve per promuovere sempre il canto collettivo con persone con passato migratorio. Quindi io sto andando per esempio all'SMS di Rifredi, al corso di italiano, a fare delle lezioni di canto.
2: Uno dei circoli con cui siamo più legati.
3: Più bello, fantastico. E ci sono 50 persone di tutto il mondo con cui cantiamo, è meraviglioso, bellissimo. Fra l'altro delle voci incredibili.
2: Ma quanti cori segui?
3: Cioè, ma più... è sempre uno. Ah. È sempre quello, e qualcuno del coro viene con me, e io, perché piano piano poi io spero...
2: Ma
3: che...
2: questi che cantano sono altre persone?
3: Loro sono studenti del corso di italiano. E io vado
2: dunque, sì, non sono
1: perché noi ora prima esaltiamo Rifredi, però siamo alla radio dell'Arci. L'Arci di Firenze, a Scadi, per esempio, anche a Grassina, ha promosso, e forse una volta ne dovremmo anche parlare di più. Prima la formazione di operatori che sono semplici volontari, queste persone magari non so, per il circolo fanno altro, e gli fa un corso di formazione per diventare insegnanti di italiano. E poi questi corsi, che sono gratuiti, e sono, faccio lo spot per l'Arci, che sono, ovviamente ci sono circoli più recettivi, e sicuramente l'SMS di Rifredi sarà stato uno di quelli. spezzo una lancia anche per Grassi, anche se
2: ora
1: dice, non
2: possiamo
1: parte,
2: dire perché se anche, stava presidente
1: no,
2: a Grassi,
1: no, ma non perché sono stata presidente, perché lo
2: io
1: so
2: io stavo presidente a Rifredi
1: perché lo so io, sempre noi io no era per dire che è un'attività che magari sì, certo, non è finanziata, non è, come posso dire, così pubblicizzata come altre, ma che funziona perché gli migranti nei circoli ci vanno.
3: Certo, infatti. E poi magari qualcuno si affeziona e quando anche finisce questo progetto vengono a cantare al coro, perché un po' il problema è coinvolgerli, e invece è proprio un'occasione bellissima per crearsi, esatto, amici, per stare insieme, per, e anche per far vedere quanto è facile alla fine.
2: Ecco, io una cosa che potremmo approfondire, se Francesca è d'accordo naturalmente, certo, no scherzo, è quella, che tipo di risposta hai dalla popolazione, cioè hai raccontato le attività che fai, la passione che ci metti, e abbiamo anche detto l'importanza di questo lavoro. Le persone rispondono, cioè un'attività che potresti definire di massa o sono cose d'élite, cioè,
3: no, è proprio una, non saprei se dirla di massa, però io vedo che quando
2: forse di massa non è la cosa adatta, può essere, sì, anche di, però che ha una grande risposta,
3: sì, enorme, perché le persone scoprono di avere addosso, cioè nel proprio corpo, una risorsa incredibile che è democratica, perché tutti ce l'hanno, non costa niente, bisogna solo imparare a conoscerla e a usarla. È qualcosa che è una specie di superpotere che noi abbiamo e non lo sappiamo usare.
2: Ecco, questo è bello, questa, ecco,
3: una cosa,
2: superpotere.
3: Sì.
2: E questo è, diciamo, una cosa che trasversale, cioè i maschi, abbiamo detto le donne di più, però voglio dire italiani,
3: sì, sì,
2: di origine straniera, stranieri appena arrivati, persone con percorsi,
3: anziani, bambini, tutti insieme. Cioè la cosa bella è non fare il coro dei bambini, il coro dei pensionati, il coro ma degli italiani o quello degli stranieri o quelli degli abili e quelli dei meno abili, ma tutti insieme, perché è qualcosa che riguarda l'essere umano nella sua grandezza, nella sua dimensione complessiva totale, ecco. E,
1: ecco, per approfondire ancora la domanda di Vincenzo, in realtà chi viene da altre culture, altri paesi, ha un approccio diverso all'utilizzo, intendimi bene, non un approccio, ho sbagliato parola, è più libero, perché in altri paesi è più facile, diciamo, meno strutturato, sì, meno meritocratico, meno la musica in generale, ma sicuramente la voce. Sì. È diverso, noi saremo anche tanto bravi a esportare la democrazia, ma abbiamo, diciamo,
2: insomma,
1: una sovrastruttura mentale molto forte rispetto a questa cosa, sì, anche, sì, della voce che dicevi, dello strumento.
3: Ma ci sono, sì, in generale c'è più libertà nella, è più quotidiano l'uso del canto,
1: esatto,
3: e da noi era. A noi si cantava, la mia nonna cantava mentre faceva il sugo, ora non è
2: Beh,
3: molto.
2: C'è stato un periodo fino agli anni Ottanta, quando la gente, c'era sempre qualcuno in giro con le chitarre, e la,
3: certo,
2: gente si metteva in circolo e cantava. Ora questa cosa si fa molto meno.
3: Molto meno. Però invece, giusto per dirvi, noi siamo molto in contatto con la comunità georgiana, hanno un coro pazzesco di donne che nella vita sono arrivate in Italia, magari sono laureate in ingegneria o in linguistica e vengono a fare le badanti, con tutto il rispetto, perché non c'è nulla assolutamente di male, però hanno delle formazioni che le portano poi qua a fare invece dei lavori che non riconoscono la loro cultura, la loro capacità, e nel tempo che gli rimane cantano, preparano degli spettacoli che, quando ci sono, vi consiglio di andare a vederli, perché sono di una qualità incredibile. E in Georgia si dice che un georgiano su tre è un cantante, ma non canta, è un cantante. E l'altro giorno lì all'SMS di Rifredi c'erano due donne georgiane che hanno cantato e sono incredibili, incredibili. Cioè, subito armonizzano, hanno delle polifonie stupende e canta molto bene. C'è stato per esempio un uomo ucraino che si è messo a cantare, ma pareva di essere cioè in un teatro, cioè, quindi c'è molta, anche l'Africa ha molta più
2: connessione
3: con la musica, sì, con il canto, la danza.
2: E questo dunque, ripigliando appunto la cosa che diceva Francesca, non c'è, riesce a coinvolgere anche una persona tipo un richiedente asilo che ha avuto un percorso doloroso spesso, per arrivare, e il canto ci comunichi subito tu con questa
3: subito,
2: cosa.
3: Subito, perché non hai bisogno di raccontare, di spiegare, entri subito in una dimensione che è collegata proprio con il...
2: E il fatto di avere culture differenti ci permette di cantare insieme, oppure, che ne voglio fare esempi, ma insomma, mi finirei da dire, quelli del Tirolo, no, era Jodel con un canto, che ne so, funerario del sud Italia, o un canto nuziale dell'Africa. Ecco, in realtà ci sono differenze di partenza, ma possono cantare subito tutti insieme, perché questa è proprio l'esperienza tua.
3: Sì, nella mia esperienza, io nel mio coro hanno cantato persone dallo Yemen all'Armenia alla Repubblica Dominicana, alla Russia, cioè, ma veramente non è una delle cose che abbatte muri con più velocità, più è proprio semplice, siamo noi, è il nostro corpo, basta muoverlo un po' e far uscire un respiro che diventa suono e canti.
2: Potremmo dire anche, ora non voglio fare troppo buonista, ma insomma, che il canto, mentre fa la domanda mi viene già da dire no, non è così, il canto può essere definito qualcosa di pacifista, di comunicativo. Poi mi viene in mente che però ci sono anche canti di guerra, canti di battaglie, e dunque non per forza il canto, è emozione il canto.
3: Sì, non per forza, siamo noi, cioè la voce siamo noi, non ce l'abbiamo molto chiara questa cosa, ma quello che succede quando si canta insieme è che io non so chi sei, tu non sai chi sono io, cantiamo insieme e qualcosa ci lega di invisibile e misterioso, crea una relazione, poi magari non ci stiamo simpatiche, magari no, però in genere... Nei cori ci si lega, chiaramente se uno canta per andare in battaglia, per farsi coraggio, perché c'ha da... quella è anche un'altra cosa, però...
1: E comunque, diciamo...
3: Lega.
2: E farsi coraggio.
3: Esatto, sì.
2: Sì.
3: Lega, come lega nello stadio, come lega... Cioè, cantare come legava quando lavoravano insieme. C'è un modo per...
2: Certo, gli spirituals sono una funzione... fondamentale per gli schiavi.
3: Cioè accade proprio organicamente, fisiologicamente qualcosa nel nostro corpo, cioè l'orecchio è una dinamo, si respira in un certo modo e quindi crea uno stato di benessere, ecco, complessivamente.
2: Ecco, io un'altra domanda ti vorrei fare, abbiamo pochissimi minuti. Tu nel lavoro lavori molto dunque con persone che non sono professionisti. Si incontrano mai i professionisti con questa parte, non so se definirli, insomma, amatoriale, no? Cioè, hai mai lavorato con dei professionisti della musica che lo fanno per lavoro e che si mettono in gioco con persone che professioniste non sono?
3: Come ti dici, come musicisti?
2: Sì.
3: Ma hanno collaborato con me tanti musicisti, ma per esempio Umi Carrua, che è una pianista professionista, cioè come, più che altro come strumentisti. E poi ho conosciuto altre persone che fanno il mio lavoro, professionisti che lavorano.
2: Per cui un musicista professionista ha comunque una modalità che può aiutare questo lavoro. Cioè ci può essere un incontro fra i professionisti e il lavoro rivolto, diciamo, a tutti. Ecco.
3: A tutti, sì. Se c'è un minuto...
1: ci sono io, sì, 4 minuti.
3: Sì, volevo anche raccontare di un'altra bella esperienza a cui collabora il MAD, che è un progetto inclusivo, coreutico inclusivo, ogni corpo, ogni espressione, che è un'eccellenza, proprio un progetto pilota che è rivolto a persone con disabilità, però anche a performer, giovani, a caregiver e a tutti i cittadini interessati alle arti performative. E qui è un lavoro molto avanzato e profondo, che prevede sia la danza che la voce e la musica come suono. Ed è un progetto veramente unico in Italia.
2: Tutti possono danzare, come tutti possono cantare, o ci sono, per esempio, una disabilità fisica può essere un limite, o c'è comunque un movimento, anche il movimento ci appartiene,
3: sì. Ci appartiene, cioè dipende cosa intendiamo per danza.
2: Ma no, certo.
3: Ecco, sì, e lì appunto ci sono persone con vari tipi di disabilità e tutti in qualche modo sviluppano un linguaggio espressivo, perché noi pensiamo che le persone con disabilità non abbiano magari il desiderio di diventare danzatori o cantanti, invece sì. E quindi questa è un'opportunità molto bella per affacciarsi a questo mondo come professionisti. Poi diventarlo chiaramente non è facile, né per le persone che hanno disabilità né per quelle che non ce l'hanno.
2: Beh, mi sembra, poi dal lavoro che fai, un lavoro di comunicazione straordinario, diventare poi, è vero, ti ho chiesto se i professionisti entrano in rapporto con questo mondo, però io credo che il lavoro che fai tu è importante come espressione, non è importante poi il coro diventi un coro di, appunto, di cantanti che lo fanno per mestiere.
3: No, per mestiere no.
2: Dunque
3: ma...
2: anche nel movimento, tu però rivendichi giustamente anche la bellezza e la qualità
3: artistica
2: del lavoro. La parte,
3: cioè non è una socializzazione, è proprio un lavoro artistico molto serio.
2: Ah, e questo l'abbiamo detto in fondo, ma è importante, Francesca?
1: Questo, sì, infatti questo coro, diciamo... è aperto, è un progetto,
3: questo progetto Ogni Corpo Ogni Espressione, il corso coreutico è aperto, ma c'è da fare una domanda, anche ora ci sono tutte le informazioni sempre al MAD, perché a settembre vengono fatte poi le audizioni, qui sì ci sono delle audizioni e poi parte a ottobre.
2: Audizioni che debbono individuare le capacità o la motivazione, cosa è importante?
3: Entrambi, per creare un gruppo che possa lavorare bene, cioè per fare un corso che venga incontro nel modo migliore alle necessità dei partecipanti, ecco. E sono tutti i docenti sono tutti artisti molto interessanti.
2: Ti chiedo un'ultima cosa. Ah no, Francesca?
1: No, niente. Era la IA, forse chiediamola insieme, siccome tutto questo noi ci nasce dal MAD. E quindi noi non ci piace sempre magnificare quello che accade alle murate. In questi anni ti sei accasata bene, ti sei trovata bene.
3: Sì,
1: non
3: ci
1: avete
3: vivo,
1: avuto. Ci vivi?
3: Sì, no, sono. Cioè, veramente, ecco, è per un artista trovare uno spazio così accogliente.
2: Artista in residenza vuol dire.
3: Avere una casa, vuol dire un artista che ha uno spazio dove può lavorare, può.
2: L'ultima domanda era: c'è una rete internazionale? Cioè, hai dei rapporti internazionali per questo tipo di lavoro o sei, diciamo, fai un lavoro che è soprattutto tuo?
3: Allora, per il discorso sulla voce collettiva c'è una rete nazionale, c'è proprio la rete nazionale dei cori interculturali, che fra l'altro è diretta da Alessandro Portelli.
1: Ah.
3: E che è una... è nata da un dottorato di una musicologa, e quando mi contattò in Toscana c'era un solo coro interculturale, Confusion. Ora forse ce n'è qualche altro, ma insomma all'inizio erano 13 cori in tutta Italia, di cui la maggior parte tra la Lombardia, l'Emilia Romagna e Roma. A Napoli c'è un coro di bambini, poi basta, in Sud Italia purtroppo.
2: Sì, penso anche, abbiamo avuto qualcosa in trasmissione, non ricordo esattamente, di questo lavoro di scambio fra i cori, e c'era questo lavoro con i bambini delle zone popolari di Scampia.
3: Ah,
2: lei, ecco,
1: era
2: ecco.
1: Lei, sì, era lei.
2: Ai, sì. Dai, vedi che la memoria è labile. Vabbè. Comunque mi ricordo, era molto bella,
3: sì,
2: questa cosa,
3: sì.
2: Avevate fatto ospitalità. Il tempo è tirannissimo.
1: Il tempo è tiranno. E noi ti ringraziamo veramente tanto.
3: Grazie a voi.
1: Abbiamo detto tutte le cose, ma per finire basta andare sul sito del MAD e tutto questo che abbiamo raccontato lo potete trovare, giusto?
3: Sì.
1: tutto. Grazie davvero, Vincenzo, alla prossima settimana.
2: E per chi vuole ci può riascoltare in podcast.
1: Giusto.
2: Sul sito di Nova Radio.
1: A mercoledì prossimo.
3: Ciao, grazie.
1: Ciao, ciao.
2: Grazie a te. Ciao, Benedetto.
4: Spazio Comune, la città tra politica, associazionismo e impegno civile. Una trasmissione di Francesca Chiavacci e Vincenzo Striano, tutti i mercoledì alle 12 in diretta su Nova Radio.

0: paprika.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano.
2: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
1: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa mangia la mela a Droga Out.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
1: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
2: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
1: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
3: .5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Agenda Cesvot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
1: Dialetto, memoria e comunità si incontrano nel laboratorio Vocabolaria, nato nell'ambito del progetto Il senso di Niccolò per i libri. Un percorso che ha trasformato parole e modi di dire di Pistoia in un ponte tra generazioni, valorizzando storie, esperienze e saggezza dei cittadini più anziani. L'appuntamento è per il prossimo 7 di giugno alle 17 al Circolo Arci di Capostrada in via Bolognese 2 a Pistoia. Durante l'incontro i partecipanti presenteranno il libro nato dal laboratorio. Come rendere le città più accessibili, partecipate e inclusive? Italia Hello promuove l'iniziativa Dalle comunità alle città, diritti, servizi e partecipazione, un momento di confronto aperto per condividere idee, esperienze e proposte sul futuro delle nostre città. Appuntamento in programma il 12 di giugno a partire dalle 15 al Centro Internazionale Studenti Giorgio Lapira in via dei Pescioni 3 a Firenze. Hauser Pontedera cerca volontari con competenze informatiche per le attività dell'associazione. Per informazioni è possibile scrivere a elisabetta.pivotto@libero.it.
0: Agenda Cesvot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

Maybe time's the cure. Maybe time.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Per lavori fino alle 20 di stasera è chiusa la diramazione per Livorno e il bivio per la 12 in direzione Genova. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Marco Mancini. A Milano un 23enne è morto la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all'interno della stazione ferroviaria Certosa. Sembra in seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. La prima ondata di caldo sull'Italia, domani quattro città da bollino rosso, vale a dire Bologna, Roma, Firenze e Torino. Oggi invece sono 14 quelle con il livello arancione. Alle quattro già citate si vanno ad aggiungere Bolzano, Brescia, Frosinone, Perugia, Rieti, Trieste, Venezia, Viterbo, Milano e Verona. In Medio Oriente diverge il quadro nei due principali teatri di guerra. In Libano, da diversi giorni, l'area più calda in termini militari e di vittime, 31 persone sarebbero rimaste uccise dai raid israeliani che vanno intensificandosi contro Hezbollah, anche oltre la linea gialla fissata al momento del cessate il fuoco, che in teoria sarebbe ancora in vigore. In una telefonata tra Trump e Netanyahu, il presidente americano avrebbe invitato il leader israeliano a non bombardare Beirut. Intanto l'esercito di Tel Aviv annuncia: abbiamo eliminato Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. In Iran invece prosegue lo stallo negoziale, interrotto nelle ultime ore da mirati raid offensivi da parte di forze americane, in particolare contro unità navali iraniane che posavano mine nello stretto di Hormuz. Da Washington filtra da giorni lo stesso messaggio: un accordo è vicino, ma o sarà significativo o non si farà. Dai Pasdaran dichiarazioni di tenore non molto differente: gli Stati Uniti sono deboli, ma la guerra non riprenderà. Il Partito Socialista Spagnolo ancora nella bufera. Nel giorno in cui il primo ministro Sanchez viene ricevuto in Vaticano dal Papa, la polizia sta effettuando perquisizioni nella sede del PSOE a Madrid e prosegue l'inchiesta sull'ex premier Zapatero, indagato per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per incidente 3 km di coda tra Calenzano e Viglio per la variante di Valico. Per lavori fino alle 20 di stasera è chiusa la diramazione per Livorno, il bivio per la A12 in direzione Genova. Sulla Fipili in direzione mare per viabilità esterna che non riceve code, uscita all'Astra Signa. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: pensare e comunicare, il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa mangia la mela a Droga Out.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Tempesta nella politica spagnola, la Guardia Civil ha fatto irruzione oggi nella sede del PSOE a Madrid in un'indagine per il presunto finanziamento ai partiti. Lo stesso premier spagnolo Sanchez ribadisce la disponibilità del partito a collaborare con la giustizia e a rispettare la presunzione di innocenza del predecessore Zapatero, anch'egli socialista, indagato a sua volta per traffico di influenze, organizzazione criminale e falso, per presunti pagamenti illeciti di commissioni relativi al salvataggio di una compagnia aerea. L'opposizione di centrodestra spagnola invoca elezioni anticipate. Intanto stamane in Vaticano il premier spagnolo Sanchez è stato ricevuto da Papa Leone XIV. Un impegno costante a sostegno della pace al centro dei colloqui tra le due personalità, nel mirino di feroci critiche di Trump per la loro opposizione ai conflitti, specie in Medio Oriente. Il pontefice bussola morale nella lotta contro l'ingiustizia, ha detto il leader socialista iberico. Medio Oriente ancora intensi raid israeliani nel sud del Libano e oltre la linea gialla, nonostante la tregua formalmente ancora in vigore. Nelle ultime 24 ore Beirut segnala 34 morti e numerosi feriti, mentre l'IDF ha esteso le operazioni di terra e afferma di aver colpito oltre 150 obiettivi di Hezbollah. Secondo i media americani, Trump avrebbe nuovamente sollecitato Netanyahu a evitare di colpire Beirut, mentre alla Casa Bianca è prevista a breve una riunione straordinaria del gabinetto di sicurezza. Sul fronte palestinese, il ministro della difesa israeliano Katz ha ribadito l'eliminazione di Mohamed Odeh, nuovo comandante dell'ala militare di Hamas a Gaza. Katz ha rilanciato l'idea di un piano di emigrazione volontaria dalla striscia. La situazione negoziale Stati Uniti-Iran resta bloccata. Nella notte gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid di autodifesa contro un sito missilistico nel sud del paese e contro navi dei Pasdaran che stavano posizionando mine nello stretto di Hormuz. Teheran denuncia una violazione della tregua. Washington insiste: un accordo è possibile solo se sarà sostanziale. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica della rissa che la notte scorsa a Milano, all'interno della stazione ferroviaria di Certosa, è costata la vita a un ragazzo di 22 anni. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, la rissa avrebbe coinvolto almeno 10 persone e sarebbe scoppiata lungo i binari della stazione nella periferia nord. Ed è tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: 81 secondi.
6: Il 27 maggio del 93, davanti alla scuola elementare Lambruschini, si fa un gran parlare dell'enorme boato che c'è stato nella notte. Internet e i cellulari si sarebbero diffusi solo pochi anni dopo e le notizie fuori dalle edicole sono quelle del giorno prima. Nessuno sa bene cosa sia successo. Qualcuno racconta che gli sono andati in frantumi i vetri delle finestre. L'ipotesi più accreditata è quella di una fuga di gas. Suona la campanella e in quarta un banco resta vuoto. Nadia oggi è assente. Cose che capitano. Ha una sorella nata da pochi giorni e con tutta quella confusione vicino casa sua non avranno chiuso occhio. La notizia inizia a circolare a ricreazione. Sono oltre 40 i feriti e un morto, Dario Capolicchio, di 22 anni. Poi la rivelazione. Non è stato il gas, ma un'autobomba parcheggiata sotto l'Accademia dei Gergofili, dove vive la famiglia Nencioni. Angela, Fabrizio e la piccola Caterina non ce l'hanno fatta. E Nadia? Chiedono i compagni di classe. Sono passati 33 anni e la scuola Lambruschini porta il nome della sua allieva di quarta che quella notte venne uccisa dalla mafia. Tra pochi giorni sarà inaugurato un ponte nuovo che i fiorentini hanno deciso di intitolare alla memoria delle due sorelline Nencioni. Firenze unisce in risposta a chi vuole dividerci. In 81 secondi resta giusto il tempo di ricordare che la mafia è una montagna di...
4: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
5: Nova Radio, the best music in town.

0: The whole planet knew him and loved him.
1: Gagarin. Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con Sputnik, una nuova puntata e un nuovo spazio dedicato alla nuova musica. Staremo insieme, come sempre, fino a 10 alle 4, ascoltando le uscite discografiche del momento. Iniziamo subito da quello che è il nostro disco della settimana. Ve l'abbiamo tenuto un po' nascosto, diciamo così, fino adesso, ma è giunto il momento di rivelarci con quello che è l'album della settimana, già ascoltato ieri, Tristi Tropici, il titolo del progetto, il loro disco che di fatto è un esordio sulla lunga distanza, si chiama Traduzioni e noi lo abbiamo ascoltato già con un paio di estratti che abbiamo ripreso nel corso dei giorni e delle settimane passate. Cosa ci ascoltiamo oggi? Direi un altro estratto dal disco, il disco uscito 15 giorni fa, e dal disco appunto ci ascoltiamo la traccia numero 3, che è Più mai che me. Eccolo qua, il terzo brano di questa uscita di Tristi Tropici.

Rapido e intenso questo brano dei Tristi Tropici, che devo dire hanno questo obiettivo: disegnare un po' degli ambienti sonori, unirci un po' di cantautorato, ma direi che il disco tende più a portarci nel loro mondo. Proprio per questo l'abbiamo scelto, perché questo mondo disegnato dai Tristi Tropici ci piace molto. Il disco comunque lo ascolto. Ascolteremo anche nei prossimi giorni. Intanto andiamo avanti con quelle che sono le ultime uscite e passiamo ad altro. Passiamo alla musica internazionale, come quella dei The Amazons. Il nuovo brano è uscito oggi e si chiama Blood on the Bone. Eccoli qua, cambiamo sound, cambiamo totalmente genere con questo pezzo e questi artisti dal profilo decisamente più internazionali.

Sono di Amazons, li abbiamo ascoltati con Blood on the Bone, loro arrivano dall'Inghilterra e c'è questo singolo che arriva dopo il disco pubblicato l'anno scorso, 21st Century Fiction, il titolo dell'album. Il singolo arriva insieme all'annuncio di una versione deluxe di questo disco che verrà pubblicata il 28 di agosto. Insomma, abbiamo sentiti di Amazon Rock Band dallo stile sicuramente un po' classico, quasi abbastanza soft, diciamo così. Continuiamo con un'altra novità arrivata in queste ore, un singolo che esce oggi, arriva da un trio, il trio è Il Peggio è Passato, arrivano da Parma, synth pop anni 80, provincia italiana, sono gli ingredienti della musica del Peggio è Passato e soprattutto di questa Arena dei Pini, il singolo che esce oggi.

Io combatto la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronto a battere sino al prezzo della mia vita perché tu la tua idea la possa esprimere sempre, liberamente.

Il Paggio è passato, è il nome di questo trio che arriva da Parma. Il brano si chiama Arena dei Pini. Tra l'altro, con questo estratto da un discorso di fine anno del presidente della Repubblica Pertini nel 1983. Ed effettivamente, cioè, ci sono gli anni '80 in questo pezzo. Dischi Soviet Studio è appunto l'etichetta che infatti pubblica questo brano. Continuiamo con un altro trio, un altro progetto, non mi ricordo se un trio o un duo, a dire la verità, si chiamano Dov'è Liana, progetto molto originale che in realtà è di origine francese. Chip Chip è il titolo del pezzo.

0: Dov'è Liana? Chip Chip è il singolo che stiamo ascoltando in questo periodo, ci piace particolarmente, seguiremo i Dov'è Liana anche con le altre produzioni. GR del traffico e poi torniamo con il resto di Sputnik.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per incidente 3 km di coda tra Calenzano e Viglio per la variante di Valico. Per lavori fino alle 20 di stasera è chiusa la diramazione per Livorno e Viglio per la A12 in direzione Genova. Sulla Fipili in direzione mare per viabilità esterna che non riceve code in uscita all'Astra Assigna. Per lavori restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Imponente Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Sputnik,
4: in viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
5: This is Moscow. This is Moscow, On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.

15:33, di nuovo in onda, Martina Agnoletti con voi, 366 1014 094, il nostro numero WhatsApp, scriveteci e dateci dritte su quel che vi piace, comunicateci quel che non vi piace, noi veramente volentieri siamo qua per sentirvi, ascoltarvi, leggervi soprattutto. Continuiamo con questa carrellata di ultime uscite, io torno su un disco che abbiamo ascoltato parecchio la scorsa settimana. Sto parlando dell'ultimo album di Kevin Morby, il suo disco si chiama Little Wide Open e oggi ci ascoltiamo June Bug. Eccolo qua, Kevin Morby direttamente dal centro degli Stati Uniti, June Bug.

Kevin Morby con Junebug, un estratto da questo nuovo album Little Wide Open che abbiamo ascoltato insieme in questa seconda metà di maggio. Continuiamo con le uscite di maggio e continuiamo con i Kneecap, perché fa sempre bene ascoltarseli. In particolar modo vi ripropongo Palestine, un brano insieme a Fasi, la traccia numero 4 di quello che è il loro disco Fenian, pubblicato qualche settimana fa.

I Kneecap con Palestine, un brano che fa parte del loro ultimo disco Fenian, un album ascoltato tanto nell'ultimo periodo qua sulle frequenze di Nova Radio. Ve lo ripropongo volentieri con qualche estratto ogni tanto, ovviamente. Album che cresce ad ogni ascolto, ci commentano, incredibile. Eh sì, sono questi dischi che ci regalano gioia. Ogni tanto, devo dire, siamo in un periodaccio ultimamente con non tantissime gioie, ma cioè, comunque quelle poche si fanno riconoscere e apprezzare. Continuiamo con gli A Certain Ratio, Naked and White, un singolo uscito nelle ultime settimane.

Naked and White, il pezzo di A Certain Ratio che ci siamo ascoltati oggi e che fa parte delle ultime novità arrivate anche qua a Nova Radio. Continuiamo con un ultimo brano, un ultimo ascolto per la giornata di oggi e poi vi lascio in compagnia della la pubblicità e poi a seguire un po' di musica scelta dalla regia automatica. Alle 16:05 torneremo in onda con ovviamente le notizie della Nova Radio News. Oggi ci riascoltiamo i Com con Salmastro, una novità che appunto ci riporta in dimensione emo, una band che ci ha ricordato un po' i Gazebo Penguins. Ci ascoltiamo i Com, Salmastro, eccoli qua.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
1: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Teheran ha la bozza iniziale dell'accordo, e quanto hanno rilanciato poco fa i media iraniani. La TV di Stato iraniana ha illustrato la bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Nel dettaglio, gli USA ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Anche l'Oman garantirà il transito delle navi, secondo il memorandum di Islamabad, questo è il nome del documento. Se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà poi essere formalizzata come una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ebola arriva a Roma in giornata la dottoressa italiana di Medici Senza Frontiere, che rientra dalla Repubblica Democratica del Congo dopo essere entrata in contatto con pazienti risultati positivi al virus. Rientro in sicurezza, precisa il Ministero della Salute. La chirurga asintomatica sarà accompagnata all'Istituto Spallanzani per la necessaria quarantena e la sorveglianza. Si svolgeranno sabato a Genova i funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente universitaria e sua figlia, morte nell'immersione di profondità alle Maldive, costata la vita ad altri 3 italiani. Il nulla osta per la celebrazione dei funerali è arrivato al termine degli esami autoptici all'ospedale di Gallarate. Le esequie si svolgeranno in forma privata nella chiesa di San Francesco di Pegli. Intanto vanno avanti le indagini della Procura di Roma, che indaga per il reato di omicidio colposo e già inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria per ottenere atti e attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione, poi risultata fatale. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.

0: pensare e comunicare, il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa mangia la mela a Droga Out.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.

Nova Radio News, notizie e approfondimenti tra attualità

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con le notizie, come promesso, il Nova Radio News, e torniamo a parlare di CEU proprio in apertura con un incontro con il presidente della commissione parlamentare ciclo dei rifiuti, Jacopo Morrone, che oggi a Firenze in prefettura ha fatto il punto sul caso CEU. Questa commissione ha acceso i riflettori ancor di più, c'è l'attenzione massima di tutte le istituzioni. È un danno ambientale notevole, si parla solo in Toscana di 13 cantieri. Noi dobbiamo ringraziare il generale Vadalà per i primi 3 cantieri, sono già iniziati i lavori e a breve verranno portati a termine con una bonifica di quei territori, che non possa più accadere, non lo può dire nessuno, perché la criminalità organizzata si insedia laddove c'è del business. Maggiore. Queste sono appunto le parole di Morrone, e che ha parlato anche di come è messo l'iter giudiziario. Sentiamo le sue parole, il suo punto sull'inchiesta e sulle bonifiche.
1: La Commissione ha acceso i riflettori ancora di più, c'è l'attenzione massima di tutte le istituzioni, è un danno ambientale notevole, si parla solo in Toscana di 13 cantieri. Noi dobbiamo ringraziare il generale Vadalà che per i primi 3 cantieri ha già iniziato i lavori e a breve li porterà a termine con una bonifica di quei territori. Che non possa più accadere non lo può dire nessuno, perché la criminalità organizzata si insedia laddove c'è del business maggiore. Noi attendiamo anche quello che sarà l'esito dei lavori delle istituzioni preposte, che sono le autorità giudiziarie, su quelli che sono innanzitutto gli autori, gli attori del CEU. Quindi ad oggi c'è non luogo a procedere, ci sono, a quanto sembra da primo dispositivo, delle accuse per quanto concerne i titolari della società Le Rose, che sono quelli che hanno poi compiuto questo scempio, cioè di quello di mischiare questo CEU, che è dannoso, nocivo, un rifiuto pericoloso e che messo in determinate situazioni crea appunto un danno non differente all'ambiente e alla tutela e alla salute dei cittadini. Sulle bonifiche, su 13 cantieri ce ne sono 3 che sono in essere, sono stati recuperati circa 15 milioni dalla regione, verificheranno quello che sarà una cabina di regia per capire come intervenire anche sugli altri. I fondi vanno recuperati dalla regione, dalla provincia, dal comune, vanno recuperati da dove ci sono e dove è possibile. L'importante è la velocità nel poter intervenire perché non si creano ulteriori danni.
0: E in giornata il consorzio Acquarno e il consorzio depuratore di Santa Croce sull'Arno hanno comunicato che il TAR, con una sentenza, ha accolto in parte i ricorsi presentati da più soggetti e ha disposto l'annullamento di 2 decreti dirigenziali della Regione Toscana emanati nel 2022 e nel 2023 sulla questione. Il TAR ha accertato, affermano i 2 consorzi nella nota, che il consorzio Acquarno ha legittimamente smaltito il CEU secondo quanto stabilito dalla legge nel rispetto della propria autorità. Pertanto il consorzio Acquarno e quindi anche il consorzio depuratore di Santa Croce sull'Arno non possono essere ritenuti responsabili dell'eventuale inquinamento e conseguentemente non sono tenuti a partecipare alla bonifica del sito. Riguardo proprio alle responsabilità sui mancati controlli della catena istituzionale nella vicenda CEU, aveva parlato stamani proprio l'onorevole Morrone. Sentiamolo su questo secondo punto.
1: Naturalmente in materie ambientali prima si interviene minore il danno, quindi sicuramente con maggiore attenzione o comunque valutando alcuni parametri, vedendo quello che è il costo di smaltimento di questo CEU evidentemente inferiore, probabilmente chi è del settore una domanda se la poteva fare anche in precedenza, perché se i dati ci dicono che ci volevano 220 euro a tonnellata per smaltire il CEU, c'era qualcuno che lo smaltiva a 58 euro, forse qualche domanda ce la si poteva fare anche prima. C'è stato un risparmio di 13 milioni di euro nello smaltimento di questo rifiuto. Come commissione nostro l'abbiamo fatto, siamo nelle mani dell'autorità giudiziaria e ci auguriamo che faccia chiarezza e quindi che evidenzi, evidentemente, ripeto, se ci sono dei responsabili che possono pagare nel rispetto ai cittadini e nel rispetto anche nostro di chi sta facendo questo lavoro. Se purtroppo l'unico responsabile è Le Rose, il problema sarà un problema per i cittadini, per le istituzioni, perché significa che Le Rose evidentemente sarà una società con evidenti difficoltà economiche e quindi ancora una volta i costi ricadono sullo Stato, sulla Regione, sulla Provincia, sui cittadini, su tutti noi. Questo è il problema vero. Ma è un problema che abbiamo sul caso CEU in Toscana, ma l'abbiamo sulla Terra dei Fuochi in Campania, lo abbiamo in tante altre realtà che purtroppo, visto quello che è il lavoro della nostra Commissione, abbiamo ogni giorno.
0: Cambiamo tema e torniamo a parlare dell'estensione del divieto di nuovi affitti brevi dall'area UNESCO ad altre aree limitrofe al centro, dal Campo di Marte a Rifredi, da Gavinana a Statuto, passando per Ponte alle Mosse, Cascina e Pignoncino, Viale Petrarca e Bello Sguardo. Annunciata ieri dalla sindaca Funaro, non ha mancato questa estensione di generare immediate reazioni politiche. Per Property Manager, l'associazione che riunisce i proprietari di case in affitto turistico, si tratta di furore ideologico da parte di Palazzo Vecchio e di una misura che finora non ha riportato residenti nell'area UNESCO o ridotto realmente i canoni delle locazioni tradizionali. Insoddisfatta però anche l'associazione Salviamo Firenze per viverci, per cui si tratta di un'azione limitata, perché non è un cambio di cura di una città malata, perché congelare non significa curare una città in cui a prezzi possibili non si trova né un affitto in un appartamento da acquistare. Si continua a deludere la domanda chiave, ovvero se il numero di affitti brevi attivi è sostenibile, e per l'associazione non lo è affatto. La moratoria dovrebbe servire a programmare il futuro, spiega Massimo Torelli a Nova Radio, non a rinviare le decisioni. Ma sentiamo appunto le sue parole stamattina nell'ambito di Newsbox.
2: Congelare nuovi sviluppi, a dire nuovi insediamenti di affitti brevi in altre zone è positivo, ma è limitato perché non affronta il tema di base, e ad oggi ce n'è troppi. La moratoria non è un fatto solo per dire che chi ce l'ha potrà continuare fino al 31 maggio 2028, è un tempo in cui si dovrebbe dire: nell'area del Pignoncino regime prevediamo che ce ne siano 10, 20, un numero, perché in questa maniera qua chi ha fatto investimenti speculativi, come si può dire, sa già che il suo tempo sta per finire e cercherà di vendere.
3: Ecco, dunque i tetti numerici, secondo quanto dice la sindaca, arriveranno alla fine della moratoria, maggio 2028. A quel punto si privilegeranno
2: però
3: i monoproprietari.
2: Ma il tema: uno non può intervenire con un taglio ora, ma può dire qual è l'obiettivo, lo deve dare un parametro, perché va a programmare una città, perché questo qua è fatto, il tema della programmazione e della cura. Perché se uno è in difficoltà perché sta in un palazzo o in centro davanti al cinema Puccini, perché anche lì al teatro Puccini ci sono situazioni insostenibili ed è una situazione di sofferenza, ma sa che fra 2 anni che la situazione cambierà, è un approccio. Se gli viene detto vedremo, a mio parere non è una risposta adeguata, non è una risposta adeguata, perché la situazione è grave ora. È ora che uno va alle agenzie immobiliari e gli viene prospettato già l'aggiramento degli affitti brevi, perché gli vengano prospettati di fare affitti transitori. Uno non può intervenire con un taglio ora, ma può dire qual è l'obiettivo, lo deve dare un parametro, perché va a programmare una città. Perché questo qua è fatto, il tema della programmazione e della cura. Perché se uno è in difficoltà perché sta in un palazzo o in centro davanti al cinema Puccini, perché anche lì al teatro Puccini ci sono situazioni insostenibili ed è una situazione di sofferenza, ma sa che fra 2 anni che la situazione cambierà, è un approccio. Se gli viene detto vedremo, a mio parere non è una risposta adeguata, non è una risposta adeguata, perché la situazione è grave ora. È ora che uno va alle agenzie immobiliari e gli viene prospettato già l'aggiramento degli affitti brevi, perché gli vengano prospettati di fare affitti transitori.
0: E a favore della misura promossa dalla giunta, dalla sindaca Funaro, anche il presidente di Federalberghi Fondazione CR Firenze, Bernabò Bocca, oggi a margine di un evento. Ovviamente giudico molto bene il blocco degli affitti turistici brevi fuori dall'area UNESCO di Firenze. Io sono sempre stato un sostenitore del fatto che i sindaci devono decidere all'interno del loro comune quelle che sono le esigenze, le necessità e le problematiche. Se il comune di Firenze ha scelto questo, significa che si è reso conto che a Firenze ci vuole un blocco sugli affitti brevi. Queste appunto le parole di Bernabò Bocca, tra le altre cose. Mose, presidente di Federalberghi. Continuiamo invece a parlare di politica con i risultati delle elezioni comunali dei giorni scorsi. Torniamo a parlare di Sesto Fiorentino. Come non la più facile delle previsioni, Damiano Sforzi, assessore uscente e candidato di una coalizione che unisce PD, Movimento 5 Stelle e AVS, oltre alla lista

0: È stato facile come sembra quando ci si candida alle elezioni, racconta stamane a Nova Radio. Non è mai una passeggiata di salute. Io ho fatto l'amministratore per 10 anni, quindi non è che arrivo a scatola chiusa. I cittadini mi hanno scelto sulla base di quello che ho fatto in una condizione affatto facile, con due candidati provenienti dal campo largo che a Sesto si è spaccato in tre. Infatti, oltre a Corsi de Colò, c'erano Alessandro Martini, c'era Alessandro Martini del Centro Riformista Italia Viva. Per Sforzi, prima vice sindaco e poi assessore nelle due giunte Falchi, il confronto con il passato è inevitabile, ma rivendica subito la propria autonomia e le grandi differenze di contesto. Oggi non c'è più il Covid, ci sono le guerre, c'è una società, anche se estese, che in questi 10 anni è cambiata con nuovi bisogni, e io ho in mente cose nuove per la mia città che porterò avanti, a cominciare dalla scuola, dalla comunità energetica, dall'ambiente. Ci sono elementi davvero di grande novità e tanti sono appunto le obiettivi. Gli obiettivi del sindaco, tra cui il piano di rigenerazione urbana della caserma Donati. Ma sentiamo un estratto dell'intervista stamattina ai microfoni di Nova Radio.
1: Entro la fine del mandato spero che si possa iniziare, se il Ministero della Difesa vorrà procedere con il piano di rigenerazione urbana più grande, secondo me, dell'area metropolitana, che è l'area della caserma Donati. Sarà una delle prime cose, non appena ho fatto la giunta, che solleciterò al Ministero, perché lì si tratta di rifare un vero e proprio pezzo della città. Ho idee interessanti che voglio mettere in campo già da subito su tutto ciò che riguarda la parte educativa e scolastica, quindi instaurare un rapporto rapido con le scuole. A Sesto ce l'abbiamo di tutti, diciamo, di ogni ordine e grado, cioè si parte dal nido e si arriva fino alle scuole superiori, che sono tre, con tantissimi indirizzi, e ovviamente con tutto ciò che riguarda il polo scientifico, università e Consiglio Nazionale delle Ricerche. Abbiamo da portare in fondo dei progetti che sono già in fase di realizzazione, come la nuova casa di comunità, che darà risposte nuove dal punto di vista del socio-sanitario, e ovviamente la piscina comunale.
2: L'elefante che sta nella stanza è l'aeroporto di Firenze. C'è chi dice che, anche il sostegno che è arrivato alla sua candidatura da parte di Eugenio Giani, potrebbe far prefigurare una linea più morbida da parte di Sesto Fiorentino nei confronti dell'ampliamento della pista e del nuovo master plan.
1: Questa è un po' una roba da campagna elettorale. Uno dei primi atti che porterò, forse proprio alla prima giunta, appena l'ho fatta, sarà il rinnovo del ricorso contro l'aeroporto. Quindi stiano tutti sereni da questo punto di vista e tranquilli, non c'è nessun cambiamento. Io sono in assoluta continuità con tutto il lavoro che ho condiviso con il presidente Giani, che peraltro è anche un cittadino sestese. Abbiamo ottimi rapporti su tutto. Su questa siamo divisi, come lo è diviso probabilmente il neo sindaco di Prato, tutti gli altri sindaci della Piana, sindaci del Pratese. Quindi all'ordine del giorno c'è il fatto che noi ci opporremo con tutta la forza possibile contro questa infrastruttura che riteniamo sbagliata e dannosa per la nostra città.
0: E torniamo a parlare di comunali andando a Pistoia. La città si è rimessa in movimento, ha capito che questo era un appuntamento importante, ha apprezzato il cammino partecipativo che abbiamo messo in atto attraverso le primarie, e poi credo anche abbia apprezzato una candidatura civica di una persona che non è iscritta a un partito, ma che appartiene con chiarezza ad un'area, che è quella del Campolargo. Una vittoria della partecipazione e del coinvolgimento dei cittadini, ma anche della chiarezza dei programmi e del dialogo. Così il neo sindaco di Pistoia, Giovanni Capecchi, spiega stamane a Nova Radio i motivi della grande vittoria, 54% dei voti, che ha permesso di strappare il governo della città al centro-destra dopo 9 anni. Capecchi è professore di letteratura all'Università degli Stranieri di Perugia, grande esperto di Collodi e Camilleri, ha un passato lontano da assessore per i Verdi, candidato come indipendente di sinistra con l'appoggio degli islainiani di Marco Furfaro, arriva alla vittoria dopo un lungo percorso che l'ha visto passare anche dalle primarie di coalizione vinte contro la candidata del PD pistoiese, Stefania Nesi. Quando il PD ha candidato Stefania Nesi, racconta a Nova Radio, io ho chiamato ad un incontro tutti i miei sostenitori, mi aspettavo 100-150 persone, ne sono arrivate 500, lì ho capito che veramente con me c'era una parte importantissima di città e quindi che si poteva vincere le primarie. Così è stato, e oranesi, diverrà la sua vice sindaca.

0: L'unità era l'imperativo, l'abbiamo garantita, era un impegno mio. Appena vinto le primarie ho subito teso la mano a Stefania, perché ritenevo che sarebbe stato un errore imperdonabile dividerci anche questa volta. Ed è una vittoria anche di cambiamento e di chi vuole un cambiamento, ne è consapevole il neosindaco che è pronto a mettere in pratica le sue idee. Di tutto questo abbiamo parlato stamattina all'interno di Newsbox. Sentiamo un estratto dell'intervista a cura di Riccardo Pinzauti.
1: Vuole cambiare sicuramente, vuole che su una serie di temi la politica pisese sia più incisiva, che Pistoia abbia un ruolo nella Toscana che ha perso in questi anni, che sia collegata meglio attraverso le infrastrutture a partire dalla ferrovia, che sulla sanità pubblica ci siano più investimenti. Vuole tutto questo Pistoia, vuole diventare una città del verde e non solo del vivaismo, però vuole anche un cambiamento nella modalità di fare politica, e nella mia figura è visto anche questo, e io farò di tutto per dimostrare che davvero sarà così. Intanto facendo un progetto concreto, ecco, di partecipazione, noi struttureremo proprio un progetto concreto, perché la partecipazione sarà la base dei nostri 5 anni di governo, un confronto con la città, con le competenze che ci sono, con le teste che ci sono nella nostra città, su tutte le scelte strategiche che riguarderanno il futuro di Pistoia. E una richiesta che riguarda anche ora, questi giorni in cui sto iniziando a lavorare alla composizione della giunta, una giunta che dovrà essere di persone competenti, che hanno voglia di lavorare, che fanno squadra, e non fatta con il famoso manuale Cencelli che prevede
2: i giornali gliel'hanno già fatta la giunta, con 8 assessori, 4 vanno al PD, 1 AVS, 1 della lista Capecchi e 1 per i riformisti.
1: No, non sono d'accordo, nel senso che il ragionamento che sto facendo io è diverso, pur rispettando le dimensioni, le proporzioni, la partecipazione anche al voto, quindi chi mi ha sostenuto, ecco, le forze politiche, le forze civiche. Penso che si debba fare un passo avanti e più in alto, cioè una giunta che non sia semplicemente rappresentazione dei partiti o delle forze che mi hanno sostenuto, ma che sia una squadra di persone capaci, perché le cose da fare ora per 5 anni sono tantissime, c'è una grandissima attesa nei nostri confronti.
2: C'è un progetto più di ogni altro che piacerebbe vedere realizzato in questi 5 anni che ha a disposizione?
1: Vedere davvero la città trasformarsi in città del verde, questo sarebbe secondo me un segnale importantissimo, partendo dalle aree che già ci sono, realizzazione di nuovi parchi, riforestazione urbana. Sarebbe un cambiamento che darebbe a Pistoia forza da tutti i punti di vista, per la qualità della vita, per la promozione turistica, dal punto di vista economico, dal punto di vista produttivo, a sostegno anche delle attività vivaistiche con le quali ci alleeremo in questo progetto.
2: Lei è anche uomo di cultura, è professore all'Università degli Stranieri di Perugia, tra l'altro ha una specializzazione che le viene riconosciuta su Collodi e su Camilleri. Per l'assessorato alla cultura ha già in mente una figura? Vorrà, diciamo, esercitare lei quella delega?
1: La cosa sicura è che non la eserciterò io la delega, anche perché il sindaco in questi 5 anni avrà bisogno davvero di lavorare tanto nel coordinamento della squadra, nel rapporto con la città, che voglio assolutamente mantenere più diretto possibile. Permetterò le deleghe, come ho detto in campagna elettorale, alle politiche per la pace e alla partecipazione. E sull'assessorato alla cultura, no, ho diverse idee, ma non c'è ancora un nome.
2: Anche un profilo esterno?
1: Potrebbe essere anche un profilo esterno, sì.
0: E continuiamo con le altre notizie, parlando dell'appuntamento annunciato oggi dalla sindaca di Firenze. Sarà inaugurato infatti questo sabato il nuovo ponte sull'Arno, intitolato a Nadia e Caterina Nencioni, le due sorelline morte insieme ai loro genitori, e a Dario Capolicchio nella strage di via dei Georgofili a Firenze. L'inaugurazione prevede l'apertura di due corsie e una delle piste ciclabili, fondamentalmente una parte del ponte, e è in programma per il 30 di maggio alle ore 11:30. Ieri sera ha parlato Funaro annunciando questa apertura. Abbiamo voluto simbolicamente illuminare per la prima volta il ponte, che sarà intitolato alle sorelle Nencioni, proprio nella notte dei Georgofili, per dare un segnale. Tra l'altro il ponte aprirà la viabilità proprio questo sabato. Sentiamo le parole di Funaro su questo.
3: Noi abbiamo voluto simbolicamente illuminare per la prima volta il ponte, che sarà intitolato alle sorelle Mencioni proprio nella notte dei Giorgofoli, per dare un segnale. Tra l'altro, ponte che aprirà alla viabilità proprio sabato, e sabato faremo il primo passaggio ufficiale, la scopertura delle targhe con l'intitolazione alle sorelle Mencioni, per cui una settimana tensa di avvenimenti, di ricordo, di memoria, ma soprattutto di attenzione verso il presente e verso il futuro.
0: E queste sono le parole di Funaro. Torniamo a parlare di viabilità con invece la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, per cui ho deciso, spiega il presidente Giani, che l'urgenza di dover procedere richiede un intervento diretto della regione. La regione investirà direttamente per una valorizzazione degli interventi di sicurezza sulla FPD. Da qui al bilancio del 2027 prevederemo i fondi in conto capitale, mentre già subito li abbiamo previsti in parte corrente per poter dare gli incarichi. Queste le notizie date appunto sulla FPD e sugli interventi che verranno fatti prima poi della entrata in funzione di Toscana Strade, date a comunicare queste novità appunto il presidente Giani. Sentiamolo.
4: La regione investirà, e da qui al bilancio del 2027 prevederemo i fondi in conto capitale, mentre già subito li abbiamo previsti in parte corrente per poter dare gli incarichi. Quindi investirà direttamente per una valorizzazione degli interventi di sicurezza sulla FPD. Particolarmente ci concentreremo sulla progettazione e poi la realizzazione direttamente come regione del tratto che va da Scandicci alla Strassigna, che significano file tremende ogni rientro la sera, per non parlare di quello che accade nel periodo estivo, del fine settimana, e poi dalla Ginestra fino a Montelupo, e infine da quello che è Ponte della Polsacco fino al bivio fra Livorno e Pisa. Anzi, in quel tratto conteremo proprio una terza corsia. Tutto questo non è che viene a realizzarsi domani, ma partendo ora con queste forti progettazioni e con l'impegno nel 2027 dei soldi per la realizzazione, con l'obiettivo di arrivare da qui a 3 anni a questi 3 interventi. Parallelamente a questo intervento che fa direttamente la Regione, la creazione, con delibera che io porto in giunta lunedì e che poi ci sarà il tempo per esaminarla e approvarla in Consiglio regionale, l'approvazione dello statuto, del piano di fattibilità delle opere, del piano sulle manutenzioni, e quindi la società che all'inizio si preoccuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria. Man mano che cresce anche il suo volume di entrate, possa sviluppare poi quel lavoro che è il lavoro di valorizzazione con terza corsia e con corsia d'emergenza in ogni tratto del complesso della FPD. Sappiamo che se per fare le 3 opere che io ho detto possiamo calcolare 70-80 milioni, poi il progetto vero e proprio di portare la FPD a terza corsia e a corsia d'emergenza significa entrare su una dimensione di circa 400-500 milioni.
5: I tempi come prevede che possono essere?
4: Lunedì portiamo la delibera per la costituzione Toscana Strade in giunta. Io spero che prima dell'estate venga approvata dal Consiglio. E se questo è, contemporaneamente noi stiamo lavorando per i lavori che sono quelli che dicevo, di affidamento degli incarichi e poi di predisposizione del progetto e quindi il divario dell'appalto.
0: E resta confermato anche per oggi 27 maggio il codice arancione per il caldo a Firenze. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute segnala per domani 28 maggio il passaggio a livello 3, massimo grado di allerta per le ondate di calore anche per il capoluogo toscano, che sarà così bollino rosso. Per venerdì 29 maggio, spiega sempre il Comune, invece è previsto un miglioramento delle condizioni meteorologiche con ritorno a livello 1 e temperature per percepite invece come in questi giorni sui 35 gradi, invece venerdì fino a 31 gradi. Questa la notizia che riguarda il meteo. Chiudiamo con un aggiornamento sul fronte dello studentato sullo studentato di Viale Morgani. Dal 31 maggio le pompe dell'acqua della residenza universitaria Calamandrei di Firenze torneranno in funzione dopo uno stop di 15 giorni. A darne notizia è l'assessora regionale all'università Cristina Manetti, che annuncia anche la data dell'apertura del tavolo di confronto con gli studenti. Prima riunione il 3 giugno. Il guasto alla residenza di Viale Morgani, che ha portato al trasferimento temporaneo di circa 270 studenti, mentre oltre un centinaio ha deciso di restare all'interno, risale, ricordiamo, lo scorso 16 maggio. Il problema è stato originato da un abbassamento nella zona del livello dell'acqua nella rete dell'acquedotto fiorentino e la diminuzione nel serbatoio di accumulo ha provocato il funzionamento a vuoto delle pompe di immersione, che si sono quindi bruciate. Intervento di ripristino complesso, e per cui ci vorrà ancora qualche giorno. Chiudiamo così la sezione dedicata alla attualità. Vi lascio in compagnia del GR del traffico e poi spazio alla cultura.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio.
8: Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino.
7: Per lavori fino alle 20 di stasera è chiusa la diramazione per Livorno e bivio per la A12 in direzione Genova. Sulla Fipili
8: in direzione Firenze rallentamenti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci.
7: Per lavori restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
6: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Spazio al primo approfondimento di oggi, che ci porta a Quinto Basso, a Sesto Fiorentino, dove il 7 di giugno dalle 9 alle 21 torna la festa del quartiere, un quartiere da vivere dalle 9 di mattina con la nuova edizione di Rioneggiando. In programma un mercatino rionale, i giochi di quartiere senza frontiere, la novità di questa edizione, e poi un pranzo, la musica dal vivo e molto altro. Di cosa succederà in questa giornata, che è organizzata dal Circolo Arci La Costituzione di Quinto Basso, abbiamo parlato con Martina Papini e Chiara Davide del Circolo Arci La Costituzione.
9: Sì, ciao Martina. Rioneggiando è una festa di quartiere che ormai da qualche anno il Circolo Arci Ex Macelli qui di Quinto Basso mette in atto, più o meno sempre la prima settimana, una domenica ad inizio giugno, nella prima o seconda settimana di giugno, ed è una festa, diciamo, dedicata al quartiere e alla comunità. Comincia dalla mattina, quindi già dalle ore 9 vengono allestiti dei banchini a partecipazione libera per un mercatino rionale, per il riuso e, diciamo così, la solidarietà. E questi banchini vanno avanti tutto il giorno liberamente, ma al momento del pranzo il circolo offre un pranzo sociale e nel pomeriggio generalmente ci sono attività ricreative, a volte dei giochi di ping pong, biliardino, dei tornei di calcetto e poi musica dal vivo, concerti dal vivo. E quest'anno, appunto, la novità è questa, i giochi di quartiere senza frontiere, un'attività nuova dedicata alle famiglie, che è la prima volta che mettiamo in campo in questa giornata.
0: Ecco, ci raccontate meglio che cosa sono questi giochi di quartiere senza frontiere, tra l'altro un'iniziativa che non nasce dal nulla ma da un percorso che si è svolto durante l'anno all'interno del circolo.
9: Sì, allora, i giochi di quartiere senza frontiere nascono per coinvolgere, appunto, come diceva Martina, le famiglie del quartiere, le famiglie che girano, insomma, intorno alla nostra zona e al circolo, che frequentano il circolo da tanto tempo, a volte, insomma, proprio a livello anche dei genitori. valori. Noi abbiamo pensato di inserire questi giochi proprio perché già dall'anno scorso, dal 2025, con un gruppo di amiche si è ritrovata, ci siamo ritrovate insieme e abbiamo pensato che ci mancasse sostanzialmente un punto dove fare attività di comunità, attività ricreative, principalmente per i bambini. Quindi da allora siamo sei ragazze, tutte con bambini che hanno un'età scolare, insomma. Abbiamo cominciato a fare una pianificazione di piccoli laboratori che si svolgono proprio al circolo di Quinto Basso, che vanno che coprono più argomenti, quindi abbiamo fatto laboratori di cucina, laboratori di giardinaggio, laboratori artistici. E la frequenza, insomma, è stata sempre davvero molto alta, le famiglie hanno risposto subito molto bene, i bambini erano entusiasti. Abbiamo in questo tempo avuto più di 300 bambini che hanno frequentato i laboratori. Da questo entusiasmo, naturalmente, cioè l'entusiasmo chiama altro entusiasmo, e quindi siamo arrivati a programmare proprio questa attività che a questo punto non si è rivolta soltanto ai bambini della nostra zona, ma a tutta la famiglia, e abbiamo voluto organizzare appunto nel pomeriggio di Rioneggiando una giornata di giochi che vogliono essere proprio inclusivi e disponibili, insomma, per tutti. Quindi potranno essere attività dalle più tradizionali, diciamo, dei giochi di famiglia, come possono essere la corsa coi tacchi, possono essere la bandierina, insomma, giochi anche molto semplici e tradizionali, a giochi più innovativi. Ci siamo molto divertite a inventarli, non li vogliamo svelare perché saranno una sorpresa anche per le squadre che si iscriveranno. E appunto, come dicevo, l'attività sarà fatta a squadre. Quindi proprio in questo momento sono aperte le iscrizioni, che tra l'altro non prevedono alcun costo, perché proprio il senso dell'iniziativa è stare insieme, stare bene, creare un momento piacevole per la comunità e divertente. E niente, le squadre si sfideranno a coppie, squadre a coppie, in tutti questi giochi che abbiamo inventato. Chiaramente alla fine ci saranno dei vincitori. Questa iniziativa di giochi, che è una sfida, prevede anche appunto una classifica e dei premi, e ci siamo interrogate molto su quali premi scegliere affinché fossero adeguati e apprezzati, e dal confronto tra di noi è venuta fuori un'idea molto bella, che è stata quella di coinvolgere le attività commerciali del quartiere. Quindi ci sono delle attività che ringraziamo e che sono la pizzeria Ex Macelli del Circolo, la gelateria pasticceria Cocco di Mamma e il bar tabacchi 713, perché si sono prestate come sponsor offrendo una consumazione presso i loro spazi.
0: Come si fa a iscriversi? Dove si trovano le informazioni?
9: Allora, tutte le informazioni, sia per quanto riguarda le iscrizioni ai giochi che anche un'eventuale prenotazione di un banchino o una prenotazione per il pranzo, si trovano sul sito del Circolo Arci Ex Macelli, che è exmacelliquinto.org. E all'interno del sito c'è la pagina Rioneggiando 2026, al cui interno si trovano tutte le informazioni e anche i form di prenotazione. E le iscrizioni sono ancora aperte, naturalmente, e aspettiamo che le squadre si prenotino.
0: Benissimo, allora noi invitiamo tutti gli interessati a farlo il più presto possibile e a partecipare in generale a Rioneggiando. Grazie mille a Martina Papini e Chiara Davide per essere state con noi.
9: Grazie a te.
10: Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato, tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato. Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato, tutto è già stato fatto, tutto è già stato creato. Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato.

0: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi che ci porta a Montespertoli. Torna dal 30 maggio al 7 di giugno la Festa del Vino, la storica manifestazione di Montespertoli, fino ad oggi conosciuta come la Mostra del Chianti, che arriva alla 68esima edizione, quindi con un restyling completo sia di nome che di brand che di immagine. Tante le novità, tra cui alcuni cambiamenti nella geografia della festa. All'interno del centro storico di Montespertoli il vino è ovviamente protagonista, con 22 aziende vinicole del territorio presenti. In programma il 4 giugno anche un convegno dedicato al vino tra crisi e nuove opportunità. Tra le novità il Chianti Pass, i visitatori potranno raccogliere timbri degustando i vini delle diverse cantine e al completamento del percorso ricevere un premio. In programma anche musica e ovviamente tradizione con la Festa delle Contrade di Montespertoli. Cosa c'è di nuovo in questa 68esima edizione della Festa del Vino? Lo abbiamo chiesto a Alessio Mugnaini, il sindaco di Montespertoli.
1: Eh sì, ormai è dal 57 che si tiene questa festa. E abbiamo deciso di chiamarla con il nome con cui la chiamano tutti, perché nessuno la chiamava Mostra del Chianti, ma tutti la chiamavano Festa del Vino. E quindi avvicinandoci alla 70esima edizione, che sarà tra 2 anni, abbiamo appunto deciso di cambiare logo, cambiare brand della festa, con un taglio più popolare, più giovane, e chiamarla effettivamente Festa del Vino, che è il nome con cui è conosciuta dai montespertolesi e non solo. E questi per noi sono 9 giorni di festa dove la nostra comunità si racconta a tutti, perché parla agli esperti del vino, parla ai ragazzi che vogliono venire a prendere un bicchiere di vino la sera al fresco, parla a chi vuole per la prima volta scoprire certe tematiche, parla ai bambini che si divertiranno nel Luna Park, parla a chi vuole gustare prodotti tipici alle stand delle associazioni, quindi racconta tutto a Montespertoli.
0: Quali sono le novità di questa edizione e appunto cosa ci troveremo?
1: Le novità più importanti riguardano l'Arena delle Contrade, ovvero lo storico torneo delle Contrade. Per la prima volta ha uno spazio tutto suo all'interno della festa, ed è Piazza Machiavelli, dove verrà allestita una tribuna, uno spazio ad hoc per far svolgere tutti i giochi del torneo, con un gruppo di giovani che in questi anni si è impegnato moltissimo per dare ulteriore vita a questo elemento di socialità popolare, e quindi hanno per la prima volta uno spazio tutto suo. Ci sono raddoppi nelle degustazioni che vengono fatte, che sono gratuite quasi per tutti, perché si pagano una piccola quota di iscrizione, però poi viene reso omaggio del calice della festa allo stesso costo della quota di iscrizione, quindi di fatto sono gratuite, quindi un grande lavoro da questo punto di vista. E poi c'è l'associazione Vitamina M, che è quella che organizza poi il Festival Rock a Montespertoli a luglio, che si occuperà degli spettacoli con tante novità e soprattutto tanto DJ set per ballare in piazza fino a tardi tante sere.
0: Abbiamo parlato di questa parte, ma in realtà ci sarà anche un momento di convegno. Di cosa si tratta?
1: Sì, durante la festa viene sempre organizzato un convegno più tecnico, riservato all'azienda agricola e agli addetti ai lavori. Quest'anno è un tema interessante, perché il titolo è Cambiare calice, il vino tra crisi e nuove opportunità, ovvero Assionology, che è l'organizzatore poi del convegno insieme al Comune di Montespertoli, vuole riflettere su questo scenario, cioè la crisi del consumo del vino rosso in particolare, che è il principe della Toscana, ma anche ragionare sulle opportunità che questo dà, e quindi cambiare approccio e cambiare calice in qualche senso, quindi ragionare sulla crisi del vino però in prospettiva di nuove opportunità che si possono creare, nuovi mercati, nuovi usi, nuove mode che si possono andare a intercettare. Ecco, quindi il convegno vuole un po' raccontare l'opportunità da cogliere all'interno di questa crisi, in termini un pochino più positivi, ecco, e negativi.
0: Allora, noi invitiamo i nostri ascoltatori a venire a Montespertoli per la nuova edizione della Festa del Vino. Grazie mille al sindaco Alessio Mugnaini e buon lavoro.
1: Grazie a voi e vi aspettiamo a Montespertoli.
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, Luci della Ribalta e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.

0: Eccoci, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti alla settima sessione, sono le 17.01, siamo in diretta su Nova Radio come sempre, questa è la puntata numero 34 di mercoledì 27 maggio, un mercoledì di fine mese molto caldo, molto afoso, però noi siamo qua per deliziarvi come sempre, per parlare di cinema, che è il nostro pane quotidiano, come si suol dire. E mi fa molto piacere soprattutto che quest'oggi qui alla settima sessione abbiamo anche un gradito ospite che ho avuto modo di conoscere poco meno di un mese fa per la presentazione del suo libro, e oggi l'ho molto volentieri invitato in trasmissione, visto che ormai da questa stagione abbiamo preso anche un po' il ritmo nel presentare i libri con questa rubrica mensile, che poi tornerà in collaborazione con il Circolo dei Lettori, con Laura Savarino, la prossima settimana. Ma anche oggi vogliamo affrontarla in via del tutto eccezionale, e un po' per tutta la puntata avremo modo di poterne parlare. Quindi vado subito a salutare Ciro Mesti. Buonasera Ciro. Aspetta che ti apro, ecco, buonasera, non ti avevo aperto il microfono.
1: Buonasera a tutti e tutte.
0: Ciao Ciro, benvenuto, come stai?
1: Tutto bene, a parte questo caldo afoso.
0: Questo caldo afoso, questo caldo
1: che descrivevi prima.
0: Sì, è un caldo molto, molto intenso per essere la fine di maggio, e dobbiamo farne un po' i conti, perché tutti gli anni ci meravigliamo, ma c'è poco da meravigliarci quando ce ne freghiamo altamente, no, di tutta la problematica legata ai cambiamenti climatici, appunto, al riscaldamento terrestre e quant'altro. Chissà se nella galassia lontana lontana c'hanno anche loro di questi problemi, forse no, c'hanno anche un altro tipo di problemi,
1: ma qualche pianeta che ha di quei problemi sicuramente c'era, esatto. Fuori,
0: perché Ciro, poi ne parleremo in maniera più approfondita, intanto lo annuncio, ha pubblicato questo libro intitolato George Lucas, il mito dell'immagine, questo saggio dedicato al grande George Lucas, che molti di coloro che ci ascoltano e non solo abbinano ovviamente alla saga di Star Wars, che è tornata tra l'altro dopo diversi anni anche al cinema, proprio in questi giorni ne abbiamo parlato e ne avremo modo anche di riparlare, ma a George Lucas c'è anche tutto un precedente rispetto allo Star Wars che noi conosciamo molto bene, con dei film che l'hanno fatto conoscere, con dei film che hanno cambiato in qualche modo anche le regole della narrazione, non solo della narrazione ma anche dell'industria hollywoodiana, mi verrebbe da dire, giusto?
1: Sì, ha rivoluzionato, è un termine giusto, perché sia da un punto di vista prettamente diegetico ma anche produttivo. Come dicevi prima, oltre a Star Wars è un autore che ha abbracciato anche diversi generi e sì, diverse tipologie di film. L'uomo che fuggì dal futuro, siamo ancora nei meandri della fantascienza, ma chi non ha mai avuto modo di approcciarlo sicuramente troverà una fantascienza molto diversa da quella space opera di Star Wars.
0: Sì.
1: E un American Graffiti, che è un film molto nostalgico, che ha inaugurato una stagione di film con quel fare crepuscolare, che appunto forse a maggior ragione troveremo molto difficile associare al George Lucas pop che tutti
0: abbiamo un po'
1: conoscono o credono di conoscere.
0: Esatto, ecco. Una bella introduzione, caro Ciro, poi ci soffermiamo di più proprio su questi argomenti, perché il cinema incombe anche qua, le uscite del fine settimana incombono proprio. E vogliamo partire dal primo film di questo weekend, che uscirà domani nelle sale, giovedì 28 maggio. Si tratta di un film italiano dal titolo Innamorarsi e altre pessime idee, diretto da Simone Aleandri, che racconta la storia di Lino, che è interpretato da Lino Guanciale, quindi è il nome dello stesso protagonista, che è un famoso avvocato di successo a Roma, che a un certo punto vede la sua vita crollare irrimediabilmente quando la moglie Grazia decide di lasciarlo perché rimane invaghita e si innamora di un affascinante chef di nome Paolo. E mosso da un grande desiderio di rivalsa, Lino escogita un piano, ovvero dimostrare a Grazia che Paolo è un seduttore, è un farfallone, per meglio di dire, che è pronto a tradirla con la prima ragazza che capita, e quindi coinvolge per attuare questo piano Sofia, che è interpretata da Andrea De Logu, una donna bellissima che è sommersa dai guai legali con l'ex fidanzato. Quindi Lino, che è un avvocato, si offrirà assistenza legale gratuitamente a Sofia in cambio appunto di essere tra virgolette, utilizzata come donna che deve andare a corteggiare questo chef. Però ovviamente l'imprevisto è dietro l'angolo, e quindi da questa insolita collaborazione nasce qualcosa tra i due che non avevano previsto. Ci andiamo ad ascoltare così il trailer di Innamorarsi e altre pessime idee, poi ne parliamo proprio con il regista Simone Aleandri.
2: Avvocato Atanasio, rischio di perdere tutto per colpa di un bastardo.
3: Stalker, mi dispiace.
2: Sì.
3: Ma qua c'è scritto che la stalker è lei.
2: Posso spiegare? Sono disperata!
3: Per l'amore della mia vita. Stai piangendo?
2: Mi piace un altro uomo.
4: Io devo scoprire chi è.
5: Uno chef stellato. Che bello.
6: Guarda qua. È questo il suo punto debole.
4: Devi sedurre il bastardo che mi ha rubato la moglie.
3: Se lo fai io...
2: Mi difendi gratis.
4: E questa chi è?
2: La mia migliore amica. Scusi, chef, a me questo piatto non mi convince.
3: Spiegati.
2: Manca un po' di cuore.
0: Eccoci, 17.07, cominciamo appunto con il primo film di questa puntata, che è appunto Innamorarsi e altre pessime idee. Ne parliamo proprio con il regista Simone Aleandri, che è collegato con noi al telefono. Buonasera, buon pomeriggio Simone.
7: Grazie, buonasera a tutti.
0: Allora, abbiamo ascoltato il trailer adesso, ho già anche un po' raccontato la storia del tuo film, e ti chiedo subito, gran parte della tua carriera diciamo che si è sviluppata intorno al cinema documentario, no? Penso appunto a Viva Sarajevo, Antonio più Silvana uguale due, e a storie da toni decisamente molto più drammatici, come anche il tuo esordio alla finzione La notte più lunga dell'anno. Ecco, ti chiedo, cosa ti ha spinto a misurarti per la prima volta con la commedia romantica, quelli che gli americani chiamano la rom-com, che è anche un genere che al cinema si sta vedendo anche molto poco ultimamente e che manca molto come prodotto, secondo me, in Italia ma anche in America, che sono stati, diciamo, in un certo senso i maestri. E in che modo hai cercato di mantenere centrale lo sguardo su quelle che sono le fragilità emotive di questi personaggi all'interno di un genere appunto tradizionalmente più leggero, come appunto la commedia romantica?
7: Sicuramente per me questo film rappresenta un cambio di passo, però sinceramente non lo vedo come una rottura, anzi piuttosto come una continuità con i lavori precedenti. Alla fine i temi che affrontavo per i documentari che hai citato tu ruotavano sempre attraverso qualcosa che poi mi piace sempre raccontare, che sono le relazioni umane, i sentimenti, il desiderio. Ovviamente qua lo faccio con un approccio diverso, in modo più aperto probabilmente, più leggero, ma la leggerezza è anche una grandissima tu che ha un regista per raccontare le cose, perché vuol dire avvicinarsi senza schiacciarle. Quindi poi nelle mie esperienze precedenti, i documentari che ho fatto portano dentro anche dei sottogeneri. In realtà il mio primissimo lavoro che tu hai citato, Antonio più Silvana uguale 2, era un melodramma da tinte molto rose, ambientato tra le strade di Trastevere, e raccontava un amore della terza età. Quindi sicuramente c'è un cambio di tono, di punto di vista, ma in ambienti, in argomenti che sento molto miei.
0: Parliamo anche del cast, perché è un cast molto eterogeneo quello che tu hai chiamato all'appello per questo film, è capitanato appunto da Lino Guanciale, il cui personaggio proprio si chiama Lino.
7: Sì.
0: C'è Andrea De Logu nei panni di Sofia, e poi anche gli amici dei rispettivi dei protagonisti, che da una parte c'è Claudio Colica e dall'altra Ilenia Pastorelli. Ti sei occupato anche tu in prima persona del cast, e come sei riuscita ad amalgamare questi personaggi all'interno del tuo film?
7: Tutti quanti hanno portato delle energie molto diverse, devo dire, iniziare proprio dai protagonisti, che Andrea e De Logu, che vengono da percorsi anche molto, molto differenti, e questo portare energie diverse ho creduto che potesse essere cinematograficamente molto interessante da tenere insieme. Avevo l'impressione che insieme potevano lavorare su una scomposizione di un equilibrio, che poi è quello che cerco di raccontare per il film. Poi intorno alla storia principale, quella appunto di Dino e Andrea, Matilde,
0: scusa se ti interrompo Simone, abbiamo perso un po' il contatto, se hai modo di spostarti un attimo e riprendere dall'ultima frase, perché è andata via un po' la comunicazione.
7: Quindi avevo finito di parlare del rapporto con Andrea e con Lino, e stavo parlando anche di Claudio Colli e di Rania Pastorelli, no? Che interpretano il ruolo dei rispettivi amici, che invece sono due personaggi molto vitali che finiscono continuamente per spostare gli equilibri della storia. Quello che ho cercato di fare nel lavoro con loro, un film che poi è anche molto corale, è quello di delimitare degli spazi ben precisi in quale muoversi e dargli anche molta libertà, che credo che poi è quello che serva in una commedia, che risponde a dei canoni, a delle forme molto precisi, ma all'interno è importante che le riflessioni, spesso leggere, che portano alla risata, vengano scaturite dalle frizioni e dalla bellezza che hanno questi personaggi, gli interpreti, di produrre, no? Senza arrivare a una gag, ma appunto lavorando per interazioni, i conflitti e le sensibilità che loro sono stati in grado di portare.
0: Ok Simone, io ti ringrazio di essere stato con noi questo pomeriggio, ricordo a chi ci sta ascoltando che Innamorarsi e altre pessime idee sarà nelle sale a partire da giovedì 28 maggio, distribuito da 01, quindi l'invito come sempre di andare al cinema, io ti faccio il mio più grande in bocca al lupo per il film, grazie.
7: E viva il lupo, grazie a voi.
0: Grazie Simone, ciao, arrivederci.
7: Ciao, ciao.
0: Io ritorno adesso invece da Ciro Mesti, autore del libro George Lucas, Il mito dell'immagine, perché vorrei soffermarmi un po', appunto, andando proprio in ordine cronologico, su L'uomo che fuggì dal futuro, che in originale il titolo era diverso, giusto?
1: THX 1138.
0: Tu hai parlato di un tipo di fantascienza diversa da quella che poi abbiamo visto in Star Wars, ma che abbiamo visto poi anche in tanti altri film, perché poi Star Wars poi è stato anche tuttora viene in qualche modo razziato, no? per girare una certa tipologia di film ambientati nello spazio, eccetera eccetera, quindi film sci-fi di fantascienza, perché appunto, scendendo nel particolare, è una fantascienza diversa, quella inedita fino a quel momento, no, nel cinema. Che cosa ha portato di innovativo George Lucas con quel film?
1: Allora, innanzitutto forse è doveroso fare un po' di storia, un po' di etologie e cronologie, perché siamo nel 1971 con questa pellicola, che tra l'altro, appunto, come dicevi tu, rappresenta anche l'esordio di George Lucas al cinema. Si tratta di un tipo di fantascienza sostanzialmente sociologica che mette in scena, porta sullo schermo una realtà post-apocalittica, una fantascienza che cercava di portare avanti delle tematiche che tradizionalmente erano state precedentemente portate avanti solo da generi un po' più, se vogliamo, tradizionali, quindi il dramma, la tragedia o anche la commedia, per ricollegarci al film precedente. Questa pellicola, un po' sulla scia del successo di 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, ma se vogliamo ancora prima col Pianeta delle Scimmie, ha inaugurato questo tipo di fantascienza impegnata che cercava di portare avanti i temi figli del cambiamento anche del periodo, ricordiamo nel 68, e quindi temi sociali, politici erano molto importanti e sentiti anche soprattutto dalle giovani leve che avanzavano.
0: Certamente. E, va bene, poi proseguiremo il nostro cammino all'interno della filmografia di George Lucas. Ci sarebbe da fare un podcast a parte, penso, in più puntate su George Lucas, ma ovviamente vi rimandiamo al tuo libro, George Lucas, il mito dell'immagine. Secondo capitolo lo dedicheremo poi più tardi ad American Graffiti. Intanto noi continuiamo invece con le uscite del fine settimana al cinema. probabilmente si sarà imbattuto già in questo trailer, un film, devo dire, che c'è un hype, come dicono quelli bravi, molto, molto alto da parte di tutti, si intitola Backrooms. È avvolto dal più completo mistero, quindi cercheremo anche di parlarne senza spoilerare più di tanto. Ci ascoltiamo il trailer e poi ne parliamo con il nostro Simone Fabriziani.
8: Ho trovato qualcosa nel negozio.
9: Ok. Cos'hai trovato?
8: Un posto.

0: fa che pioveva, ma che maggio brutto, ma dov'è la primavera? La primavera non c'è, perché siamo passati dal tardo dal primo autunno a estate piena, effettivamente. Quindi non esistono più le mezze stagioni, direi che non esistono proprio più le stagioni. Non esistono le stagioni, la primavera è proprio scomparsa. Va bene, ma non siamo qua a parlare di meteo, bensì siamo a parlare di un film, dicevo prima, su cui c'è un hype molto alto da diverso tempo, più o meno da quando il progetto è stato annunciato, poi quando è stato rilasciato il trailer, dove c'è tutta anche una storia dietro, no? Sto parlando di Backrooms, che è l'esordio alla regia di questo giovanissimo regista che ha appena 20 anni, di nome Kane Parsons. Ci sono anche due volti molto conosciuti nel cast di questo film, che sono Chiwetel Ejiofor e la straordinaria Renate Reinsve, che finalmente sta facendo anche qualcosa al di là dell'oceano, perché la conosciamo tantissimo per i film di autore, Joachim Trier, tra l'altro è stata protagonista del film che ha vinto la Palma d'Oro quest'anno a Cannes, Fjord, di Christian Mungiu. Però mi fermo qua, perché voglio che tu sia te a raccontarci. Credo che ci sia un po' rischio di fare spoiler su questo film, correggimi se sbaglio, io ovviamente non l'ho visto ancora, però immagino che ci siano magari colpi di scena, oppure no, questo ce lo direi tu. E poi cerchiamo di capire anche da dove deriva questo fenomeno delle backrooms, perché io ho letto che deriva dalle leggende metropolitane della creepypasta, che a un anziano come me, che cavolo vuol dire creepypasta? Creepypasta, vabbè, dai, ti lascio a te la parola.
1: Allora, faccio un passo indietro e parto dalle origini. Allora, innanzitutto, cos'è una backroom? Una backroom può essere tradotta in italiano come semplicemente una retrostanza o una retrobottega, quindi non ha effettivamente neanche un corrispondente italiano del tutto, diciamo, similare. Ora, cosa succede? Nel maggio del 2019, quindi 6 anni fa, un utente anonimo su un forum di nome 4chan, molto popolare in quegli anni, pubblica uno scatto fotografico reale, ok, di cui non si sapeva però la coordinata geografica, di un ufficio statunitense dismesso, nel senso che era appunto un corridoio con pareti, con come dire, tappezzeria giallastra in un qualche modo, ma totalmente privo di mobilia. Quindi, come dire, questa immagine ha iniziato a generare, come dire, le fantasie più sfrenate degli utenti di questo forum, tanto che poi è stata un po' identificata quella immagine lì come, come dire, una nuova iconografia per denominare quelli che, sia in letteratura che in arte, ma anche nel cinema e nella TV, precedentemente erano intesi come non luoghi, oppure spazi liminali, cioè quegli spazi un po' metafisici tra la realtà e una realtà appunto altra. Ora, Kane Parsons, che è questo talentuoso regista che adesso ha 20 anni, ma in realtà nel 2022, quando ha pubblicato il primo cortometraggio di YouTube, era un 16enne, un 17enne in qualche modo. Esatto, ha esordito su YouTube con una serie di cortometraggi da lui scritti e diretti in maniera, diciamo, chiamiamola analogica in un qualche modo, ecco, insomma, la struttura della regia era quella tipica appunto della camera a mano, che tanto ci ricorda un po' il found footage, no? In qualche modo del cinema horror, e che creava un universo narrativo legato appunto a queste backroom, ok?
0: Sì.
1: Arriviamo ai giorni d'oggi, a 24 affida la regia a un ventenne, appunto Kane Parsons, per scrivere e dirigere appunto un lungometraggio narrativo legato appunto a questo fenomeno del web, e abbiamo finalmente il film in uscita oggi nelle nostre sale.
0: Io volevo arrivare anche alla creepypasta. Cioè la creepypasta, allora, che poi tra l'altro me lo sono ovviamente segnato,
1: sì,
0: un genere,
1: sì,
0: di racconti horror brevi diffusi soprattutto su internet. Cioè il termine nasce dall'unione di creepy, che vuol dire inquietante, sì, e copypasta, che è una parola usata online per indicare testi copiati e incollati molte volte nei forum e nei social.
1: Sì, in realtà è esattamente questo. Creepypasta è un po' quel fenomeno di racconti di tipo horror, ma anche di leggende metropolitane in un qualche modo, che girano e continuano appunto a circolare nei forum e sui social, per i quali non si riesce a capire cosa sia vero, cosa si ispira appunto da fatti realmente accaduti, o cosa sia in realtà poi frutto della

0: l'immaginazione
1: di un utente, ma la creepypasta diventa creepypasta nel momento in cui queste storie horror diventano poi virali in un qualche modo, ecco.
0: La più virale leggo che Slenderman, cioè una figura alta, senza volto, appunto nato online. Vedo che anche qui il nostro ospite in studio, Ciro, lo sa, giusto?
2: Sì, sì, anche perché c'è stata più di una trasposizione cinematografica, è una delle creepypasta più famose. Anche se mi viene in mente un film che ha cavalcato questo filone precedentemente, che è ritornato in auge nel 2021 con un requel, Candyman.
0: Ah, Candyman, vedi.
2: Anche
0: vedi,
2: se il romanzo lì esisteva, era tangibile.
0: Certo,
2: però.
0: certo. Però venendo adesso invece a Backroom, come tu hai trovato questo film? Perché c'è stata l'anteprima stampa giusto ieri per tenerlo il più segreto possibile, poi è già oggi nelle sale, distribuito in Italia dai Wonder, ha raccolto delle recensioni molto contrastanti, no? Tra chi ha trovato il progetto un po' fuffa e tra chi invece si è sorpreso molto. Tu da che parte stai?
1: Allora, io mi trovo sostanzialmente nel mezzo. Io l'ho trovato un desordio alla regia cinematografica, quantomeno, perché ricordo che Kane Parsons comunque viene da appunto da una serie molto vasta di cortometraggi, dagli scritti e diretti, quindi insomma è comunque il suo primo lungometraggio cinematografico, molto competente, molto dignitoso. È un film che in un qualche modo, da una parte, passatemi un po' il termine, ammazza un po' in un qualche modo la fascinazione legata alle backroom, che era anche un po' quella legata un po' all'origine misteriosa di questi non luoghi, di come funzionassero, da dove derivassero e quali fossero appunto poi le creature che vivevano questi luoghi. Quindi in un qualche modo questo film dà delle risposte che i cortometraggi precedenti non davano, quindi in un qualche modo veramente annientando forse un po' anche il fascino appunto di questo fenomeno creepypasta, però dall'altro ha assemblato comunque due protagonisti che sono appunto, come dicevi te, Chiwetel Ejiofor e Renate Rengsve, che hanno dei personaggi particolarmente interessanti dal punto di vista psicologico e che comunque donano, secondo me, a questo film un tono, per l'appunto, molto più profondo di quanto non possa essersi insomma all'apparenza, tant'è che io sono sicuro che la maggior parte degli spettatori, e secondo me saranno tanti, che andranno a vedere questo film per grande curiosità, perché poi tra l'altro il concetto delle backroom ben si sposa poi con il marketing chiaramente che quanto sta un po' costruendo, si troverà comunque di fronte sicuramente ad un film di genere horror, ma un genere horror che comunque non si basa chiaramente su i jump scare, su mostri, su situazioni particolarmente sanguinolente, ma sarà un horror legato più alle atmosfere e alla sfera, potrei dire, metafisica in tutti i sensi, in questo caso delle psicologie dei personaggi. Quindi secondo me è un esordio dignitoso, è un film interessante che a mio avviso non al momento non si pone né tra il capolavoro, il colpo di fulmine, né tra un film da dimenticare, perché secondo me non lo è assolutamente.
0: Poi l'horror, diciamo, anche dal botteghino nostrano funziona bene o male sempre, no? Poi qui c'è stata fatta anche una bella campagna di marketing sui social, su internet soprattutto, dove poi è nato il fenomeno, ecco, in particolare. E, tra l'altro è ancora molto, molto attivo nelle sale il film Obsession, noi ne abbiamo parlato perché quella settimana ero a Cannes, però ha già incassato quasi 2 milioni tipo Obsession, quindi c'ha anche una concorrenza tuttora molto, molto attiva, però io penso che appunto potrà ritagliarsi una sua fetta di pubblico che andrà a vedere questo film incuriosita proprio da questo fenomeno. Mi chiedo se faranno anche una versione religiosa di questo film con le backroom delle chiese, che sai, lì sarebbe davvero un film horror. Che dici?
1: Beh, guarda, se il film ha successo si potranno esplorare varie backroom.
0: Varie backroom, sì. Anche qui a Nova Radio abbiamo una backroom che tu prossima settimana, lo possiamo dire, l'abbiamo già detto, ripetiamo, tu sarai qua tra una settimana dove ci parlerai dal vivo finalmente di un film per festeggiare le 200 puntate da trasmissione insieme a tanti altri amici, e vi porterò tutti nella backroom di Nova Radio, quindi
1: benissimo,
0: comincio
1: sarà
0: a tremare.
1: Sarà un onore.
0: Va bene Simone, grazie come sempre, hai scritto la recensione su Awards Today, giusto? La verremo a leggere e la prossima settimana ci vediamo qua.
1: Perfetto,
0: ciao.
1: Sarò
0: Simone,
1: ospite. Ciao, grazie,
0: un abbraccio, ciao.
1: Ciao, grazie, ciao.
0: Allora, 17 e 28, prima di proseguire, voglio proseguire invece con Ciro. Tu andrai a vedere Backrooms?
2: Sicuramente sono tra gli appassionati.
0: Tra gli appassionati
2: che faranno fare incassi ai film horror stagionali.
0: Ottimo, ottimo. Non si tratta di un film horror, ma come dice, hai detto te, hai utilizzato un termine molto, molto adatto. Parlando di American Graffiti, questo gigantesco film di George Lucas del 1973. Hai utilizzato il termine crepuscolare, perché è un film che si ambientato tutto nel giro di una notte, no? Nell'arco di una notte, di questi giovani ragazzi, che è una sorta anche un po' di coming of age, no? Perché è rappresentato un punto molto importante per la carriera di George Lucas e per questo genere di film, tra l'altro.
2: Facendo un quadro cronologico, siamo partiti appunto dalla fantascienza sociologica, quindi questo esordio, se vogliamo, anche sperimentale, anche dal punto di vista estetico, a un film che, ricordiamo, è stato anche tra i più nominati per la stagione degli Oscar del 1974, in cui appunto si racconta questa notte di questo gruppo di ragazzi che sostanzialmente rappresenta in maniera divisa e con caratteristiche ben precise, rappresentate da ogni personaggio, l'adolescenza dello stesso George Lucas, che ha voluto rappresentare attraverso questa ultima notte di follie prima della crescita, del diploma e della strada che ognuno dovrà prendere, alcuni degli aspetti più peculiari della sua adolescenza. Tant'è che il film è ambientato nella sua città d'origine, Modesto, in California, e rappresenta anche cronologicamente l'epoca della sua giovinezza, anche dal punto di vista sia dell'atmosfera e di ricostruzione che soprattutto della musica, che rappresenta una componente fondamentale del film. Sì. Tant'è che lui stesso ha più volte definito American Graffiti come un musical, più inteso però come una sorta di jukebox che manda avanti canzoni, più che un musical dal punto di vista di film di genere che intendiamo noi.
0: Ok, bene, poi ovviamente per l'approfondimento di ciascun film, io ho letto il libro, ho avuto già modo di leggerlo, perché poi l'abbiamo presentato qui a Firenze ormai due o tre settimane fa,
2: sì.
0: Alla Mediateca Toscana c'è un approfondimento per ogni film, c'è un capitolo apposta, quindi vi rimando appunto al libro. Poi arriveremo ovviamente anche a Star Wars e a quello che c'è dopo Star Wars. Adesso però torniamo al cinema, perché dal 28 maggio, da domani fino al prossimo 3 giugno, torna nelle sale, nella versione integrale con i due volumi attaccati, un capolavoro del cinema contemporaneo che è Kill Bill, che io ho visto non so quante volte. Tu quante volte hai visto?
2: Siamo sulla trentina.
0: Allora mi batti alla stragrande. Io l'avrò visto una dozzina di volte, già mi sembrava tanto, quindi entrambi i volumi, tu dici.
2: C'è stata la fase Tarantino, che forse ci ha colpito un po' tutti, quindi sì.
0: Esattamente. E torna nel cinema Kill Bill The Whole Bloody Affair, oltre 4 ore di durata, perché unisce il volume 1 e il volume 2 di questo straordinario quarto film di Quentin Tarantino, che è un mix spietato di tantissimi generi, inventando poi, come sempre, davvero qualcosa di completamente inedito. Ci ascoltiamo il trailer, poi ne parliamo tra poco con Nicolò Baraccani.
3: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta.
4: Torniamo in diretta con la settima sessione, 17:32. Saluto Nicolò Baraccani. Ciao Nicolò.
5: Ciao Daniele, ciao a tutti gli ascoltatori. Mi scuso fin da ora se farò qualche refuso, qualche sbaglio, ma sono ancora reduce dalla visione di mezzanotte di Backrooms.
4: Ah, ecco, hai fatto le ore piccole anche tu. Ne abbiamo parlato proprio poco fa di Backrooms. Giusto 30 secondi, cosa ne pensi di questo film? Voglio sapere anche
5: Per me è un film molto di atmosfere, non sempre compiuto, ecco, diciamo.
4: Ok.
5: È molto affascinante, ma appunto non particolarmente compiuto. È più una questione di sceneggiatura, però forse era anche la meno, ecco, era forse anche la meno, cioè, non era il punto della questione.
4: La questione della sceneggiatura, certo.
5: Esatto.
4: Va bene, qui però noi siamo a parlare di un altro film che ha fatto storia del cinema contemporaneo, e non solo. Nel 2003 uscì nei cinema di tutto il mondo il volume 1 di Kill Bill, poi seguì di Quentin Tarantino, il quarto film di Quentin Tarantino, La vendetta della sposa, o Beatrix Kiddo, o l'altro nome era Black Mamba, quante ne aveva? Tre, se non sbaglio.
5: Esatto.
4: Interpretata da una straordinaria Uma Thurman. Poi, diversi mesi dopo, uscì anche il volume 2, ma questa era una decisione che prese il produttore del film all'epoca, che era della Miramax, se non sbaglio, Harvey Weinstein, perché nell'idea originale Quentin Tarantino voleva mandarlo al cinema nella sua versione integrale, che era quella di 4 ore e mezzo, se non sbaglio, di film, che abbiamo l'opportunità finalmente di vedere in questo The Whole Bloody Affair, che sarà nelle sale a partire da domani fino al 3 giugno, dal 28 maggio al 3 giugno, grazie appunto alla distribuzione Midnight Factory e Play on Pictures. Che cosa si può dire a distanza, ormai sono passati 23 anni
5: cosa si può dire che non è già stato detto
4: su Kill Bill, prendendola appunto come opera unica, senza la divisione in due capitoli?
5: E io, diciamo, adesso non ho ancora visto ovviamente questa Whole Bloody Affair, che potrebbe essere anche un double bill picture, possiamo dire, come si faceva. E io continuo appunto a sostenere e a difendere la divisione in due parti, non me ne vorrà il buon no. Quentin, ma sono abbastanza differenti sia per stile che per toni, questo, ma anche per ambizioni narrative. Il primo è molto più un film, quasi un film ludico, ecco, è un film in cui porta la sua rivoluzionaria, già dai tempi di Le Iene, di Pulp Fiction, idea postmoderna, la porta proprio fino alle estreme conseguenze, unendo idealmente, in maniera anche fino ad allora impossibile, Oriente ed Occidente, unisce Hollywood e unisce il cinema di arti marziali di Hong Kong, e tutto, diciamo, è incapsulato e incarnato dal personaggio appunto della sposa di Uma Thurman, che è coautrice proprio del personaggio, perché è appunto, lo saprete ovviamente tutti, che nasce sul set di Pulp Fiction questo personaggio e anche questo progetto dalle passioni comuni di Tarantino e di Uma Thurman. Tarantino ovviamente per la cultura hongkongese, giapponese, il manga, il cinema, invece Uma Thurman, diciamo che vuole darle vuole dare a questo suo personaggio una profondità forse nuova, vuole esplorare anche la sua femminilità, il suo essere madre, il suo essere guerriera, il suo essere appunto anche vendicatrice, ed è una piega fondamentale anche della carriera di Tarantino, che da allora praticamente quasi tutti i suoi film, o comunque alcuni, diciamo, imbracciano questa piega di revenge movie. Mi viene da pensare a Bastardi senza gloria, mi viene da pensare a Hateful Eight, a Django, esatto. E quindi sì, c'è, la prima parte è un tentativo fino ad allora impossibile di trattenere, di tenere insieme tutto questo atlante, possiamo dire, di passioni cinefile. Quindi c'è il cinema degli anni 70, c'è il cinema giapponese, lo spaghetti western, c'è il kung fu, il melodramma, c'è di nuovo
4: l'animazione,
5: i fumetti pulp e l'animazione, sì, ovviamente. Quindi io lo posso definire anche un catalogo, ovviamente senza voler suonare riduttivo, perché appunto li unisce tutti questi suoi, queste sue manie, queste sue ossessioni in un qualcosa di assolutamente fluido, di assolutamente sensato, pur nella sua completa e totale follia e irrazionalità. Laddove appunto la seconda parte invece si prende un pochino più di respiro, è più leoniana, ovviamente, non mi convince moltissimo il finale, non mi ha mai convinto il finale, come questo è una mia, tra virgolette, una mia confessione da cinefilo. Io Kill Bill tra i film di Tarantino è quello che rivedo meno volentieri, senso, io rivedrei mille volte Pulp Fiction e ogni volta è come fosse la prima, senza voler suonare retorico, ma anche per esempio un The Hateful Eight lo ricordo, diciamo, vedo molto più sì, ma anche ovviamente C'era una volta Hollywood per me è uno dei suoi film migliori, quindi Kill Bill l'ho trovato appunto senza, come ripeto, voler essere riduttivo, tanto un esercizio di stile che però ovviamente gli ha cambiato la carriera, gli ha salvato forse il suo cinema, gli ha dato una nuova vita, gli ha dato una nuova direzione.
4: È stato forse anche il film più commerciale alla fine.
5: Certo, ha creato uno dei personaggi, forse uno dei pochi personaggi veramente originali e veramente incisivi del nuovo millennio.
4: Che è la sposa?
5: La sposa, esatto. Pur essendo essa stessa un qualcosa di derivativo, perché la tuta è quella di Bruce Lee. Ovviamente ci sono, come dicevamo, tanti influssi. Ovviamente se riesco, anche se gli orari non lo renderanno di programmazione, non lo renderanno molto semplice, proverò ad andare a vedere questo double deal.
4: Bisogna trovare 5 ore di tempo libere, dai, che vuoi.
5: Sì, quello soprattutto, e poi un cinema che lo proietta degli orari umani, perché è difficile programmare 4 ore e mezza
4: di film. Oppure stando a casa, no, non vogliamo che la gente vada al cinema a vedersi prima l'uno e poi due. Però qui ci sono 7 minuti inediti della parte anime, se non sbaglio, in più.
5: Sì, esatto, l'animazione, la storia di Oren.
4: Sì, che è Lucy Liu, interpretata nel film. Dove poi
5: lei tredicenne con lo scontro con l'uomo che ha ucciso suo padre. Certo. Diciamo, questa è una versione che era già stata presentata, se non erro, al Festival di Cannes, e poi aveva avuto una proiezione speciale nel cinema che poi Tarantino ha acquistato.
4: Sì.
5: Però ecco, è proprio una reliquia molto ghiotta da parte degli appassionati e dei cinefili, e è bello vedere appunto che possa vantare anche una distribuzione molto ampia, perché di solito sono eventi di 3 giorni in sala.
4: Invece questa è una settimana.
5: Invece questo è un weekend praticamente, quindi è effettivamente il film in questa settimana in cui, a parte Backrooms, l'alternativa è veramente molto scarsa, devo essere sincero. A tutti gli effetti il film della settimana, se vogliamo
4: un film di 23 anni fa, il film della settimana,
5: esatto, che è il film della settimana, esatto. E questo secondo me dice molto,
4: dice che l'estate si sta avvicinando inesorabilmente.
5: Esatto.
4: Quentin Tarantino ha sempre detto che voleva fermarsi a 10 film, ne ha fatti 9, l'ultimo appunto C'era una volta Hollywood. Questo 10 sembra proprio non arrivare, si parlava di The Movie Critic, poi lo spin-off, diciamo così, di C'era una volta Hollywood, che invece poi lo ha girato, ha già finito di girarlo David Fincher, lo vedremo su Netflix probabilmente probabilmente forse, sarà anche
5: forse
4: a Venezia,
5: chissà, Venezia
4: probabilmente potrebbe essere anche tra i titoli di Venezia, però ecco, adesso sta scrivendo una pièce teatrale, credo anche l'abbia già scritta, sta lodando l'arte del teatro, sembra che proprio il cinema per il momento non sia nei progetti, ma chissà, prima o poi noi ci speriamo che Quentin Tarantino possa girare il suo decimo e ultimo film e chissà, poi magari anche ripensarci e andare avanti, chi lo sa. Va bene,
5: la speranza è che non sia preso dall'ansia da prestazione, ecco,
4: l'ansia da prestazione,
5: dopo,
4: sì,
5: dopo c'era
4: sì,
5: una volta
4: sì,
5: Hollywood,
4: sì,
5: dopo quel finale secondo me veramente incredibile di c'era una volta Hollywood,
4: no, quel riscrivere la storia, tu dici,
5: esatto,
4: sì,
5: esatto,
4: bellissimo, bellissimo.
5: Riscrivere anche il suo cinema, perché
4: esatto,
5: il cinema in cui
4: faccia più film e parli meno di politica,
5: esatto,
4: di questioni,
5: ma secondo me è una posizione mentale, è un blocco mentale.
4: Va
5: probabilmente
4: bene.
5: Guarda, io non vorrei che succedesse, ma secondo me non vedremo, secondo me, più film di Quentin Tarantino, a meno che,
4: forse,
5: perché
4: lo sa.
5: Diciamo, per come ne sta parlando, e poi ultimamente è anche in una posizione politica
4: sì,
5: non
4: indifendibile.
5: Esatto.
4: Indifendibile.
5: E quindi si trova un po' in uno stallo anche creativo evidente.
4: Ma sai, questo potrebbe anche essersi una maturità, invece di, siccome sono in uno stallo creativo, può pensare, non so che cosa raccontare, non faccio film, invece di volerli fare. Vabbè.
5: Invece di chi li fa, nonostante tutto,
4: poi... Sì. E poi i risultati si vedono.
5: Esatto.
4: Nicolò, grazie, ci vediamo anche con te in presenza la prossima settimana per festeggiare 200 puntate di questo programma, ok?
5: Assolutamente, grazie,
4: ciao,
5: buona trasmissione,
4: ciao. Noi ci fermiamo, Ciro, per un paio di minuti, poi torneremo a parlare anche del tuo libro, del capitolo finale su Star Wars, e poi anche di tanti altri argomenti che ci aspettano.
6: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Scandicci e Barberino, rallentamenti in direzione Roma tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Per lavori fino alle 20 chiuso il nodo tra la diramazione per Livorno e la A12 in direzione Genova. Sulla Fipili in direzione Firenze per incidente 2 km di coda tra Cascina e Pontedera Ovest Ponsacco. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione mare, code in uscita all'Astra Assigna. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12.30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.

0: festa.
1: Ritorniamo in onda sulle note di questa bellissima canzone di Bruno Lauzi, che faceva parte di un film che adesso vi andremo a svelare. Prima però vado a salutare Jacopo Fioretti. Ciao Jacopo, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: E mi pare che anche a Spoleto abbiamo fatto un po' il giro d'Italia, siamo stati a Imola, siamo stati a Roma, adesso vediamo a Spoleto faccia caldo pure lì.
2: Io sfido chiunque, qualsiasi località, non c'ho pure di nessuno.
1: Beh, lo zero termico è a 4.000-4.500 metri, quindi forse chi vive da quelle parti lì in... gli si è
2: io registro 34 gradi adesso.
1: Forse un certo Harry De Luca gli si è frizzato il cervello che a stare in altezza e dire tante cazzate. Ma va bene, non parliamo di Harry De Luca per fortuna, ma parliamo di un grande che è Nanni Moretti.
2: Sì.
1: Nanni Moretti che torna nelle sale grazie alla Cineteca di Bologna con non uno ma due suoi bellissimi film, forse uno più bello dell'altro, io ce l'ho già un preferito tra i due, poi mi dirai anche tu qual è, però è difficile scegliere, e sto parlando sia di Bianca, vado in ordine cronologico, Bianca e poi La Messa è finita. Nel primo appunto Michele Apicella, versione insegnante di matematica molto ossessionato dall'ordine, dal maniaco del controllo, poi quando incontra l'amore,
2: sociopatico,
1: incontra l'amore e perde la brocca e comincia a sciogliersi, ed è un ritratto anche molto personale di quelli che sono stati gli anni 80 in Italia, così come appunto l'altro film di Nanni Moretti che esce, che è La Messa è finita. Film straordinario secondo te, secondo me, ma anche credo secondo te, che affronta temi molto, molto simili.
2: È quasi un sequel.
1: Beh, bravo, mi hai tirato l'assist. È proprio un sequel spirituale. Che cosa ci racconti di questo film e come si collegano appunto? Tu hai detto che è un sequel spirituale l'uno all'altro.
2: Beh, allora, innanzitutto, senza fare spoiler, l'inizio di La Messa è finita potrebbe benissimo attaccarsi alla fine di Bianca.
1: Facendo un passaggio
2: di, diciamo, da Michela Picella a Don Giulio, diciamo che più o meno potremmo fare un passaggio, e poi perché diciamo che tutti e due trattano in maniera per certi versi incredibilmente speculare, anche se poi essendoci sempre Nanni Moretti al centro e quindi fondamentalmente muovendosi dallo stesso punto di vista, diciamo che i termini dello sguardo con cui lui descrive il mondo e se stesso poi tornano un po' al minimo comune denominatore. Sono due film che parlano dell'incomunicabilità e dello stato, diciamo, di come l'uomo italiano degli anni 80 che arriva in un mondo diverso, in cui si sente già passato, in cui si sente già imprigionato, assiste nel tentativo di controllare, nel primo caso solo controllare, nel controllare però che tutto vada secondo i suoi canoni ideali, cioè cercare di capire come tutto va secondo come lui vuole che vada, cercando conferme in giro, mentre nel secondo caso illudendosi di poter in qualche modo aiutare gli altri solamente con la propria presenza, solamente plasmandoli, senza in realtà poi calarsi veramente negli altri e cercare veramente di capirli, che è lo sforzo enorme che fanno questi due figli di Nanni Moretti, che segnalano anche un rimescolamento, una rimessa in discussione della propria personalità, che di Necce Bombo, Sono ad Archico, Il Sogni d'Oro già meno, però era una presenza veramente molto ingombrante, molto autocentrata, molto da mi guardo l'ombelico di Moretti e il mio mondo interiore. Qui fa una fatica enorme, ma cerca di aprirsi agli altri, e la bellezza di questi film è la sincera fatica con cui lui racconta questo tentativo di aprirsi veramente e capire gli altri, ma per capire gli altri bisogna anche mettere in gioco se stessi come mai fatto prima d'ora. L'amore è un modo, e Bianca, che è stupendo perché proprio parla in maniera surrealista estremamente cinefila, perché è molto hitchcockiano come film, un uomo che tenta di dominare e controllare in maniera metodica e logica come la matematica l'amore, cosa che non è possibile, mentre l'altro prova ad abbracciare la teologia, la filosofia in senso più ampio e generale, per cercare di plasmare il mondo secondo quelle regole lì. Non sapendo però che poi il mondo è fatto di persone e che le persone poi sono più importanti delle regole.
1: Sicuramente La messa è finita io la metterei tra le opere forse più mature di Nanni Moretti, perché poi questo film trasmette un'inquietudine che fino a quel momento non si era mai percepita nel cinema di Nanni Moretti, e che poi è anche un po' tornata anche nei suoi ultimi lavori. Penso a anche a pellicole come Mia madre, no? Magari anche sottovalutata questo titolo, Tre piani, eccetera eccetera,
2: ma anche Il Sole dell'Avvenire in un certo senso,
1: Il Sole dell'Avvenire, e penso anche quello che sarà il suo prossimo, che si intitola Succederà questa notte, che spero avremo l'opportunità di vederlo a Venezia, visto che a Cannes pare non fosse ancora pronto, perché fosse stato pronto sicuramente il buon Thierry Frémaux non se lo sarebbe fatto scappare.
2: È un'invenzione di Cannes, Moretti.
1: Dai, Nanni è amatissimo dai francesi, forse ancor più degli italiani, mi viene da dire.
2: Beh, una persona che non ha neanche 30 anni e va in concorso a Cannes, è un figlio
1: di Cannes. Probabilmente vedremo, non credo che starà fermo un anno il film, perché credo che sia già comunque ormai la fase finale, la post produzione è andata un po' a rilento da quel che so, perché comunque Nanni ha avuto due infarti, per fortuna ne è uscito molto bene. Poi c'è da gestire una sala, presentare i film nel suo tempio cinematografico, che è il cinema Sacher, il nuovo Sacher di Roma, dove lui si fa sempre trovare. È bello perché su Instagram lui è molto attivo nel promuovere i film degli altri, non tanto i suoi, ma quelli che mette lui in programmazione.
2: Per i suoi ormai c'ha questa ricetta musicale
1: esatto,
2: tutto il cast canta.
1: Non mi ricordo che cosa hanno usato per questo nuovo film. Mi ricordo uno con Mahmood, però forse era quello vecchio.
2: Non vorrei dire una stupidaggine, ma era Incoscienti Giovani.
1: Ah, sì, bravo. Sì, Incoscienti Giovani. Sì, è vero. Dove ci sono protagonisti, se non sbaglio, Louis Garrel e Jasmine Trinca, che insomma, la sua attrice dalla Stanza del Figlio in poi.
2: Che davvero dovrebbe divenire il ruolo della figlia, come della Stanza del Figlio.
1: Sì, sì. E anche questo film, come Tre piani, è tratto da un racconto di Ascolnevo, che credo sia un autore che piaccia molto a Nanni Moretti.
2: Sì,
1: visto
2: è un autore israeliano che ha fatto questo libro, che è poi una raccolta, sono esatto. 20 opere, prima del 2000, insomma, dei fatti del 2023.
1: Certo. Va
2: comunque
1: bene,
2: io non so tra i due, forse Bianca, ti dico la verità.
1: Ah, tu dici Bianca? Io dico
2: Perché il primo Bianca, film di Moretti l'ho visto, quindi non...
1: Voglio interrogare il mio ospite che è qua, che è Ciro Mesti. Non so come tu sei messo con la filmografia morettiana, se c'è qualcosa che vuoi dire, che ti senti di aggiungere.
0: No, io vorrei portare la mia testimonianza in riferimento alla filmografia,
1: certo,
0: che
1: vai.
0: Non so, magari qualcun altro
1: certo,
0: ci si ritrova.
1: Certo.
0: L'ho conosciuto negli anni giovanili con La Stanza del Figlio.
1: Sì.
0: E poi chiaramente nel periodo accademico l'ho riscoperto.
1: Sì.
0: Ritrovando tutti quei valori di cui discutevate prima, che danno forse lo spessore di una delle figure cinematografiche italiane più riconosciute e, come dicevate voi, concordo, sicuramente più celebrate all'estero che in Italia.
1: Certo, guarda, voglio aggiungere anche un commento che sta facendo in diretta l'amico Daniele Lamuraglia, che saluto, anche lui è appassionato della filmografia morettiana. Ritornando proprio a Bianca e alla messa è finita, mi scrive che i due film di Nanni rappresentano anche quello che venne chiamato il riflusso, cioè il personale non è più politico, ma c'è una disillusione rispetto agli ideali degli anni 70, finito nella violenza terroristica, quindi chiusura in un privato che però è subito asfittico. Grazie Daniele per questo tuo prezioso commento, e ringrazio Jacopo Fioretti per averci appunto raccontato, come sempre nel migliore dei modi, anche quest'oggi questi due grandissimi film. E che dire, ti aspetto anche a te la prossima settimana, ormai sto dicendo a tutti che vi aspetto.
2: Ormai ci siamo
1: tra una settimana, sarai anche tu qua.
2: Ma hai abbastanza spazio per tutti?
1: Sì, c'ho la back rooms, come dicevo prima. Sì. Qui a Nova Radio abbiamo la back room, e quindi chi non entra, vi porterò tutti nella back room. Non succederà
2: va
1: niente.
2: Bene,
1: state tranquilli, che qui vi trattiamo bene. Jacopo, ci sentiamo.
2: Buon proseguimento.
1: Ci sentiamo mercoledì, che ci racconterai i film dal vivo.
2: È certo.
1: Una grande emozione. Ciao.
2: Vabbè, ciao.
3: Benvenuto a The Boroughs, l'esperienza più bella della vita.
4: Perché sono tutti vecchi?
5: Perché questa è una città speciale solo per gli adulti.
6: Signor Cooper, vedrà che The Boroughs non è solo un posto in cui morire,
7: è una rinascita.
6: Aspetti, signor Cooper!
8: The Boroughs è un posto piacevole, ci prendiamo cura l'un l'altro, una famiglia.
6: Bravo, Sam.
9: Che gente è questa?
8: Tutti cercano di capire che cosa fare con il tempo che ci rimane.
10: Ma lo voglio riempire solo di cocktail e caos.
1: Eccoci qua al 17:57, siamo in diretta con la settima sessione per aprire la nostra pagina dedicata alle serie televisive, quindi saluto Federico Vascotto. Ciao Fede.
11: Ciao, ben ritrovati tutti quanti.
1: Federico, che sta nell'estremo nord-est italiano, dove mi pare anche lì sia molto caldo.
11: Molto caldo. Se siamo così a fine maggio, è un po' presto.
1: Va bene, speriamo bene. E allora, serie televisive, questa volta facciamo una doppietta, un double feature, come direbbero gli americani.
11: Esatto, come si faceva una volta.
1: Abbiamo parlato anche di Quentin Tarantino e come non ricordare il suo Grindhouse in coppia con il buon Robert Rodriguez, ma parliamo di due serie che hanno in comune non solo la piattaforma in cui le potete trovare, ma anche i produttori, che sono niente meno che i fratelli Duffer, che sono coloro che hanno creato e dato il via a un fenomeno degli ultimi 10 anni che si chiama Stranger Things. Le due serie sono The Boroughs, Ribelli senza tempo, che è appena uscita su Netflix, e Something Very Bad Is Going to Happen, che è già uscita ormai da un paio di mesi circa.
11: Sì, fine marzo.
1: Sulla piattaforma. Raccontaci un po' di queste serie, quali sono poi le tematiche che la legano e se qualcuno magari può ritrovare anche degli accenni di Stranger Things, che come sappiamo è finito.
11: Esatto, tutti gli orfani di Stranger Things in realtà avranno pane per i loro denti con entrambe queste due serie, perché pur essendo solo produttori, quindi non le hanno scritte loro le due nuove serie di Fratelli Duffer, è proprio evidente, soprattutto The Boroughs, fin dalla primissima scena, come siano fortemente derivative di Stranger Things, che ricordiamo già era derivativa, no, di suo, da tutto il cinema anni 80, insomma 90, quindi già prendeva a piene mani da tutto quel cinema di genere, e queste sono ulteriormente derivative. Allora, è interessante che sono due serie, quindi non le hanno scritte, ma le hanno evidentemente supervisionate a livello artistico, anche estetico, perché soprattutto in The Boroughs praticamente è uno Stranger Things all'ospizio, ce lo potremmo riassumere così, ovvero c'è questo gruppo improbabile di pensionati, bontemponi, in una casa di riposo di queste, insomma, comunque di lusso, insomma, con gli appartamenti in cui uno va a passare, no, la fine della propria vita, perché non può più, insomma, sì, prendersi cura da solo di
1: soprattutto chi c'ha i soldi, perché sono cose molto rare.
11: Soprattutto chi c'ha i soldi, esattamente. E vediamo questa storia dal punto di vista del personaggio di Sam Cooper, di Alfred Molina, che appunto va a stare, ha perso la moglie, è rimasto vedovo da poco, non supporta nessuno, la figlia non lo può tenere a casa e lo porta, insomma, in questo residence, chiamiamolo, ecco, che sembra quello del Club dei Delitti del Giovedì, per chi lo ha visto, che sta sempre su Netflix qui, che è un film, insomma, sempre lì stiamo, insomma, a livello giallo, quindi sembra veramente il Club dei Delitti del Giovedì che incontra Stranger Things. Qui il gruppo di bontemponi pensionati, invece di risolvere omicidi, ha una minaccia niente meno che dall'altro mondo, perché se ci sono i Duffer Brothers di mezzo non ci poteva che essere, non è il sottosopra, ma è qualcosa di simile, senza fare spoiler, insomma. Esatto, e sostanzialmente gli 8 episodi che la compongono sono questa avventura rocambolesca per degli settantenni, ottantenni, che tra un'anca, diciamo, sostituita è un problema alla prostata o al cuore, devono risolvere il mistero che in realtà c'è dietro questo residence, che sembra, no, il posto più bello se hai i soldi, come hai detto tu, dove passare la fine della propria vita, e invece forse nasconde qualcosa di oscuro e di terribile. Ecco. Le forze di queste due serie, cioè della serie, sono due principalmente. Una è il cast, perché abbiamo Alfred Molina, la buona Gina Davis, abbiamo Alfred Woodard che qualcuno ricorderà come Betty Applewhite in Desperate Housewives, abbiamo Bill Pullman, abbiamo Denis O'Hare, quindi hanno preso, diciamo, la creme della creme, no? di Hollywood tra nomination e premi Oscar, che si sono visibilmente divertiti a fare i vecchi avventurosi, sostanzialmente, no? Ecco, i Goonies della casa di riposo, praticamente. E poi le tematiche affrontate, perché come tante altre serie, anche lo stesso Club dei Delitti di Giovedì, ma anche il metodo Kominsky di Chuck Lorre, che sta sempre su Netflix, anche A Man on the Inside, tutte serie che io vi consiglio, cioè riflettono su i problemi della terza età, che sono soprattutto due: la solitudine, che qui viene vista attraverso l'occhio soprannaturale, quindi poi si dice, no, che i vecchi tornano bambini quando diventano anziani, insomma, no? E infatti è una sorta di seconda perdita dell'infanzia per i protagonisti, e questa cosa si riallaccia molto a Stranger Things, a Stephen King, a tutte le tematiche care, no, ai Duffer Brothers, e il tema del tempo, che più andiamo avanti con la vita, sempre meno ce n'è sostanzialmente, no, davanti a noi, quindi ci porta a fare dei bilanci e delle riflessioni, e forse anche a cambiare un po' il nostro atteggiamento, perché non abbiamo poi più così tanto tempo, no, da vivere su questa terra. L'estetica, dalle creature che vediamo, la primissima scena, che vi dico solo che c'è un quartiere residenziale e delle biciclette che corrono su per una salita, insomma, oltre all'immaginario anni 80, è proprio Stranger Things, nel senso che è qualcuno ha anche scherzato giustamente che invece delle biciclette ci abbiamo i golf cart, perché giustamente questi non tutti possono guidare, si muovono con i golf cart, voglio dire, no, nel residence, in questa cittadina, insomma. Quindi veramente c'è il villain che è molto umano, che è a capo di tutto, insomma, cioè, è veramente Stranger Things della terza età, sostanzialmente. Ecco, però a chi è piaciuto, cioè Stranger Things secondo me qui trova una buona un seguito, sì, diciamo, ecco, con degli attenti anche molto importanti affrontati, sì, che quindi è sempre bene. Something Very Bad Is Going to Happen, invece, sarò velocissimo, allora lo dico subito, a me non è piaciuta,
1: l'avevo intuito dai tuoi commenti da questo, sui social,
11: ma però vanno sempre come dire spiegate, anche se velocemente, le cose, ovvero ha una tematica molto interessante, invece che la fine della vita è l'inizio della fine della vita di coppia, no, del protagonista di The Boroughs, che rimane vedovo. Qui abbiamo due protagonisti molto giovani, Camilla Morrone e Adam Di Marco, che avrete addocchiato tra The White Lotus e, oddio, la serie che stava su Prime Video, che adesso non mi ricordo il nome, il musicale, molto bella. Stanno per sposarsi, quindi manca una settimana al matrimonio, raggiungono la casa dei genitori di lui, però da subito le atmosfere sono anche qui soprannaturali, in questo caso proprio horror, e affrontano sostanzialmente una sorta di grande metafora di tutte le paure, no, che si hanno prima di dire il fatidico sì, lo voglio per sempre, no, di unirsi per sempre ad un'altra persona, sotto forma di varie cose strane che succedono, e fin dal titolo, appunto, un po' come The Drama al cinema, no, che è uscito al cinema proprio nel periodo, tra l'altro, della serie con Robert Pattinson e Zendaya, parla, insomma, di, come dire, del matrimonio non proprio in modo positivo, diciamo, sì, visto che parla di qualcosa di terribile che sta per accadere, non di, come dire, meraviglioso, ecco, no, dovrebbe essere il giorno più bello della vita di una persona, invece qui viene visto sotto luce horror. Allora, tutto molto interessante, interessanti le metafore. Ho anche apprezzato abbastanza il finale, l'epilogo, che ovviamente qui non stiamo a svelare, ma che spiega un po' tante cose. Anche lì c'è un'altra metafora, similitudine, allegoria di che cosa, insomma, c'è di mezzo una maledizione, tranquilli, non è uno spoiler, insomma, che spiega appunto cosa vuol dire essere anime gemelle, l'eroina femminile protagonista che non ha, insomma, necessariamente bisogno di qualcuno, che tutti noi non abbiamo necessariamente bisogno di qualcuno vicino, però alla fine a me è sembrato tantissimo una perdita di tempo di 8 ore, che mi ha ricordato tanto Dio Ei.
1: Non ti è piaciuta te Dio Ei?
11: No, l'ho trovato, non ho neanche visto la seconda stagione, perché la prima stagione mi aveva preso tantissimo, poi è arrivato al finale e ho detto, ah, quindi mi sono stato preso in giro per 10, però quanti erano, non mi ricordo, 10 episodi.
1: Sì,
11: quindi questo mi è sembrata più o meno la stessa cosa. The Boroughs, grazie Al. tema che porta comunque avanti in modo più solido, e al cast diciamo che l'ho trovato maggiormente riuscita. Ripeto, non è la serie rivoluzionaria, perché entrambe sono profondamente derivative da tutto quello che c'è stato al cinema e in TV negli ultimi 20, 30 anni, 40 anni, però ecco, tra le due questo non toglie il fatto che San Fibri Bezzi e Solitumate gioca molto sul appunto tenerti appeso, soprattutto la prima metà, di capire qual è questa cosa che sta succedendo, se è tutto nella testa dei due promessi sposi o se invece no sta succedendo effettivamente qualcosa di brutto, ecco, come dice il titolo. Però detto questo, insomma, la fotografia, anche lì l'estetica ovviamente curatissima, molto Duffer Brothers, lì molto sporca, molto scura, molto appunto sempre più scura, più andiamo avanti la fotografia si fa sempre più scura, perché più scura. Qualcosa di terribile sta sempre di più per accadere.
1: Va bene, va bene, va bene. Allora, tu hai scritto le recensioni di entrambe, The Borrows?
11: Quella di The Borrows l'ha trovata su Movieplayer.
1: Perfetto, Federico, allora io ti ringrazio, ti aspetto anche a te, come ho detto a tutti quanti coloro che sono intervenuti, la prossima settimana qua in carne e ossa per parlarci di una serie.
11: Non vedo l'ora, sarà un giorno speciale, spero ci seguirete in tanti e soprattutto confidiamo nel tempo.
1: Confidiamo nel tempo.
11: Che sia brutto, ma non sia neanche troppo caldo.
1: Neanche così troppo caldo.
11: Vorrei che sopravvivessimo.
1: Sì, sì, sì, ci divertiremo, ci saranno sorprese, sarà una puntata anche extra, perché dureremo 2 ore fino alle ore 19,
11: esatto,
1: quindi ringrazio.
11: Sarà una maratona, ragazzi.
1: Sarà una maratona
11: tutti,
1: radiofonica. E ci parlerai appunto di una serie o più serie, vedremo poi.
11: E adesso
1: che
11: ci
1: cosa
11: organizziamo
1: ci
11: per bene. Sì, già ne stavamo parlando, ma adesso ci organizziamo per una cosa speciale. Insomma.
1: Grazie, Federico. Grazie, un abbraccio.
11: Ciao.
1: Allora, abbiamo fatto un po' tardi, caro Cino, non abbiamo tanto tempo, però noi siamo arrivati appunto a parlare sempre del tuo libro, George Lucas, Il mito dell'immagine, edito da 96 Rue de la Fontaine, a Star Wars, perché Star Wars poi cambia tutte le carte in tavolo fino a quel momento, 1977. Cosa succede da quel momento nella carriera di George Lucas? So che ci vorrebbe un sacco di tempo per raccontarlo.
0: In poche parole, George Lucas pensava di essere al crepuscolo, visto che si faceva riferimento precedentemente al crepuscolo della sua carriera, tant'è che prima dell'uscita in sala, che comunque aveva avuto la distribuzione, la produzione, la realizzazione del film, un iter veramente, veramente molto travagliato, pensava di dover chiudere baracca e burattini e era scappato alle Hawaii. In realtà, come sappiamo, la storia è andata diversamente. Il film ha praticamente rivoluzionato l'industria cinematografica. Il film, che era nato come il suo tentativo di alienarsi dal studio system hollywoodiano e quindi riuscire a realizzare un film, una fiaba, un mito contemporaneo, come approfondisco appunto nel libro, paradossalmente nel tempo è diventato l'archetipo del blockbuster, o del modo di fare cinema da blockbuster, che poi sarebbe associato lì, da lì in poi, da sempre, a Spielberg e anche a Lucas, suo malgrado.
1: Poi vabbè, grande successo al cinema, e le saghe, poi ne è stata fatta un'altra trilogia, poi ancora un'altra trilogia, ma lì nell'ultima è entrata in campo la Disney, dove insomma George Lucas ha venduto la Lucasfilm, la sua casa di produzione, proprio la Disney, che si è appropriata dei diritti e quindi ci fa quello
0: che
1: ci vuole.
0: Ha venduto i suoi sogni alla casa dei sogni, però alcuni hanno realizzato degli incubi più che dei sogni.
1: Sì, effettivamente con l'ultima trilogia, poi abbiamo detto che Star Wars è tornato in veste anche di serie televisive, perché l'universo di Star Wars è talmente immenso che
0: universo condiviso, forse tra i più vasti che esiste.
1: Tra l'altro Disney, lo stesso set che lo utilizza per una serie lo utilizza anche per un'altra, ancora, sempre dell'universo di Star Wars, e lì soldi che ha, insomma, a non finire, merchandising, perché poi Star Wars, il successo non è solo al cinema, è arrivato anche con il marketing, con il merchandising.
0: Il turning point è stato quello, cioè che Lucas ha dato il via all'idea del merchandising ricollegato a giocattoli, film.
1: Esatto. Cioè veramente tutto, come lo dicevo proprio alla presentazione del tuo libro, io in casa mia, da fan di Star Wars quale sono, c'ho un oggetto di Star Wars per ogni stanza, cioè in bagno c'ho il dispenser del sapone a forma di R2-D2, il tappetino di casa è Welcome You Are di...
0: il classico
1: di Yoda, e così via. So che stai preparando tra l'altro un libro proprio su Star Wars.
0: Sì, che se vogliamo chiamarlo, appunto, visto sì. che prima si parlava di sequel, non sequel, sì. potrebbe essere il sequel spirituale di questo, dove okay. appunto si approfondisce la saga, perché chiaramente Star Wars è presente anche in questo volume.
1: Certo,
0: però
1: certo.
0: è una
1: certo,
0: saga inizia. Così importante che merita un approfondimento da vari punti di vista.
1: Ecco. A parte. Tu, non l'abbiamo detto, ma sei anche insegnante, cioè sei principalmente un insegnante.
0: Principalmente un insegnante, lettere, e anche discipline audiovisive, che chiaramente è il link più, certo, più diretto. In cui cerco, ecco, di unire le due anime.
1: È grande appassionato di cinema.
0: Grande appassionato di cinema, sì.
1: Ok, va bene, grazie Ciro di essere stato con noi. Lo ricordo ancora una volta ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, per 96 Rue de la Fontaine, George Lucas, il mito dell'immagine. Grazie Ciro di essere stato
0: grazie
1: con noi.
0: A voi, grazie dell'invito.
1: Allora, noi abbiamo terminato questa 34esima puntata, soprattutto 199esima puntata della storia della settima ossessione. Come vi ho detto, forse lo sapevate, e chi si è collegato adesso forse non lo sa, che la prossima settimana ci sarà la puntata numero 200, sarà una puntata speciale, extra large, di due ore. Cominceremo alle 17, arriveremo fino alle ore 19, ci sarà modo di festeggiare, ci saranno con noi tanti amici, alcuni che appunto hanno partecipato anche quest'oggi alla trasmissione, altri storici, insomma ci sarà modo di festeggiare a dovere queste 200 puntate della settima ossessione. E vi devo dire che poi ci sarà anche un annuncio che farò, che riguarda sempre ovviamente la trasmissione, diciamo un ampliamento che arriverà appunto nel mese di giugno di questa trasmissione. Però non vi voglio anticipare niente, perché poi vi sveleremo tutto quanto mercoledì 3 giugno, in occasione appunto della 200esima puntata. Questa invece, la numero 34, la troverete a partire da domani sul sito di Nova Radio, che è novaradio.info, e poi da venerdì mattina alle ore 7 sulle principali piattaforme di streaming. Io vi ringrazio di essere stati con noi e vi do appuntamento a mercoledì prossimo. Buona serata.
7: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: pensare e comunicare, il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa mangia la mela a Droga Out.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Scandicci e Barberino, rallentamenti in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 per traffico intenso, code in direzione Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est e code in direzione Firenze tra Sesto e Peretola. Per lavori fino alle 20 chiuso il nodo tra la diramazione per Livorno e la A12 in direzione Genova. Sulla PPV a causa di un veicolo in avaria 3 km di coda tra Lastra e Montelupo. Per traffico intenso code in uscita Lastra Assigna in direzione Firenze. Per incidente 2 km di coda tra Cascina e Pontedera Est. Code in uscita a Cascina. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: 81 secondi.
1: Il 27 maggio del 93, davanti alla scuola elementare Lambruschini, si fa un gran parlare dell'enorme boato che c'è stato nella notte. Internet e i cellulari si sarebbero diffusi solo pochi anni dopo e le notizie fuori dalle edicole sono quelle del giorno prima. Nessuno sa bene cosa sia successo. Qualcuno racconta che gli sono andati in frantumi i vetri delle finestre. L'ipotesi più accreditata è quella di una fuga di gas. Suona la campanella e in quarta un banco resta vuoto. Nadia oggi è assente. Cose che capitano. A una sorella nata da pochi giorni e con tutta quella confusione vicino casa sua non avranno chiuso occhio. La notizia inizia a circolare a ricreazione. Sono oltre 40 i feriti e un morto, Dario Capolicchio, di 22 anni. Poi la rivelazione. Non è stato il gas, ma un'autobomba parcheggiata sotto l'Accademia dei Gergofili, dove vive la famiglia Nencioni. Angela, Fabrizio e la piccola Caterina non ce l'hanno fatta. E Nadia? Chiedono i compagni di classe. Sono passati 33 anni e la scuola Lambruschini porta il nome della sua allieva di quarta che quella notte venne uccisa dalla mafia. Tra pochi giorni sarà inaugurato un ponte nuovo che i fiorentini hanno deciso di intitolare alla memoria delle due sorelline Nencioni. Firenze unisce in risposta a chi vuole dividerci. In 81 secondi resta giusto il tempo di ricordare che la mafia è una montagna di...
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: I signori passeggeri sono pregati di allacciare le nappe di sicurezza.
3: Sì!
4: Che buffate voi qui!
5: Che buffate, che buffate voi!
6: Progetto comune, una cosa grande,
7: Tanta roba, ragazzi.
8: Non è possibile.
9: Come no? Prova,
8: fa un po' vedere.
10: No, attenzione.
8: No.
11: Stavamo a fare una prova.
12: Stavamo scherzando.
8: Guardi. Lo vedi che stuzzica?
13: Ed ora, visto che ci siamo tutti, possiamo incominciare.
14: Benissimo.
13: Silenzio!
15: Buonasera, bentrovati a una nuova puntata della Svolta. Chi vi parla è Samuele Bigazzi, è mercoledì sera e come sempre qui su le frequenze di Nova Radio in onda La Svolta per parlare di eventi, associazioni, arte, cultura e tanto altro come sempre qua sui microfoni di Nova Radio. Un ringraziamento a Daniele che ci ha preceduto e ci ha portato come sempre nel mondo delle sale cinematografiche, dei film, di ciò che ci aspetta il prossimo fine settimana nelle sale, di cosa è stato, di cosa ci ha raccontato. Un ringraziamento a lui. E invece qua parliamo di musica, parliamo di cultura e essendo nelle frequenze della radio dell'Arci, l'Arci torna sempre protagonista perché è anche protagonista del nostro evento, anzi del nostro festival e del nostro tema di stasera. Come sempre qua ci spostiamo fra la provincia di Firenze, fra il comune e anche fra i vari quartieri che prendono ancora più vita d'estate, perché per chi non va in vacanza, per chi non abbandona la città per mete marittime o montane, che rimane qua per godersi la città, e ci sono tante attività che possiamo fare. Ne abbiamo parlato un po' la scorsa puntata pensando all'Ultravox delle Cascine, che si ravviva per tutta l'estate piena di eventi, o anche il Lumen che sarà attivo per tutta l'estate con i suoi spazi e i suoi eventi. E sempre nella zona di Firenze Sud torniamo e rimarremo questa settimana, lo facciamo precisamente con il Circolo di Settignano, che ci ha in serbo per noi tanti eventi da raccontarci. Però come sempre, prima di dare voce al nostro ospite della serata, ci andiamo a sentire un po' di musica, quindi andiamo a sentirci questo disco e poi torniamo in diretta qui su Nova Radio.

0: Earth, Wind and Fire per tornare in diretta qui su Nova Radio per iniziare la prima parte, il primo blocco con i nostri ospiti. Earth è anche il protagonista del nostro primo tema, perché di quello che andiamo a parlare esattamente di un festival che si terrà a partire dal 29 maggio, quindi tra pochissimi giorni, aprirà le porte e ci accompagnerà fino alla fine dell'estate e oltre. Si svolgerà al circolo di Settignano, si chiama POV, Point of View, e ai nostri microfoni abbiamo Serena Ciucchi, organizzatrice, per presentarci questa bellissima rassegna. Ciao e bentrovata ai microfoni di Nova Radio.
1: Ciao a tutti, sono Serena, grazie mille per questa opportunità. E come dicevi, appunto, questo progetto Point of View è un progetto che mette al centro un po' il protagonismo giovanile, quindi le associazioni territoriali e il volontariato, grazie comunque a un percorso appunto composto da 6 eventi che faremo partire dal 29 maggio e finiranno più o meno verso settembre-ottobre.
0: Eccoci, quindi siete ai nastri di partenza, siete immagino carichissimi intanto complimenti, perché portare le realtà giovanili soprattutto in questo periodo è sempre molto importante. I circoli, che comunque sono al centro spesso di quartieri e fanno sì che i quartieri si possano vivere la propria area, e non solo, avete deciso di rendere protagonisti i giovani per un'intera estate e non solo. Ecco, ci vuoi raccontare un po' anche come è nato questo progetto, che non nasce proprio quest'anno ma ha già un passato, una storia?
1: Sì, allora Point of View infatti in realtà nasce un paio di anni fa grazie appunto dei miei paesani settignanesi Lorenzo e Sara, e nasce appunto con l'idea di provare a creare un gruppo di giovani volontari che attivamente collaborano quindi alle iniziative all'interno della Casa del Popolo, per far sì che ognuno possa trovare dei propri spazi e rappresentare un po' quello che è, e al tempo stesso coinvolgere comunque anche altre associazioni giovanili che spesso magari non hanno l'opportunità di avere degli spazi, no, adeguati. E principalmente si basa su 3 momenti, diciamo: un'intervista pubblica partecipata o comunque una chiacchierata dove indichiamo appunto l'associazione, cerchiamo di capire cosa fa, quali sono i propri interessi e se ha dei progetti principalmente in Toscana, una scena sociale con i nostri cuochi della Casa del Popolo speciali e un momento, diciamo, artistico, musicale dopo la cena.
0: Quindi praticamente questo festival incarna al 100% ciò che è la mentalità e la realtà di Arci, che da tanti anni nel territorio fiorentino e non solo, nel territorio regionale, cerca di portare divertimento e cultura allo stesso tempo. E chiaramente, come sempre, se si parla di Arci è condito anche con il cibo, l'alimentazione, che da sempre è un punto di riferimento per tutti questi circoli. E quindi, visto che magari anche d'estate un po' la città si svuota, avete giustamente trovato un modo per far sì che i pochi che magari rimarranno qua anche durante l'estate hanno un punto dove trovarsi e dove esprimersi, quindi con la possibilità di dare spazio. Quali sono le collaborazioni con queste cooperative o comunque associazioni di cui ci stavi parlando? Dove siete andati a scavare, a cercare collaborazioni?
1: Allora, innanzitutto il progetto appunto che abbiamo realizzato è grazie anche al bando che abbiamo vinto, appunto Siete Presenti, e siamo in collaborazione principalmente con le curandaie, diciamo che quindi siamo questi due enti che se ne occupano. E a partire appunto dal 29 maggio ci sarà la prima associazione, che è Love My Way, che farà appunto una presentazione della propria associazione e una scena con Delitto molto divertente. A seguire avremo a giugno 2 eventi con l'associazione Caidi Arrampicata, un evento molto grande il 21 giugno dove ci sarà street art, quindi rifaremo completamente il murales di 30 metri della Casa del Popolo, con laboratori, con collettivi, quindi un sacco di artisti, mercatini di artigianato, quindi chiunque insomma voglia venire e sta ascoltando questa intervista è ben invitato. e poi avremo collaborazioni anche con Friday for Future, Eleonora Riso e Change for Planet, che ha fatto un documentario da poco sull'Amazzonia molto interessante.
0: Ecco, quindi la circolarità e comunque il rispetto e anche la conoscenza del ciò che ci circonda con Friday for Future e anche Climate Change, immagino che siano dei moniti, perché comunque non bisogna mai dimenticare l'importanza del nostro pianeta, di preservarlo. Esatto. Quindi immagino che sicuramente è un tema che magari, come hai detto te, può anche interessare maggiormente la fascia di più giovani. Avete visto, anche considerando che non è il primo anno, una risposta del quartiere, dei giovani del quartiere?
1: Sì, allora c'è stata una risposta, ovviamente piano piano uno si deve far sempre più conoscere, più che altro magari stabilire degli eventi, diciamo il sogno, ecco, di questo progetto sarebbe appunto cercare di fare almeno un evento al mese e quindi far sì che possa diventare un appuntamento, quindi creare un gruppo di volontari giovani di Settignano, non per forza di Firenze, che abbia voglia semplicemente di mettersi in gioco, che abbia volontà di fare idee e niente, e creare quindi questo gruppo che spero che duri in futuro, ecco.
0: Quindi diciamo in prova, sì, in allenamento per una stagione estiva, per magari chissà un futuro, per renderla un programma annuale, un calendario annuale.
1: Esatto, diciamo che il progetto sarebbe proprio questo, cercare di portarlo più avanti possibile, creando appunto un bel gruppo di ragazzi all'interno della Casa del Popolo, che comunque ovviamente ringrazio Rosalba, la Presidente, che ci ha dato anche questa opportunità, e è un punto di incontro, quindi di scambio di diverse generazioni, quindi insomma sarebbe bello poter unire tutto.
0: Ecco, immagino, poi sicuramente sono i circoli, come abbiamo già detto, punti fondamentali di ritrovo, di associazione per il quartiere e non solo, e poi sicuramente quando vengano ravvivati anche con eventi che fanno conoscere anche realtà diverse che magari non tutti conoscono, anche se sono, come avevo detto, anche per citarne una, Friday for Future, molto rinomata e famosa non solo a livello nazionale, però magari c'è qualcuno ancora che non la conosce, ma date le azioni buone che fanno per il nostro territorio e non solo per il nostro pianeta, è bene conoscere, quindi c'è anche l'opportunità di conoscere nuove realtà. Ecco, come sono nate queste collaborazioni? Qual è stato magari il tema che vi ha avvicinato così anche al territorio, alla sostenibilità? Quali sono stati i cardini

0: di riuscire a integrare un po' i più giovani giovani, quindi dai 15 fino ai 35, cercando di spaziare un po' su delle collaborazioni che comunque grazie anche alla Casa del Popolo avevamo già più o meno i contatti. Poi mi sono confrontata anche con Gaia, che è appunto delle Gurandaie, che è più giovane anche di me, quindi magari avendo un po' più due punti di vista diversi a proposito, siamo riusciti un po' a buttare giù un calendario e a scegliere più che altro gli argomenti che secondo noi erano più importanti, ecco.
1: Allora, visto che vabbè, ci siamo sentiti anche un po' prima, intanto abbiamo detto questo sul clima, ma non solo, perché questo festival farà sì che vi porterà poi anche, diciamo, dai, un abbellimento estetico del vostro circolo, perché avete poi organizzato anche una giornata di street art. Ecco, ci vuoi raccontare un po' di quello che sarà questo appuntamento?
0: Allora, questa giornata si sarà il 21 giugno e sarà appunto una giornata molto, molto piena e molto partecipata, spero, da sicuramente tanti artisti che appunto o disegnano con bombolette o anche a pennello, e, dove poi ci sarà anche un laboratorio con Chiara, che è una psicologa che farà un laboratorio di arteterapia. E un'officina di muralismo con anche magari qualche teoria. Poi ci sarà Kaiki, suo marito, che disegna. E poi ci saranno tanti altri amici, diciamo, suoi e della comunità settignanese di Firenze. E pensavamo di fare appunto anche un laboratorio con il collettivo Scena, che farà un workshop. Probabilmente il pomeriggio, quindi subito dopo pranzo, ci sarà poi un pranzo di street food e volevamo appunto anche dare spazio a dei mercatini, visto che comunque lo spazio della Casa del Popolo è molto grande, diciamo che tutte le cose che ho detto finora avverranno nel piazzale, mentre nel giardino, che comunque è accanto, volevamo cercare di creare, diciamo, dei mercatini di artigianato o comunque anche associazioni che vogliono appunto mettersi in mostra, quindi tutto questo ovviamente seguito da un DJ set che inizierà magari il pomeriggio fino più o meno verso l'ora di cena.
1: Ecco, l'ora di scena, come abbiamo detto anche prima, il circolo è sempre protagonista anche sotto l'aspetto culinario e anche una vecchia conoscenza, un'amica della radio e del quartiere, perché comunque ormai sappiamo che frequenta molto questa area, è stata ospite anche qua da noi, la vincitrice di Masterchef Eleonora Liso sarà protagonista anche in un vostro evento e chiaramente quando c'è lei si parla di sostenibilità e di cucina. Come avete raggiunto anche la sua collaborazione e di cosa si tratta la giornata in cui sarà lei presente nel vostro circolo?
0: Allora, visto che comunque è un progetto che si sta creando ancora, sicuramente con Eleonora faremo la collaborazione con Fridays for Future, dove appunto faremo una cena con cibo sostenibile. E è stata molto disponibile, molto carina. Eleonora, io le ho scritto direttamente su Instagram, ma mi ha risposto praticamente dopo poco e quindi ci siamo sentite telefonicamente. Ora ci dovremo ancora, cioè ancora non ci siamo viste dal vivo. E quindi ci sarà sicuramente una cena con cibo sostenibile. Poi ancora non sappiamo, però probabilmente anche con Change for Planet, perché avevamo in mente, visto che lei ha già collaborato con altri anche circoli arci, di fare una cena a tema Amazzonia, visto che il documentario di Hope di Change for Planet sarà proprio su questo, quindi magari fare anche una cena un po' più particolare.
1: Ecco, quindi il clima ritorna protagonista, giustamente, perché non bisogna mai sottovalutarlo. Allora, come hai detto, sarà un punto all'interno del quartiere dove altre realtà possono, realtà o comunque associazioni che hanno un'idea, ma non uno spazio, possano approfittare di questo periodo per venire a proporre anche nuove cose. Quindi, se magari qualcuno che stesse ascoltando le frequenze di Nova Radio in questo momento e fosse interessato, ci puoi magari dare qualche contatto dove possiamo trovarvi anche su internet, o se qualcuno volesse magari contattarvi interessato dal vostro festival e dai vostri eventi.

0: Sì, allora, infatti, assolutamente, siete, sono, insomma, chi ha voglia è assolutamente invitato. E noi abbiamo la pagina proprio di Point of View su Instagram, quindi potete scriverci direttamente sulla pagina Instagram, se no potete anche direttamente contattare comunque la Casa del Popolo di Settignano e appunto magari dire che siete interessati a questo evento e quindi io comunque sono praticamente quasi sempre la Casa del Popolo, quindi i baristi possono mettermi in contatto e se lasciate il numero e nome vi contatteremo direttamente noi.
1: Ecco, allora, chi fosse interessato come spettatore, come fruitore del circolo, ricordiamo che sicuramente sulla pagina della Casa del Popolo e del festival che si può trovare come POV, come è possibile trovarlo direttamente per chi magari
0: Point
1: fosse
0: of view,
1: Point of View.
0: proprio scritto, sì.
1: Perfetto, ci sarà sicuramente un elenco con tutti gli eventi e anche i contatti per poter magari, chi lo sa, in un futuro magari trovare anche una futura, come abbiamo detto, una collaborazione con questo spazio per portare eventi. E abbiamo detto sarà fino alla fine dell'estate, quindi immagino un'agenda molto, molto ricca e dato anche il tempo da arricchire, quindi per chi
0: Esatto,
1: volesse,
0: esatto.
1: immagino. Allora, quindi. E io mi resta di ringraziarti per essere stato intanto in bocca al lupo, visto che la stagione sta per cominciare
0: Grazie
1: e
0: mille a te.
1: speriamo che questo come possa far sì che il quartiere sia protagonista e ovviamente visto le bellissime tematiche che porterete nei vostri eventi che si arricchisca anche un po' e si faccia attenzione su questi temi che diciamo sono sempre scontati ma poi magari si tralasciano un po' come la sostenibilità. E allora, grazie mille per essere stata qua ai microfoni di Nova Radio, in bocca al lupo e invito tutti i nostri radioascoltatori a contattarvi e a venire a trovarvi al circolo di Settignano.
0: Grazie mille.
1: E ringraziamo ancora Serena per essere stata ai nostri microfoni, per averci presentato questa fantastica rassegna estiva che andrà per tutta l'estate nel quartiere di Settignano al circolo. E ora noi siamo arrivati quasi in fondo, però prima ci andiamo a sentire.

0: sulle note di Notorious B.I.G. rientriamo qui in onda su Nova Radio. Questa è la svolta per l'ultima parte, per la parte dei saluti. Abbiamo sentito, abbiamo conosciuto la realtà del Festival POV al Circolo di Settignano e ora siamo giunti alla fine, quindi vi lasciamo alla musica e alle notizie di Nova Radio e noi ci sentiremo fra un paio di settimane sempre qui sulle frequenze di Nova Radio per nuovi eventi. E rimanete collegati, seguiteci sui social perché già sono venute un po' di notizie, ancora presto, manca ancora un mesetto, ma continuate a seguirci perché come tutti gli anni ci sarà la possibilità di vederci anche live in diretta al famosissimo e noto Festival della Stella Rossa, che anche quest'anno si terrà al Circolo SMS di Rifredi a partire dai primi di luglio. Ma non voglio anticipare nulla, seguiteci perché ci saranno tantissime novità, ospiti, musica, cultura, come sempre qui a Nova Radio e come sempre con l'ARCI. Buona serata e ci risentiamo presto qua sulle frequenze di Nova Radio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Scandicci e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso, code in direzione Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. Per lavori fino alle 20 chiuso il nodo tra la diramazione per Livorno e la A12 in direzione Genova. Sulla Fibili in direzione mare, per un veicolo in avaria 7 km di coda tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino. Per traffico intenso code in uscita alla Strassigna. La viabilità cittadina a Firenze per lavori, chiusura totale di Ponte Albino con modifiche alla circolazione e percorsi alternativi segnalati in loco. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
0: Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa mangia la mela a Droga Out.
1: Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
0: Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno, con ingresso libero.
1: È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
0: Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
2: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. La Casa Bianca smentisce la bozza degli accordi di Islamabad annunciata da Teheran. Nel testo reso noto, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicine al territorio iraniano e revocherebbero il blocco navale ai porti iraniani. In cambio, l'Iran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz entro un mese. Parte dell'accordo sarebbe anche lo stop dei raid israeliani sul Libano. Anche oggi pesantissimo il bilancio delle vittime, che sarebbe salito a 34, centinaia i feriti.
2: L'economia.
1: La smentita americana del presunto accordo con l'Iran fredda i mercati. Europa in ordine sparso. Piazza Affari nel pomeriggio vira in negativo e chiude a meno 0,64%. Poco mosso lo spread coi titoli tedeschi su quota 73. E tra i titoli quotati a Piazza Affari da due giorni affari puntati su Ferrari, anche oggi debole. La presentazione della prima vettura elettrica della casa di Maranello ha sollevato una bufera social. Tutti contro luce, questo è il nome della supercar elettrica. 500.000 euro di prezzo base, ma con linee e filosofia che non hanno convinto quasi nessuno. E non solo strali via social, dichiarazioni infuocate contro luce sono state emesse anche da Montezemolo, Briatore, Salvini e Calenda. Il conflitto in Medio Oriente sta aggravando i rischi sia di bassa crescita che di pressioni inflazionistiche, perché si registrano interruzioni delle forniture globali di energia e materie prime. Lo si legge nel rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla BCE, che avverte i singoli stati dell'Eurozona. Le misure di bilancio contro lo shock energetico devono restare temporanee e mirate per non alimentare l'inflazione e non mettere sotto pressione le finanze pubbliche. Si tratta di una risposta indiretta allo stesso governo italiano, che ha recentemente più volte chiesto alla Commissione una deroga al patto di stabilità per le spese energetiche, come è già previsto per le spese a sostegno della difesa. A proposito di energia, per l'Enel non è vero che la nostra bolletta elettrica è la più cara d'Europa, ha detto l'amministratore delegato Flavio Cattaneo a un evento organizzato dalla Lega. Il manager ha citato dati Eurostat, sottolineando che nel 2025 la spesa mensile per cliente con consumi di 2 MWh all'anno, quelli di una famiglia tipo, in Italia si è attestata a 59 euro al mese contro i 57 della media europea e i 54 della Spagna. PNRR si avvicina al traguardo finale. Fino ad oggi siamo arrivati ad aver realizzato 9 rate con tutti gli obiettivi. 166 miliardi di euro che sono stati assegnati e liquidati all'Italia dalla Commissione europea. Lo ha detto oggi il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Foti. Abbiamo un'ultima rata con 159 obiettivi pari a 28,4 miliardi di euro. Insomma, ha spiegato, dobbiamo fare 3 volte gli sforzi medi in un terzo dei tempi. In arrivo la scadenza della prossima rata della rottamazione quater. Il termine di pagamento è fissato al 31 maggio e riguarda i contribuenti che sono in regola con i versamenti precedenti e che quindi, per mantenere i benefici previsti, devono continuare a rispettare il proprio piano di definizione agevolata delle cartelle. La scadenza riguarda il pagamento della 12ª rata della rottamazione. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione tutte le date da ricordare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
0: Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

stay bruised, stay beautiful. All through your life,

cup of walnut and 1/8 of a cup of yogurt. 2 tablespoons of fresh

Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze. I've stepped off the plane.

baby, she can't be found.